T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Corri mio amorello, forse sul pensiero di un magnifico giardino c'è l'amore.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi è il 4 settembre 2026, 19 gradi all'esterno percepiti come tali, no, percepiti come no, 20. Oggi si va a una massima di 23 con un humidex a 27, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia nel corso del pomeriggio e poi spariscono praticamente nel corso della notte quando saranno a 10-20% e la minima sarà di 16 gradi. Vi do subito le informazioni per il lungo fine settimana. Bello.
3: Bello.
2: Così mi piace. Sabato, cielo variabile, comunque 20% le possibilità di precipitazioni, 21 la massima, 14 la minima. Domenica, bella giornata soleggiata, 22 la massima, 14 la minima. Lunedì ancora sole, 24 la massima e 14 la minima. Quindi le possibilità di precipitazioni sono al 20% per domani, 10% per domenica, 20% per lunedì.
3: Quindi
2: bel lungo fine settimana.
3: Voilà, finalmente uno su mille.
2: Beh no, non è vero, abbiamo avuto delle belle giornate.
3: Sì, sì. Io sono un treno, Gianni Morandi.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo GR della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 abbiamo le caricature del giorno, poiché come ben sapete, come ogni venerdì, dopo le 9 apriremo, dopo il giornale radio delle 9 ovviamente, apriremo le nostre linee per il mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.

0: Fibbio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dai, dai, che ci aspetta un bel fine settimana, lungo fine settimana per molti. Andiamo con ordine. Attualmente all'esterno dei nostri studi il cielo è ancora buio e velato da delle nuvole. Abbiamo una temperatura di 19 gradi percepiti a 20. Sole è sorto alle 6.19, tramonterà alle 19.27, venti poco importanti da 6 a 9 km orari dal versante occidentale, tasso d'umidità attuale 83%. Oggi cielo variabile, massima prevista 23 con un humidex a 27, la minima a 16 la notte prossima, 40% le possibilità di precipitazioni piovose nel corso del pomeriggio, che scendono a 30% in serata e 20% nel corso della notte, 20% che rimane anche per domani, massima di 21, minima di 14, domenica si scende a 10% come probabilità di pioggia, 22 la massima, 14 la minima. Più caldo lunedì, 24 la massima, 14 la minima, si ritorna a 20% di possibilità di precipitazioni, che salgono al 40% per martedì e per mercoledì. Martedì abbiamo 20 gradi di massima, 14 di minima, mercoledì 21 gradi di massima, 18 di minima. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene siamo proprio agli sgoccioli della fase calante della luna, proprio oggi, questa mattina, anzi alle 3.51, abbiamo completato l'ultimo quarto di luna, quindi il prossimo ciclo è quello della luna nuova, che avremo il 10 settembre alle 23.26.

guardo il cielo e sto piangendo, ho perso la mia buona stella, solo la luna e il suo candore mi stanno ad ascoltare.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, poi vi darò gli intralci del lungo fine settimana, perché ci sono vari cantieri previsti per quanto concerne la viabilità a Montral, soprattutto per accedere a Montral. Per il momento il traffico è più scorrevole della media, come ogni venerdì. Troverete comunque un rallentamento importante per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville a quest'ora. La metropolitana ovest è lenta nella prima parte, Papineau, poi nuovamente all'altezza di Rockland. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Molta economia nel fronte delle notizie oggi. I lavoratori di Alstom alla Poquetière, nella regione del Basso Enoron, possono stare tranquilli fino al 2035 grazie a un contratto da 4 miliardi di dollari che è stato assegnato ieri da Ottawa per 313 vagoni destinati a Via Rail. Per la prima volta in 40 anni i vagoni passeggeri di Via Rail saranno costruiti in Canada, quanto annunciato ieri il premier Mark Carney in conferenza stampa a Thunder Bay. I dettagli ve li do nel corso del giornale radio, sono importanti. E parlando sempre di economia, TVA Sport trasmetterà nuovamente le partite dei Canadiens de Montréal. Quebecor ha firmato ieri un accordo di sublicenza di 12 anni con Rogers Communications per i diritti di trasmissione nazionale in lingua francese delle partite della Lega Nordamericana di Hockey. Il canale, ricordo, proprietà del gruppo TVA, trasmetterà 32 partite della regione regolare dei Canadiens a partire dal 2026-2027, oltre a tutte le partite dei playoff che verranno impegnata la squadra di Montreal. Il premier della Columbia Britannica David Eby afferma che le nuove cause intentate contro OpenAI dai testimoni della sparatoria di Tumblr Ridge sono la conseguenza del ritiro dell'azienda tecnologica da un processo di mediazione, e ha definito la mossa imperdonabile e vergognosa. E infine è stata presentata ieri la nuova banconota canadese da 20 dollari con l'effigie di Re Carlo III. Ricordo che l'originalità principale è che è verticale, come è l'ultima banconota da 10 dollari, e anche lì i dettagli ve li do alle 7 nel quadro del nostro primo giornale radio, quindi rimanete con noi.

0: quinceña.
1: Dunque, venerdì 4 settembre, 247 giorni dall'inizio dell'anno e siamo alla 36esima settimana. Oggi la luna è illuminata al 54,5%. Dal pollice in su mi dice che ormai ho trovato il sistema per aggiornarlo. Nel 1260 a sud-est di Siena si combatte la battaglia di Montaperi, che vede opposte le truppe ghibelline cappeggiate da Siena e quelle guelfe guidate da Firenze. Inoltre la vittoria senese, pur se in difficoltà numerica, se ghibellino della... l'ho letto un po', con enfasi però, con no enfasi, distacco professionale, insomma. Tra l'altro ti ricordo che nel 1881, dalla fusione delle due maggiori società di navigazione nazionale, la Compagnia Rubattino di Genova e la Flotta Riunita Florio di Palermo, si costituisce a Genova la Navigazione Generale Italiana.
2: E a me?
1: No, per dire, succedeva 154 anni fa.
2: Nel 1882 Thomas Alva Edison, sempre lui, inaugura a New York la prima centrale elettrica da Pearl Street, fornisce energia al primo sistema di illuminazione stradale elettrica al mondo e serve i primi 85 clienti, signor.
1: È cominciato bene,
2: 144,
1: È una bella botta, Il capo degli indiani Apache si arrende all'esercito americano a Shelton. Adesso ti ho portato il livello e misuri se il computer è in bolla.
2: Oh. Quindi?
1: Niente. Dico, si arrende all'esercito a Shelton Canyon in Arizona. Geronimo,
2: comunque Skeleton non è Shelton e non si dice più indiani, si dice,
1: ho capito, io leggo quello che c'è scritto, va bene? Come si legge?
2: Non la leggi Skeleton, non
1: no,
2: è...
1: gli indiani come li leggi?
2: Autoctoni, Apache, prime nazioni, Apache.
1: E io cosa ho detto? Gli indiani
2: non
1: Apache.
2: Si dice più indiani. Indiani è stata una roba colonizzatrice, perché quello lì pensava di essere arrivato in India, ha sbagliato tutto.
1: Ho capito, adesso è colpa mia, adesso no. Io devo pagare le conseguenze perché uno si è sbagliato strada.
2: Amico tuo,
1: No, non è amico mio.
2: Sì.
1: Cristoforo Colombo.
2: Beh, amico tu.
1: No, era di Geno.
2: Tu sei di Imperia, siamo lì, voglio dire.
1: No, siamo parenti. Allora, beh, comunque è arrivato.
2: Ti chiami mica Restelli Colombo?
1: No, Restelli di Poggiola di
2: Uno. Capito. Però tuo figlio si chiama Cristoforo, di la verità.
1: No.
2: Quindi?
1: Niente.
2: Grazie.
1: No, vabbè, comunque si è reso, via. Oh.
2: George Eastman, signore e signori, nel 1888 brevetta la prima macchina fotografica con la pellicola a rullino. Depositerà il nome Kodak, che tra l'altro diventerà qui in Quebec, ti posso dire, un sinonimo di macchina fotografica.
1: Sì,
2: perché io quando sono arrivato qui nel Quebec non lo sapevo, ma ti dicevano: ah, tu hai portato un Kodak? Dicevano Kodak direttamente, come noi
1: diciamo. Ma anche in Italia. Anche in Italia. Hai portato la Kodak?
2: Ah sì?
1: Voi.
2: Ah,
1: sì. Come Scotch, come sì, Scottex, come
2: Frigidaire,
1: come Orvieto.
2: No. Andiamo avanti.
1: Con entra in vigore in Italia. No, niente, anche questo.
2: Ma quindi?
1: Questo qua. Pahavo Nurmi.
2: Beh, oui. Aspettavo. Ieri sera mi sono detto: chissà se domani la legge questa.
1: Certo che è un bel nome, Pahavo.
2: Era soprannominato. Il finlandese volante, caro Ivan.
1: Esatto. Ma non c'era mica l'olandese volante.
2: È venuto dopo.
1: Un DJ.
2: Sì.
1: Soprannominato. No, è vero. Federico l'olandese volante. C'era. Fissa a Tampere il nuovo primato del mondo dei 2000 metri, che adesso non corrono più.
2: Vabbè. è colpa sua.
1: No, però voglio dire, allora anch'io sono campione dei 22 metri.
2: Non lo so questo campione dei 22 metri.
1: Vabbè.
2: Posso dire che sono il campione dello svuotamento della lavastoviglie. Tempo zero.
1: Ah sì? No, io invece lì trovo difficoltà, non mi so organizzare.
2: È per riempirla che ci metto tempo, perché sono molto preciso, voglio che i piatti siano in un certo modo, le forchette.
1: Io le forchette divise per...
2: Mamma mia, anch'io. È una roba che...
1: Io ti devo dire che anch'io...
2: Sono già stato definito ammalato mentale in casa mia per questa ragione.
1: No, ma scusa, ma c'è una logica.
2: È ovvio che c'è una logica. Voilà. C'è sempre stata una logica.
1: Cioè, se ne hanno fatti 6 o 7.
2: Voilà. Perché metterli tutti nel primo?
1: Che dopo non si lava. Ma non neanche, c'è una logica, no?
2: E da il finlandese volante siamo passati al riempitore di lavastoviglie, no, seduto.
1: Questa, no, poi nel 1948, dopo aver regnato per quasi 58 anni, Guglielmina dei Paesi Bassi, a causa di problemi di salute, abdica in favore.
2: Saluti alla famiglia,
1: no, figliola alla figlia Giuliana.
2: Sì.
1: Era salita al trono alla morte del padre nel 1890, quando aveva solo 10 anni.
2: Nel 1965 nel Gabon muore un mito, il medico nonché filosofo Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace. Nel 52 aveva dedicato la propria esistenza alla cura dei malati in Africa, fondando a Lambarene il primo ospedale della zona, 61 anni fa. Un vero essere umano.
1: Ascolteremo il brano My Sweet Lord dell'ex Beatles George Harrison, che oggi incide il suo primo singolo, appunto My Sweet Lord.
2: Comunque Beatles non c'ha la S.
1: I Beatles?
2: No, i Beatles non c'ha la S.
1: Io ho sempre detto Beatles, nessuno mi ha mai detto niente. Vabbè, adesso
2: sono i Beatles.
1: Ascolteremo una canzone.
2: Forse Beatles era singolare perché lui è uno solo.
1: Esatto, perché io ho sempre conosciuti come Beatles, però voglio dire.
2: Hai ragione, The Beatles.
1: Mark
2: Ma
1: Spitz.
2: Adesso hai detto Beatles, adesso era Beatles perché ce n'è uno solo.
1: Uno, vabbè. Mark Spitz, cugino di
2: Beatles anche lui.
1: No. Ah. Cugino di Silvio Orvieto. No. Come non siete due nuotatori?
2: Sì, ma non siamo cugini.
1: Conquista il suo primo oro olimpico, il suo settimo, scusa, oro olimpico dei 400 misti di nuoto alle Olimpiadi di Monaco. È il primo atleta olimpico a conquistare 7 medaglie d'oro nella stessa Olimpiadi.
2: E parlando di questo, doppio oro italiano al 72 alle Olimpiadi di Monaco, proprio nel nuoto e nella scherma. Klaus Di Biasi ha vinto nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri. Tra l'altro Giorgio Cagnotto ha conquistato il bronzo in quella gara.
1: Sì.
2: E la squadra composta da Michele Maffei, Rolando Rigoli, Cesare Salvadori, Mario Aldo Montano e Mario Tullio Montano hanno conquistato il titolo d'oro nella sciabola.
1: Certo che chiamassi Cagnotto e fare i tuffi.
2: La figlia adesso.
1: Sì, no, ma dico, cognome, se tanto mi dà tanto, porta bene. Come tu che abiti a Orvieto.
2: Oh, mamma mia.
1: A San Cristobal, paese degli... Questa non è mica l'isola del tesoro. A San Cristobal in Venezuela.
2: Bello quel Venezuela.
1: Sì, non l'ho letto un po' con la cadenza. Il ciclista italiano Francesco Moser
2: Venezuela
1: conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada, battendo in uno sprint il tedesco Dietrich Thurn con il tempo di 6 ore e 36 minuti.
2: E ascolteremo probabilmente il battito animale, vero?
1: E anche...
2: O ascoltiamo nord, sud, ovest, est?
1: Tutte e due, perché abbiamo spazio.
2: Basta che non ascoltiamo tutte storie di Eros Ramazzotti.
1: Ma
2: meno male.
1: Ti sono venuto incontro perché è venerdì.
2: Tutto ciò per quale ragione?
1: Perché vincono la serata del Festival Bar. Bella
2: va bene,
1: evento.
2: Bel festival,
1: no, era un bel evento il Festival Bar. 1993, appunto, battito di male e nord, sud, ovest, est degli 883 e battito di male di Raf vincono a ex aequo la Festival Bar del 93.
2: Larry Page, Sergey Brin depositano in questo giorno nel 98 la registrazione di un marchio Google.
1: Voilà.
2: Che gestisce il motore di ricerca.
1: Non siamo mai dentro noi.
2: Gestisce il motore di ricerca lanciato quasi un anno fa, il cui funzionamento è basato sulla popolarità dei siti internet.
1: Voilà. Parlando di cose di internet, il produttore di computer Herbel Packard acquista il 64% del pacchetto azionario della concorrente Compaq per una cifra prossima a 25 milioni di dollari. E anche lì non c'eravamo, eh?
2: Interessante notare che nel 2012 dei ricercatori dell'Università Britannica di Manchester mettono a punto un tappeto per anziani che, utilizzando fibre ottiche, rileva anomalie nella camminata e con un avviso aiuta a prevenire le cadute. Interessante questa cosa qua. Vedi che
1: sapevo che c'è un giubbotto con la adesso con l'airbag.
2: Sì, adesso fanno della roba fuori. Il giubbotto per l'airbag lo usano i motociclisti adesso.
1: Però
2: molto utilizzato. Cioè molto. Comunque molto. È ancora costoso.
1: Certo, quindi. Perché cadere a 220 all'ora.
2: No, ti dirò, quando stavo per comprare la moto mi ero interessato anche a quello, sì. Ah. E poi è davanti e dietro, c'è anche uno zainetto che metti dietro.
1: No, dietro lo zainetto. Esatto. No, ne vedo ogni tanto.
2: Sì, io ancora non ho comprato la moto. Quindi,
1: andiamo avanti. Però lo zainetto c'è già.
2: No, non è che lo zainetto. 1861, nuova pietra che viene posata a Quebec, questa volta per la nuova prigione di Quebec. Nel 1899 viene inaugurato il College Royal Victoria di McGill. Nel 909 una sommossa alla Rivière au Renard in Gaspésie. Nel 1984 prende il potere, viene eletto ufficialmente Brian Mulroney, che era leader dei conservatori. 211 seggi si è portato a casa dei 282, I liberali solo 40, l'NPD 30, altri partiti 1. Ed è il più importante numero di seggi mai ottenuto nella storia del paese fino a quel momento. Ti ricordo anche che all'epoca uno che era praticamente sconosciuto dall'elettorato era diventato ministro, il più giovane ministro della storia, ed era Jean Charest. Jean Charest aveva 26 anni all'epoca e appunto diventerà ministro.
1: 26 anni vuol dire che sei capace.
2: Nel 1984, violenta esplosione alla stazione centrale, questo non sapevo, 4 settembre 1984 alle 10:20, una potente bomba nascosta in una cassetta di deposito della stazione centrale di Montreal esplode. Mamma mia, ragazzi, ammazza 3 persone e proietta tante altre persone al suolo con pioggia di metallo che si abbatte sulla folla. Non sapevo questa cosa qua.
1: Erano un po' gli anni un po' difficili anche qua.
2: L'inchiesta rivela una lettera che conteneva delle minacce al Vaticano e al Papa. Non ho capito il principio, un po' fuori di testa. Vabbè. 1990, caro Iman.
1: Dimmi.
2: Questa volta viene adottata la legge che costituisce la Commission Bélanger-Campeau.
1: Ecco perché paghiamo tante tasse, adottiamo tutti.
2: No, facciamo tante commissioni d'inchiesta, diciamocelo francamente. Poi, questo è per i problemi sindacali, la commissione in questione. Nel 2002 la cattedrale di Valley Field viene distrutta da un incendio. Peccato, gran bella cattedrale dalle immagini. Nel 2003, curiosità, viene prodotto il 400 milionesimo Zippo. Sai quegli accendini controverti che non si spegne mai, che poi non è vero, lo dico io per esperienza. Nel 2012 ricordiamo tutti le elezioni del partito québécois, che formerà però un governo di minoranza con Pauline Marois che guiderà tale governo. Poi aggiungiamo anche che durante questa ricordiamo tutti, durante il discorso di vittoria di Pauline Marois c'è stato un attentato.
1: Sì, è vero.
2: Ed è quell'anno lì, nel 2012.
1: Quello che è morto il tecnico.
2: È morto uno dei tecnici, uno è stato gravemente ferito. Sì.
1: Certa città.
2: Denis Blanchet si chiamava il tecnico che è stato colpito.
1: Città.
2: Sì, è
1: all'hotel.
2: No, non era l'hotel, era il teatro.
1: Sherbrooke. No.
2: Metropolis. Voilà, che adesso ha cambiato nome, tra l'altro. E per le curiosità ancora, 1972, abbiamo parlato tanto del Louvre, ma anche al Musée des Beaux-Arts de Montréal, non scherzano niente.
1: Cosa hanno fatto?
2: Portano via 3 milioni di roba.
1: Perché la passo era commune?
2: No, musée.
1: Musée, ancora più
2: facile. Però con due E, perché in francese c'ha due E. 3 milioni di dollari, tra cui anche un Rembrandt.
1: Vabbè.
2: solo lui vale un milione.
1: Però non sta bene dove l'hai messo.
2: No,
1: a casa.
2: Lo so, infatti lo voglio spostare. E su questa scemenza il proverbio oggi dice due punti a capo.
1: Al cuor non si comanda.
2: Vero questo, mamma quanto è vero, quanto è vero.
1: Chi?
2: No, dico che al cuor non si comanda.
1: Eccolo lì, sì.
2: Perché si dice un muscolo involontario, già in partenza.
1: Andiamo batte avanti. Quando vuole lui. È come un battito animale che ascolteremo dopo.
2: Oh, santo cielo, non ce la possiamo fare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Più scorrevole della media, siamo venerdì ed è ciò che accade il venerdì. Troverete comunque traffico per il tunnel ponte solo da Sherbrooke direzione Boucherville, la Met West un po' più lenta all'altezza di Rockland. Attenzione, c'è un incidente anche sulla Metropolitane Est prima delle Changeurs des Cali che rallenta un po' la situazione. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I lavoratori di Alstom alla Pocatière, nella regione del Bas-Saint-Laurent, possono stare tranquilli fino al 2035 grazie a un contratto da 4 miliardi di dollari che è stato assegnato da Ottawa per 313 vagoni destinati a Via Rail. Per la prima volta in 40 anni i vagoni passeggeri di Via Rail saranno costruiti in Canada, ha annunciato ieri il premier Mark Carney in conferenza stampa a Thunder Bay in Ontario. Gli ultimi treni di Via Rail assemblati in Canada furono costruiti da Bombardier alla Pocatière all'inizio degli anni 80. Oggi quel che è certo è che la Pocatière manterrà oltre 500 dipendenti fino al 2035. Abbiamo il carico di lavoro necessario per mantenere questo livello occupazionale, ha dichiarato Michael Kerulé, CEO di Alstom America. Potrebbero addirittura essere creati nuovi posti di lavoro se la multinazionale francese si aggiudicasse ulteriori commesse nei prossimi anni. Il contratto con Via Rail per 313 vagoni rappresenta da solo 250 posti di lavoro creati o mantenuti alla Pocatière. Si tratta di un numero superiore a quello dello stabilimento Alstom di Thunder Bay in Ontario, dove il contratto comporterà il mantenimento e la creazione di 150 posti di lavoro. I team di la Pocatière produrranno le casse dei vagoni, ovvero la struttura che poggia sui carrelli, il telaio con assi. L'assemblaggio finale dei vagoni avverrà a Thunder Bay. La progettazione dei veicoli, che è già in corso, viene inoltre effettuata presso la sede centrale di Alstom Americas a Saint-Bruno-de-Montarville, dove lavorano circa 1000 ingegneri e altri professionisti. Circa il 70% delle ore lavorate su questo progetto saranno svolte in Canada, ciò che è significativo, ha affermato Kerulé. Tutto ciò ha un costo non indifferente, quasi 13 milioni di dollari per vagone. A marzo Alstom si è aggiudicato un altro importante contratto in Portogallo del valore di quasi 11 milioni di dollari per vagone. Qui abbiamo un contratto che ci impegnerà molto nella progettazione, ha spiegato Kerulé. Abbiamo 9 diverse configurazioni di vagoni, vagoni con posti a sedere, vagoni con cuccette e persino vagoni con ristorante di lusso. Inoltre il prezzo del materiale rotabile è generalmente più elevato in Nord America che in Europa a causa dell'effetto volume che avvantaggia il vecchio continente, ha osservato il dirigente. Il Quebec è il grande vincitore del ristrutturamento, del rinnovamento della flotta di treni a lunga percorrenza di Via Rail per sostituire i treni regionali a lunga percorrenza, la maggior parte dei cui è stata costruita tra il 47 e il 1955. Questi treni opereranno tra Halifax e Quebec City, nonché tra Montreal e Saint-Terre, ad esempio. Questo materiale ha un'età compresa tra 71 e 80 anni, quindi una revisione completa era essenziale. Le prime consegne sono previste a partire dal 2031, proseguiranno per altri 4 anni. A luglio Ottawa ha assegnato un contratto da 1.6 miliardi per 45 locomotive al produttore svizzero Stadler, alcune delle quali saranno assemblate a Montreal. I treni a lunga percorrenza di Via Rail servono anche tratte come Montreal-Halifax, Toronto-Vancouver e Montreal-Saint-Terre-Jonquière. Il contratto assegnato ad Alstom include 700 milioni di dollari per assistenza tecnica e pezzi di ricambio, ciò che porta il totale appunto a 4.7 miliardi. Va notato che all'inizio del 2021 Alstom ha acquistato Bombardier Transportation, che gestiva gli stabilimenti di La Pocatière e Thunder Bay per 3.6 miliardi di dollari. È qualcosa che desideravamo da tempo, ha commentato Claude Michaud, presidente del sindacato degli operai Alstom di La Pocatière. Troppo spesso in passato il nostro stabilimento è stato ignorato quando si trattava di assegnare grandi appalti. Per anni abbiamo chiesto ai governi di aumentare la quota dei componenti locali nei loro bandi di gara. Nell'aprile 2018 la Caisse de dépôt de placement du Québec ha scelto di ordinare i treni per le Réseau Express Métropolitaine da Alstom in India anziché da Bombardier alla Pocatière. 8 mesi dopo il governo Trudeau ha selezionato l'azienda tedesca Siemens per i nuovi treni Via Rail per il corridoio Quebec City Windsor. Lo stabilimento di La Pocatière sta attualmente lavorando a contratti relativi allo SkyTrain di Vancouver per 235 vagoni, alla metropolitana di Toronto e alle ferrovie pendolari del New Jersey. Lo stabilimento dovrebbe anche costruire i treni per la linea tranviaria di Quebec, ma Michaud è principalmente concentrato sull'ottenimento di un terzo ordine per i treni Azur destinati alla metropolitana di Montreal. TVA Sport trasmetterà nuovamente le partite dei Canadiens de Montréal. Quebec ha firmato ieri un accordo di sublicenza di 12 anni con Rogers Communications per i diritti di trasmissione nazionale in lingua francese delle partite della Lega nordamericana di hockey. Il canale, di proprietà del gruppo TVA, trasmetterà 32 partite della stagione regolare dei Canadiens a partire dal 2026-2027, oltre a tutte le partite dei playoff che vedranno impegnata la squadra di Montreal. L'accordo include anche fino a 350 partite a stagione di diverse squadre della LNH, nonché 6 delle 8 partite del primo turno dei playoff, 3 delle 4 partite del secondo turno, le finali di conferenza e la finale della Stanley Cup. È stato inoltre annunciato che la piattaforma Illico Più verrà integrata all'ecosistema di trasmissione. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, afferma che le nuove cause intentate contro OpenAI dai testimoni della sparatoria di Tumblr Ridge sono la conseguenza del ritiro dell'azienda tecnologica da un processo di mediazione. Ha definito tale mossa imperdonabile e vergognosa. Intervenendo a un evento non correlato a Prince George nella Columbia Britannica, Eby ha dichiarato che i querelanti nelle 30 nuove cause annunciate questa settimana godono del pieno sostegno del governo della Columbia Britannica e che la provincia intende unire sia procedimento a condizione che ciò non ostacoli la possibilità delle famiglie di ottenere giustizia, sostenendo che la negligenza di questa azienda americana di intelligenza artificiale, che non ha segnalato alla polizia il preoccupante comportamento online della donna che ha poi ucciso 8 persone, tra cui 6 alla Tumblr Ridge High School, e ha causato una catastrofe senza precedenti nella Columbia Britannica, ha aggiunto il primo ministro. E infine, l'anno scorso a Monza sono stati denunciati 2.653 furti di biciclette, quasi il 20% dei quali presso la stazione di polizia 21 che serve, tra le altre zone, Ville-Marie-Est e Centre-Sud. Si tratta di un numero 10 volte superiore rispetto a quartieri come Mercier, Notre-Dame-de-Grâce o Saint-Laurent. Questa è solo la punta dell'iceberg, secondo Velo Québec, che stima il numero totale di biciclette rubate intorno alle 45.000, basandosi sui post quotidiani sulla pagina Facebook Velo Volé Montréal, seguita da oltre 20.000 membri. Per Kim Bruno la situazione è ancora più inaccettabile, considerando che le politiche pubbliche promuovono la mobilità. Montreal è una città che desidera ardentemente più ciclisti e più famiglie, eppure veniamo penalizzati per reati legati al nostro stile di vita. Un punto di vista che Velo Québec sente spesso, poiché ritiene che la paura dei furti sia un ostacolo significativo alla mobilità in città. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo Reti Unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale sempre 1,60, così come la valuta statunitense, che anche oggi è scambiata a 1,38 dollaro.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento il cielo è ancora abbastanza nuvoloso, dovremmo avere delle belle schiarite, abbiamo una temperatura di 19 gradi percepiti a 20, si va a 23 con un humidex a 27, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia ma solo nel pomeriggio, poi scende. Domani, dopodomani e lunedì giornate prevalentemente soleggiate e temperature dai 21 gradi di sabato come massima ai 24 di lunedì. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB alle 8.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
1: Speciali validi in tutti i supermercati ad Adonis, vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

cari auguri di buon compleanno a tutti coloro i quali sono nati il 4 settembre. C'è qualcuno di molto prezioso nella mia vita che è nato il 4 settembre, ma che probabilmente in questo momento non sta ascoltando, quindi gli auguri glieli faccio dopo. Andiamo con le previsioni per tutti i segni dell'oroscopo adesso. Ariete, tutto corre, comprese le parole. Oggi dovete scegliere bene quali fermare prima che escano. La luna amica favorisce riunioni, telefonate e soluzioni rapide, ma Marte in quadratura vi può rendere un po' taglienti con un collega lento o con chi cambia programma all'ultimo minuto. Toro, le cose funzionano perché sapete esattamente da dove cominciare. Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a presentare un progetto, chiarire un accordo o rispondere a una mail delicata, mentre Marte amico sostiene l'azione. Chiudete la settimana con una decisione pratica, non con un'altra riunione inconcludente. Gemelli, la luna nel segno vi rende rapidi, brillanti e pronti a cambiare programma, mentre Venere amica aggiunge fascino alle parole e agli incontri. Mercurio contro può però farvi inviare un messaggio alla persona sbagliata o confondere un orario. Un controllo di 10 secondi salva la reputazione e il weekend. Cancro, Marte nel segno alza energia e desiderio di prendere l'iniziativa, mentre Mercurio favorevole vi rende convincenti durante un confronto. Venere in quadratura riduce però la diplomazia nei rapporti. Presentate la vostra posizione con chiarezza senza usare vecchi torti per rafforzare un argomento già valido. Leone, Luna e Venere amiche vi rendono brillanti, socievoli e particolarmente convincenti, mentre Giove nel segno aumenta visibilità e fiducia. Presentate un'idea, fissate un incontro o scegliete un outfit che vi rappresenti davvero. Non avete bisogno di effetti speciali, la presenza fa già tutto il lavoro. Vergine, la luna contro moltiplica distrazioni, richieste e cambi di programma, ma Sole e Mercurio nel segno vi permettono di mantenere il controllo. Prima di inviare una mail importante, rileggete destinatario e allegati. Il problema non è la vostra preparazione, è la fretta con cui tutti vi chiedono una risposta. Bilancia, Luna e Venere favorevoli vi rendono brillanti, socievoli e convincenti, mentre Marte in quadratura crea qualche ostacolo sul lavoro. Una riunione può durare più del previsto o una consegna complicarsi. Chiudete ciò che è urgente, poi cambiate outfit e lasciate l'ufficio fuori dalla cena. Scorpione, le idee sono solide e Sole e Mercurio amici vi aiutano a presentarle con precisione, mentre Giove contro vi spinge a puntare troppo in alto o promettere risultati immediati. Chiedete una responsabilità maggiore, ma definite anche risorse e tempi. L'ambizione funziona meglio quando non vende miracoli. Sagittario, la luna in opposizione porta persone esigenti e collaborazioni meno semplici, mentre Mercurio contro aumenta il rischio di parole fraintese. Venere amica vi aiuta però a ricucire durante un incontro. Ascoltate fino in fondo, poi chiarite la vostra posizione senza usare l'ironia come arma. Capricorno, le parole funzionano, la collaborazione meno. Mercurio favorevole sostiene trattative, documenti e prenotazioni, mentre Marte in opposizione porta persone impazienti e Venere contro riduce la diplomazia. Confermate tutto per iscritto e non affidate un accordo importante a una stretta di mano. Acquario, Luna e Venere amiche vi rendono brillanti, socievoli e pronti a sperimentare, mentre Giove in opposizione porta un interlocutore esigente od una proposta ambiziosa. Durante una riunione mostrate la soluzione più innovativa, ma chiedete tempo per valutarne costi e conseguenze. Pesci, la luna contro rende l'umore instabile e il sole in opposizione porta persone più esigenti del previsto, mentre Marte amico vi aiuta a reagire con concretezza. Chiudete il lavoro urgente, poi muovete il corpo o sistemate casa. L'azione oggi spegne pensieri che il ragionamento continua ad alimentare.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dunque andiamo con le nostre prime pagine dei quotidiani di oggi. Mi fa ridere il vecchio Ival. Dunque andiamo con l'ordine. Attualmente la temperatura è di 19 gradi percepiti a 20, un cielo abbastanza nuvoloso devo dire per il momento, ma dovremmo anche avere delle schiarite oggi, via. Le possibilità di precipitazioni sono limitate al pomeriggio e limitate al 40%, quando la massima sarà di 23 con un humidex a 28, nella notte si ritorna a 16 e nell'insieme un bel lungo fine settimana, via. 20, 10 e 20% le possibilità di pioggia per sabato, domenica, lunedì, quindi la giornata più soleggiata dovrebbe comunque essere quella di domenica. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani. La Press Plus invia i giornalisti a destra e a manca per coprire un po', per prendere il polso, come si suol dire, della popolazione del Quebec nelle varie zone che appunto il 5 ottobre saranno chiamate alle urne. Siete épouvantable, il titolo di questa mattina, e si riferisce agli abitanti di Gatineau, le Gatinois come si dice. La Presse è appunto andata a Gatineau e loro sono, adorano la loro città e i loro dintorni, ma si sentono completamente dimenticati e non ne possono più, soprattutto dello stato pietoso del loro sistema sanitario. Quindi Maxime Bergeron, uno dei giornalisti della Presse Plus, è andato a visitare questa circoscrizione elettorale che conta 60.622 elettori e che ha appunto questi elettori intervistati dallo stesso hanno menzionato le priorità, e bisogna dire che il sistema sanitario rimane sempre e comunque una delle preoccupazioni principali dei Québécois e delle Québécoises, e che ahimè sono anni che si promette, ecco via, di migliorare lo stesso, e sono anni che poi in realtà alla fine siamo molto delusi perché nulla sembra cambiare. Le due volte di questa mattina invece, sempre parlando di elezioni, si parla del fardello fiscale in realtà. Le parti sur le front du fardeau fiscal, bisogna dire che Québec solidaire sarebbe l'unico controcorrente rispetto ai propri rivali, perché promette di tassare le grandi fortune, ossia oltre 25 milioni di dollari sarebbero tassati al 2% per queste famiglie, quindi scusate, 1% di tassa sarebbe caricata sul valore delle grandi fortune di 25 milioni di dollari e più, e tassa che raggiungerebbe il 2% per coloro i quali possiedono una fortuna di 100 milioni di dollari e più. Si parla di piccole percentuali della popolazione, ma grandi introiti che potrebbero essere generati. Ma bisogna dire che è a controcorrente, perché è l'unico partito che si è impegnato a tassare di più, ma comunque si parla di fortune. Sarebbero 4.000 le famiglie québécoises che sono così ricche, indica questo articolo nella prima pagina de Le Devoir. E si ricorda anche la scomparsa ieri all'età di 92 anni dell'icona del femminismo, Gloria Steinem, una grandissima donna, era giornalista, ha scritto anche dei saggista, americana ovviamente, figura importantissima del femminismo, che è deceduta ieri all'età di 92, anzi mercoledì, all'età di 92 anni, quanto è stato annunciato ieri appunto dalla fondazione che aveva creato lei stessa. Una donna eccezionale, meno che si possa dire. Vi consiglio fortemente di leggere articoli su di lei se non la conoscete, come io devo dire la conoscevo poco, e sono rimasto impressionato dalle azioni di questa spettacolare donna. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina, dove c'è anche un'analisi molto interessante, perché è un altro Bolsonaro che si propone in Brasile. Le Brasil face à un autre Bolsonaro, è uno dei figli dell'ex presidente populista che si è lanciato nelle elezioni di quest'anno per ridare il potere a praticamente il clan familiare, come dice questo articolo nella prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Le Journal de Montréal dedica invece tutta la prima pagina alla Céline Dion e alla vigilia dei suoi concerti parigini. Bisogna dire che Le Journal ha deciso di dedicare la prima pagina non solo a lei ma a tutti i Québécois che l'assistono in questa tournée o in questa serie di spettacoli, perché sappiamo che il gruppo che è con lei è composto soprattutto da musicisti, da coristi, da tecnici, tutti del Québec, incluso il direttore musicale che io ho anche già conosciuto personalmente, Scott Price. Prima pagina dello Journal de Montréal, Céline en tournée de Québécois à Paris, il titolo. E poi ovviamente, come lo abbiamo menzionato, essendo Le Journal de Montréal parte del gruppo Québécois, a cui appartiene anche TVA Sport, indicato anche nella prima pagina, jusqu'à 350 match a TVA Sport, primo articolo nel Journal de Montréal di questa mattina. La Gazette, articolo preoccupante per coloro i quali sono anglofoni, ed è ancora una volta, l'abbiamo menzionato ieri, che la Premier Christine Fraschetta ha promesso di riflettere su questa decisione di Élections Québec di inviare tutti gli avvisi elettorali e la documentazione esclusivamente in lingua francese. Chi la vuole in inglese deve contattare l'ente o andare sul sito. E dopo riflessione ieri Christine Fraschetta ha deciso che non impedirà questa azione di Élections Québec, dicendo che comunque i Québécois di lingua inglese hanno comunque la possibilità di ottenere tutte le informazioni senza problemi. Unilingual voter notices won't be changed, titola questo articolo nella prima pagina. E Fraschetta praticamente ha detto agli anglofoni non viene negato l'accesso alle informazioni relative alle elezioni, è solo diversa la procedura. E poi un'enorme fotografia, ne abbiamo parlato ieri, di questo concerto spettacolare di Rush di mercoledì al Bell Center. Si mostra la fotografia dei due grandi miti della musica riuniti su scena dopo 11 anni, ossia il chitarrista Alex Lifeson e Geddy Lee, o Geddy Lee come si dice, bassista e cantante del gruppo. Prima pagina. Ricordo che tra l'altro saranno nuovamente in concerto questa sera alle 19:30. Magari un saltino me lo farei volentieri. Io adesso vedo, vabbè, vado a comprare un biglietto, perché mi guardi così? Non posso andare a vedere i Rush, non posso vedere. Allora, andiamo adesso al Globe and Mail di questa mattina. Io vado a vedere Rush stasera, così impari. Globe and Mail di questa mattina, molto spazio dedicato appunto a questo mito del femminismo. Gloria Steinem, deceduta a 92 anni. Indefatigable feminist leader became symbol of modern movement. Un articolo che dettaglia tutte le cause femministe che ha difeso e che ha portato avanti come attivista lei stessa. E poi si menziona anche l'importante contratto che Ottawa ha conferito a Via Rail, per Via Rail a Alstom, che è anche ex gruppo Bombardier. Ottawa unveils plan to build and maintain Via Train cars domestically, ed è la parola chiave, questo domestically, quindi c'è forse un presidente vicino di casa che si sta mordendo le unghie a seguito di questo contratto. Prima pagina quindi del Globe and Mail di oggi. Nel National Post un articolo un po' sarcastico, un editoriale devo dire, come spesso accade nella prima pagina del National Post, che parla del nostro primo ministro che a breve presenterà un discorso al Parlamento europeo, dove è stato invitato questo mese come invitato speciale o onorato invitato, come si suol dire. Ma il National Post dice: però intanto il nostro Parlamento è vuoto mentre siamo in guerra. Cioè è fatta una relazione diretta con quando scoppiò la guerra, che Mackenzie King riunì subito il Parlamento il primo settembre 1939, ed ecco che adesso che Carney dice che siamo in guerra, si parla ovviamente di guerra tariffaria e commerciale con gli Stati Uniti, il Parlamento non ritornerà a lavorare fino al 21 settembre, e nel frattempo però il primo ministro presenta un discorso al Parlamento europeo. Ed è un po' criticata la cosa in questo editoriale. Commons sits empty as Carney puts EU first, quindi come se l'Europa avesse priorità sul Parlamento canadese. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Corriere della Sera apre sul conflitto Russia e voto, allarme degli 007, i servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni. Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera, timori di attacchi ibridi in Europa. Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. Di fianco Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura con accertamenti dei PM. Energia, shock ai carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio. E poi Firenze, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Un altro orrore, Lorena e l'orrore in autostrada, dai bagagliaio cercava aiuto. Un altro femminicidio, ahimè, da aggiungere all'indecente lunga lista anche in Italia. Dico anche in Italia perché anche nel Quebec vive questo terribile fenomeno. Nella Repubblica di questa mattina, anche lì, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti tutelati, tutelare voto da interferenze russe. E poi è chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. E poi anche nella Repubblica, Gloria Steinem, icona americana, lottò per le donne. E addio a Fabio Mussi, abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Cronos, gentiluomo comunista, definito da Concetto Vecchio, l'editorialista che ha scritto la sua storia sulla Repubblica di questa mattina. E infine, per quanto concerne il mondo sportivo, si parla della Roma, intervista esclusiva a Gasp, Malen è da record, la mia Roma sogna. Ed è tutto.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Fichi d'India rossi 99 centesimi la libra, spalla d'agnello con osso del Quebec 9,99 la libra, pomodori per la salsa 9,99 la cassa.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677. Per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi bianchi grossi 9,99 la libra, caffè espresso Lavazza qualità rosso crema e gusto 5,99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8,99, bocconcini Saputo 200 grammi a $3,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Facciamo gli auguri anche ad Amadeus, conduttore radio televisione, fa di tutto, ha fatto 5 edizioni di Sanremo, ma all'inizio della carriera ha fatto anche il cantante, faceva anche il cantante. Tutti al mare, compie oggi 64 anni.
4: Tutti al mare. Tutti al mare.

Lunar è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, non oso dire scorrevole, ma comunque non bloccato. Ecco, diciamola così la cosa. Adesso, chiaramente, dicendovi questo, ho aperto la pagina del meteo, quindi posso dire che fa bello. Ah, signore, è quello che succede quando si dorme pochino, almeno che si possa dire. Dunque, andiamo con ordine. Attualmente il traffico più pesante lo trovate per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, soprattutto da Sherbrooke. Metropolitana Ovest a Singhiozzo o a Fisarmonica, se preferite il traffico da Saint Leonard a Descaries. Descaries Nord, stessa cosa, tra Turco e la Metropolitana, ancora lì quell'incidente sulla Met Est prima dello snodo di Descaries, e la 13 che quest'oggi è bloccata solo dalla 520 per la 20. Per il resto, come dicevo, è tutto scorrevole. Prudenza e molta pazienza, sempre comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I lavoratori di Alstom a La Pocatière, nella regione del Bas-Saint-Laurent, possono stare tranquilli fino al 2035 grazie a un contratto da 4 miliardi di dollari che è stato assegnato da Ottawa per 313 vagoni destinati a Via Rail. Per la prima volta in 40 anni i vagoni passeggeri di Via Rail saranno costruiti in Canada, ha annunciato ieri il premier Mark Carney in conferenza stampa a Thunder Bay in Ontario. Gli ultimi treni di Via Rail assemblati in Canada furono costruiti da Bombardier a La Pocatière all'inizio degli anni 80. Oggi quel che è certo è che la Pocatière manterrà oltre 500 dipendenti fino al 2035. Abbiamo il carico di lavoro necessario per mantenere questo livello occupazionale, ha dichiarato Michael Kerule, CEO di Alstom Americas. Potrebbero addirittura essere creati nuovi posti di lavoro se la multinazionale francese si aggiudicasse ulteriori commesse nei prossimi anni. Il contratto con Via Rail per 313 vagoni rappresenta da solo 250 posti di lavoro creati o mantenuti alla Pocatière. Si tratta di un numero superiore a quello dello stabilimento Alstom di Thunder Bay in Ontario, dove il contratto comporterà il mantenimento e la creazione di 150 posti di lavoro. I team di La Pocatière produrranno le casse dei vagoni, ovvero la struttura che poggia sui carrelli, telaio con assi. L'assemblaggio finale dei vagoni avverrà a Thunder Bay e la progettazione dei veicoli già in corso viene inoltre effettuata presso la sede centrale di Alstom Americas a Saint-Bruno-de-Montarville, dove lavorano circa 1000 ingegneri e altri professionisti. Quindi circa il 70% delle ore lavorate su questo progetto saranno svolte in Canada, il che è significativo, ha affermato lo stesso Kerule. Tutto ciò ha un costo non indifferente, quasi 13 milioni di dollari per vagone. Abbiamo 9 diverse configurazioni, vagoni con posti a sedere, vagoni con cuccette, persino vagoni con ristoranti di lusso. Inoltre, ricordo, il prezzo del materiale rotabile è generalmente più alto in Nord America che in Europa a causa dell'effetto volume che avvantaggia il vecchio continente, ha osservato il dirigente. Il Quebec, come dicevo, è il grande vincitore del rinnovamento della flotta di treni a lunga percorrenza di Via Rail per sostituire quelli regionali, la maggior parte dei quali è stata costruita tra il 1947 e il 1955. Ricordo che nel 2021 Alstom ha acquistato Bombardier Transportation, che gestiva gli stabilimenti di La Pocatière e Thunder Bay per 3,6 miliardi di dollari. È qualcosa che desideravamo da tempo, ha commentato Claude Michaud, presidente del sindacato dei lavoratori Alstom di La Pocatière. Troppo spesso in passato il nostro stabilimento è stato ignorato quando si trattava di assegnare grandi appalti. Per anni abbiamo chiesto ai governi di aumentare la quota di componenti locali nei loro bandi di gara. Basti pensare che nell'aprile 2018 la Caisse de dépôt de placement du Québec ha scelto di ordinare i treni per le Réseau Express Métropolitain da Alstom, ma in India, anziché da Bombardier alla Pocatière. 8 mesi dopo, il governo Trudeau ha selezionato l'azienda tedesca Siemens per i nuovi treni Via Rail per il corridoio Quebec City-Windsor. Lo stabilimento di La Pocatière sta attualmente lavorando comunque su contratti relativi allo SkyTrain di Vancouver per 235 vagoni, alla metropolitana di Toronto e alle ferrovie pendolari del New Jersey. TVA Sport trasmetterà nuovamente le partite dei Canadiens de Montréal. Québécois ha firmato ieri un accordo di sublicenza di 12 anni con Rogers Communications per i diritti di trasmissione nazionale in lingua francese delle partite della National Hockey League. Il canale, di proprietà del gruppo TVA, trasmetterà 32 partite della stagione regolare dei Canadien a partire dal 2026-2027, oltre a tutte le partite dei playoff che vedranno impegnata la squadra di Montreal. L'accordo include anche fino a 350 partite a stagione di diverse squadre della LNH, nonché 6 delle 8 partite del primo turno dei playoff, 3 delle 4 partite del secondo turno, le finali di conference e la finale della Coppa Stanley. È stato inoltre annunciato che la piattaforma Illico Plus verrà integrata all'ecosistema di trasmissione. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, afferma che le nuove cause intentate contro OpenAI dai testimoni della sparatoria di Tumblr Ridge sono la conseguenza del ritiro dell'azienda tecnologica da un processo di mediazione che lui stesso ha definito una mossa imperdonabile e vergognosa. Lo ha detto intervenendo a un evento non correlato a Prince George in Columbia Britannica. Eby ha dichiarato che i querelanti delle 30 nuove cause annunciate questa settimana godono del pieno sostegno del governo della Columbia Britannica e che la provincia intende unirsi al procedimento a condizione che ciò non ostacoli la possibilità delle famiglie di ottenere giustizia. L'anno scorso a Montreal sono stati denunciati 2.653 furti di biciclette, quasi il 20% dei quali presso la stazione di polizia 21 che serve tra le altre zone Ville-Marie Est e Le Centre Sud. Si tratta di un numero 10 volte superiore rispetto ad altri quartieri come Mercier, Notre-Dame-de-Grâce o Saint-Laurent. Questa è solo la punta dell'iceberg. Secondo Velo Québec stima il numero totale di biciclette rubate intorno alle 45.000, basandosi sui post quotidiani della pagina Facebook Velo Volé Montreal, biciclette rubate a Montreal, praticamente seguito da oltre 20.000 membri. Per una responsabile, la situazione è ancora più inaccettabile, considerando che le politiche pubbliche promuovono la mobilità. Montreal è una città che desidera ardentemente più ciclisti e più famiglie, eppure veniamo penalizzati per reati legati al nostro stile di vita. La Velo Québec, che rappresenta la comunità ciclistica, si batte per ulteriori misure come parcheggi più sicuri ma anche un maggior coinvolgimento delle forze dell'ordine. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
4: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio, L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni, interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e politico, protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60 $, dollaro statunitense scambiato a 1,38 $.
5: Previsioni del tempo.
2: Non demoralizzatevi, non scoraggiatevi se vedete un cielo nuvoloso, dovremmo avere delle schiarite nel corso della giornata e poi un bel lungo fine settimana. Attualmente abbiamo 19 gradi percepiti a 20, si va a una massima di 23 con un humidex a 27, 40% le possibilità di pioggia nel pomeriggio, ma solo nel pomeriggio, scendono al 30% in serata e 20% nel corso della notte, la minima sarà di 16 percepita come tale. Domani sabato 21, minima 14, cielo variabili, ma solo 20% le possibilità di precipitazione. Giornata interamente soleggiata per domenica, 22 la massima, 14 la minima, e prevalentemente soleggiata per lunedì, 24 la massima, 15 la minima. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.

0: Abbiamo avuto uno stop temporaneo sulla programmazione non causato da Ivan Restelli.
1: Io aggiungerei sorprendentemente non causato da Ivan Restelli. È raro.
0: È rarissimo.
1: Il cui si occupa
0: Elso.
1: Il quale esso
0: Elso,
1: è
0: Elso.
1: Della parte tecnica.
0: Io avevo un amico che si chiamava Elso, un nome raro.
1: Silvio, avete il microfono.
0: Anche Silvio.
1: Io avevo un'amica che si chiamava Elsa.
0: Essa
1: è più popolare,
0: ma Elso...
1: bravissima persona tra l'altro.
0: Vabbè.
1: Lavorava in un gruppo che io aiutavo in Italia per i bambini disabili della scuola Nino Bixio di Milano, che saluto qualora fosse ancora in esistenza tale scuola, non so.
0: Di solito le scuole non sono mai Nino Bixio.
1: Si chiamava Nino Bixio.
0: Giuseppe Mazzini.
1: Vabbè, si chiamava Nino Bixio, era per dei bambini disabili e noi facevamo delle azioni, andavamo ad aiutarli e... E c'era questa donna che si chiamava Elsa che dirigeva noi volontari, era una donna ingambista, non so, onestamente non so se è ancora viva perché
0: anche adesso il mio vicino di casa non so se era...
1: considerata la mia età
0: voilà.
1: Ero un ragazzino
0: ma tu sei giovane. Senti, nelle programmazioni precedente dalle 7 alle 8

0: chi è?
1: La Pausini e l'altra Elisa. Non è mai stata.
0: A me piace molto Carmen Consoli.
1: Sì, no. Ascolteremo Parole di burro.
0: Benissimo.
1: Che si mette su Green Cheese nel 74. Ah. 52 anni. E poi Mark Ronson.
0: Certo.
1: Mark Ronson è un musicista.
0: Che è anche la fabbrica, una fabbrica di accendini.
1: Va bene.
0: Ronson, mi ricordo.
1: Non so se è parente.
0: I miei genitori avevano un Ronson da tavolo. Ti ricordi quelli da tavolo?
1: Con la base in falso era marmo.
0: Era un lanciafiamme, non era un accendino.
1: No, ma quelli rotondi sì, con
0: quando accendevi la sigaretta. Io mi ricordo mio papà quando si accendeva le sigarette, metà del sopracciglio andava insieme alla sigaretta perché aveva una fiamma di 10 centimetri. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ce l'avevamo tutti quei sopra. E proprio tipici.
0: Clac,
1: lo so.
0: Vabbè, va.
1: Il mio era, era un marmo finto verde.
0: No, il mio era di plasticaccia nera, ma era una roba veramente, cioè dovevi stare attento.
1: No, ma quelli, ma quelli che lasciavi lì, perché era un.
0: Io dicevo sempre: papà, ma perché non metti la sigaretta vicino all'accendino anziché mettere l'accendino vicino alla bocca? Che la fiamma mi sembra leggermente pericolosa. Vabbè.
1: Senti, questo sì. Mark Ronson,
0: certo.
1: Probabilmente anche parente,
0: noto produttore di
1: canzoni, ha cantato con Amy Winehouse, ma ha cantato e ha rifatto anche una canzone di Mina, ancora, che ascolteremo.
0: Ah, pensavo che l'avesse rifatta tre volte. Ancora.
1: Il titolo ancora.
0: Bene, allora andiamo.
1: Parole di burro.
0: Sì.
1: Un bel green cheese, quando fai il green cheese
0: di burro. Ci metti dopo puoi mettere marmellata 56 di cremolini, la Nutella di tua sorella e facciamo colazione a questo punto.
1: Un bel petit
0: voilà.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Cassa di tilapia intera 5 libbre a 14,99. Hamburger di bavetta Black Angus 9,99 la libbra. Scaloppini di vitello da latte 21,99 la libbra. Arance Navel 2 per 99 centesimi. Bietola verde 1,99.
1: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Avete capito che è lo sport?
4: Il calcio.
3: Bene.
4: Inizia il campionato.
3: Inizia, è già iniziato il campionato.
4: Inizia la giornata, voglio
3: domani.
4: Dire. Domani.
3: No, oggi.
4: Oggi inizia. Leggila bene.
3: No, ma perché qui la gazzetta è rimasta...
4: Ai tempi che furono.
3: Beh, credo che abbia l'altro calendario, non il gregoriano. Comunque, oggi alle 14.45 Genoa-Como.
4: L'ho
3: detto bene, Como.
4: Como. Beh, io dico Como.
3: Domani. Alle...
4: ma dirlo.
3: Dovrei vederlo.
4: Comunque, domani.
3: Grazie Vittoria, mi ha insegnato come allargare la pace. Domani Fiorentina-Torino alle 9 del mattino, che fa anche rima.
4: È una bella partita. Fiorentina, perché sono tutte e due che non vincono.
3: Messe malino. Inter-Napoli a mezzogiorno, Roma-Atalanta alle 14.45.
4: Là,
3: e poi domenica... Partite. Frosinone Venezia alle 9, Parma Monza alle 9, Bologna Sassuolo a mezzogiorno, Juventus Milan alle 14.45. E lunedì i posticipi sono Cagliari Lecce a mezzogiorno e 30, Udinese Lazio alle 14.45.
4: Bene.
3: Che non sono i gatti perché quelli erano
4: 44.
3: Quindi, su ciò, parlando del Cagliari, ti posso dire...
4: Perché dobbiamo parlare del Cagliari, scusa? Perché è uscita la notizia del Cagliari? Va bene.
3: No, volevo parlare della Coppa Italia, perché avevo visto che il Cagliari ha perso, ma... sì, Verona ha battuto il Cagliari,
4: sì.
3: Sorprendentemente, bisogna dire. Il Palermo ne ha fatti 5 al Mantova, pronti via, 5-2. Quindi e accede agli ottavi. Queste sono le partite di ieri. Per quanto concerne la Coppa Italia, i sedicesimi.
4: Senti,
3: adesso entreranno in campo le tra virgolette dette le grandi.
4: Le grandi, sì, perché i primi turni hanno il pass.
3: C'è anche il Milan. Boh.
4: Quindi rischiamo di essere primi in classifica. Perché voi col Napoli.
3: Perché voi invece con la Juventus è una passeggiata.
4: Fino a Torino è una passeggiata.
3: Adesso c'è. L'hai visto quanto è alto?
4: Sì, vabbè.
3: La foto di lui con chi era? Con Senzao vicino.
4: Sì, vabbè.
3: Non gli arriva neanche alle. Non si può dire, ma comunque. Basso fondo
4: degli uomini.
3: E voilà.
4: Senti, c'è una. Parlando di calcio, un po' più. No, divertente. C'è un po' una polemica. Hai visto l'imprenditore bergamasco che ha bruciato la maglia che aveva preso all'asta del capitano Deron che è passato alla Roma?
3: Se ti dicessi di no ti sorprenderei.
4: Allora te la spiego io. Boh. Allora, c'è stata una asta benefica per recuperare soldi per un ospedale e questo imprenditore bergamasco organizzato dall'Atalanta, penso, perché l'articolo non l'ho letto fino in fondo. Comunque lui ha comprato questa maglia del capitano Deron che ha lasciato invece l'Atalanta per andare a giocare a Roma e lui davanti al suo barbecue di casa ha spiegato tutta la storia e poi ha messo la maglia sul barbecue.
3: E non è buonissima la maglia, io te lo dico.
4: No, barbecue. E c'è un po' di polemica perché si dice che il gesto non è proprio...
3: Non è elegante.
4: Non è elegante, però lui dice sì, ma io sono un tifoso, ho preso questa maglia, ho voluto contribuire a questa bella
3: iniziativa. Ma poi quello che ci faccio con la maglia sono miei
4: affari. Ecco, questo qui è un po'... Ma voglio dire, comunque, ognuno è libero di fare quelle... proprie cose, quello che vuole. Senti, allora adesso io non so, adesso io hai qualcos'altro da dire?
3: Ne ho di cose, perché no. Hai già finito i tuoi commenti sportivi oggi?
4: No, il tennis è stato male anche.
3: Vogliamo finire prima col calcio, perché sì. C'è la tegola per il Bologna, 3 settimane di stop per Orsolini. Apro e chiudo. El Shaarawy, primo allenamento col Genoa, potrebbe essere convocato oggi col Genoa?
4: Sì, ma tanto lui abita a Savona,
3: Questo dettaglio mi sfugge, ma...
4: No, lui è di Savona.
3: Poi cosa ti posso dire d'altro per il calcio? Beh, gli arbitri, se ti interessa.
4: Gli arbitri, sì. Speriamo che inizino a usare la VAR.
3: Sozza arbitra Inter-Napoli, Mariani, Juve-Milan e Colombo-Roma-Atalanta per le principali partite appena definite.
4: Ma Colombo andrà giù con la nave?
3: Non lo so. Non lo so perché non c'è posto... Nel porto di Bergamo c'è l'Atalanta.
4: Vabbè. Non può avere un porto. Ma certo. Bergamo. Ci sarà qualche ruscello vicino, no?
3: Porto de Hura o porto de Hota?
4: Porto de...
3: Ma porta chi cavolo vuoi?
4: Vabbè. Volevo fare un commentino un po'. È una bella giornata questa terza giornata di campionato.
3: Per il fine settimana sarà bello.
4: No, non meteorologicamente. in Italia farà caldo, ma perché ci sono scontri diretti mica da ridere. Voi col Napoli, noi con la Juventus, poi partite anche Roma...
3: Atalanta.
4: Insomma. Io penso che sarà una giornata cosiddetta intermedia. Non perché voi giocate con questi media... No, perché vedrai che ci sarà molti pareggi, sai. Di solito le grandi squadre si...
3: Io vedo Inter-Napoli, non vedo Intermedia, ma fai con... Va bene, quindi?
4: Quindi, no, vabbè, niente.
3: De Gennaro.
4: Chi?
3: De Gennaro ha vinto l'oro nel K1 di Coppa del Mondo di canottaggio, voglio dire.
4: Il K1 te lo consiglio, non stai su neanche se...
3: Io ho fatto canottaggio fine settimana scorso.
4: Dove?
3: In un lago. Ti sorprenderò.
4: Ma perché mi devi raccontare questa storia?
3: Sono andato sulla canoa.
4: A canoa, un battello.
3: No, la canoa di quelle che fai così con i remi e vai
4: avanti. Stato su?
3: Ma certo che sono stato su.
4: Ma certo. Ma hai provato scherzando? Un P1?
3: Non è né K1 né P1, non lo so.
4: Il
3: che
4: K1
3: cosa fosse.
4: È a V sotto. No, a V. Che devo solo salire... Che
3: ho avuto un leggero momento di incertezza quando, per salirci dentro, perché dal molo alla canoa, quando metti anche il primo piedino...
4: Anche se la metti lì
3: quando metti il primo piedino già si piega un po'. Poi tra le altre cose io ho una fobia dei ragnetti. Beh, quello non era un ragnetto, era una specie di tarantola miniatura che
4: la famosa tarantola canadese
3: che era comodamente
4: rossa e bianca.
3: Voilà, era comodamente seduto dove avrei dovuto prendere posto io.
4: Vabbè, dai.
3: Quindi il piedino è anche incerto. Vabbè.
4: Ma c'avevi i pedali o dovevi virare?
3: No, con le...
4: i pedali in fondo avevi, no?
3: No, ci sono due posti dove metti i piedi, non c'è pedali.
4: Ah. Ma allora hai fatto quella canoa?
3: Sì, non era K1, K3, K5, non lo so che marca fosse. Era un Pelican, mi ricordo la marca, era un Pelican.
4: Pelican con le ali belle larghe sta su bene. Vabbè,
3: è bella come cosa, bella perché è tutto silenzioso vedi la natura proprio da vicino.
4: Lo so,
3: ti capovolgi la vedi ancora più da vicino, vedi anche il sotto del lago.
4: Tu sai che c'è una manovra... c'è una manovra speciale che devi fare con... Io ho fatto da ragazzino.
3: Certo, me lo aspettavo.
4: No, avevo fatto... al mio paese abbiamo il Ticino. Chi è che non fa canoa sul Ticino?
3: Io avevo il vicino.
4: No, il Ticino.
3: Ah, il Ticino, ok.
4: E... c'è una manovra apposita con la pagaia, perché si chiama pagaia, certo. Si chiama Remo.
3: Pago. Remo, eh? Io pago, prendo pago, la pagaia.
5: Pago pagaia.
4: Quindi? Niente, c'è una manovra da fare quando sei sotto acqua, che torni su. No, sembra complicatissimo.
3: È complicatissimo, no, ma confermo.
4: Una volta che te lo spiegano, lo fai due volte, la terza volta vieni su tranquillamente.
3: Dopo aver bevuto
4: le prime due volte vengo giù, sì. E ti girano loro, però.
3: Dopo aver bevuto i primi 5 litri di acqua di lago.
4: Senti, parliamo
3: di sport. Sì.
4: Esatto. È successo anche a Musetti ieri. Stiamo parlando
3: di Open. Sì,
4: è stato male, come è stato male Sinner. Sì. Gli è venuto un
3: sciupa.
4: un colpo di sole. Gli ha detto al medico: mi sento svenire, non ho più forza e niente. È rimasto in campo, ma ha perso contro il 135esimo al mondo, quindi. Vuol dire che stava veramente male. Ieri ha perso anche il nostro Felix.
3: Sì, molto deluso Felix. Perché l'anno scorso era andato in semifinale, se non mi sbaglio.
4: Sì.
3: No?
4: Ha perso contro Kachakonov, che non è male, è un bel giocatore.
3: Beh, insomma, battere Felix Auger Aliassime non devi essere un
4: ma l'ha battuto bene. Il primo l'ha vinto 7-6 Felix, poi l'ha battuto 6-3, 6-2, 6-2, vuol dire che
3: apro e chiudo.
4: Cioè, non mi sono allenato, ma è stato un buon palleggiare con te.
3: Invece la Leila è passata.
4: Sì, la Leila è passata.
3: Nel doppio però.
4: Sì. E, il Cobolli ha vinto, ha fatto il colpo del torneo.
3: Sì? Ma dicono che è stata pesante anche la partita di Cobolli, ho letto.
4: L'ha vinta anche questo qui al quarto.
3: Voilà.
4: Ha fatto il colpo in mezzo alle gambe, cioè si è trovato la palla.
3: Fa malissimo quel colpo.
4: No, aspetta, lo sbaglio, te lo dico io. Spiego. Il suo avversario, lui ha fatto una smorzata, l'avversario gli ha tirato giustamente la palla molto vicino ai piedi, lui si era trovato in mezzo ai piedi, ha allargato le gambe con la racchetta dietro la schiena. Sì, non so che tu lo fai sempre
3: a occhi chiusi poi,
4: esatto, infatti lui l'ha fatto a occhi chiusi, gli ha fatto questo pallonetto e tutto lo stadio si è alzato in piedi.
3: Bravo.
4: Ha vinto anche Zverev ieri al quinto set anche lui, questi giovani sono sempre. Poi volevo parlarti, l'altro ieri, Medvedev ha vinto, però ha avuto a che fare con l'arbitro, perché l'arbitro, lui ha fatto il punto, e dopo aver fatto il punto l'arbitro ha fermato il gioco e ha detto che il punto non era valido. Perché? Perché un uccellino si è fermato, era in campo e si è fermato sul filone
3: sulla rete.
4: Sì, sulla rete, di lato. E lui gli ha detto: perché non l'hai fermato prima? L'abbiamo visto tutti che c'era quell'uccellino lì. E l'arbitro gli ha detto: no, io non l'ho visto. Lui gli ha detto: Nini, siamo qua 50.000 persone, sei l'unico che non l'ha visto, che devi guardare la rete e basta. E si è un po' arrabbiato, giustamente, perché l'arbitro la prima cosa che deve fare deve gestire, anche se adesso c'è out, adesso. No.
3: Un uccellino, stiamo a vedere adesso queste cose.
4: Prenditi un uccellino.
3: No, capito, cioè, se mi dici c'è una marmotta sulla zona, posso capire, ma un uccellino, un passerottino.
4: Ma allora non dovevi annullare il punto che aveva fatto. Lui fa, è la cosa più ridicola che io abbia mai visto da quando gioco a tennis.
3: E l'uccellino era d'accordo?
4: Sì, l'uccellino è andato via subito perché gli ha detto: prima che mi coinvolga.
3: Che mi arriva una pallina a 220 km all'ora in testa.
4: C'è stato un episodio, penso a Wimbledon anni fa, una battuta.
3: Le battute sono pesantine?
4: Un colombo, non Cristoforo, una colomba è passata, è stata battuta, gli è arrivato questo terra-aria.
3: Infatti è diventata simbolo della pace.
4: No,
3: ecco, la colomba ha trovato la pace.
4: Io dico che la pallina a 220 all'ora. Senti, va bene.
3: Basta così.
4: Dimmi. No, Alcaraz gioca oggi, Medved gioca oggi, Shapovalov gioca oggi. Mm. È l'unico canadese.
6: Io devo aggiornare anche il GR oggi.
4: Si passa. Gioca oggi.
6: Benissimo. E tu? Lo vogliamo dire?
4: No,
6: straordinaria, signore e signori, il Restelli è in finale al Master 2 di Longueuil. Complimenti, no, caro Restelli. Bisogna dire che l'ha messo nella categoria.
4: No, me l'ha messo nella categoria giusta. Vabbè. Senti,
6: dagli 80 in su.
4: No. Senti, facciamo gli auguri all'ultimo cantante di oggi, Alessio Bernabei. Beh, l'ultimo nel senso che
6: abbiamo noi, perché ci possono essere cantanti che noi non conosciamo.
4: No, ci sono anche persone che compiono gli anni ma non cantano se non sotto la doccia o in macchina.
6: Io conosco qualcuno che compie gli anni oggi che canta anche molto bene.
4: Lo so, anch'io conosco qualcuno che oggi compie gli anni e canta molto bene. Voilà. Sì, sì.
6: Ma io è una persona molto importante nella mia vita.
4: Beh, io...
6: Non lo so, io parlo della mia.
4: Va bene. Ognuno c'è le famiglie.
6: Voilà. Quindi?
4: Alessio Bernabei, cantante, nasce nel 1992, compie 34 anni e Noi siamo infinito è la canzone che poi l'ha lanciato.
6: Ah, pensavo noi due.
4: Okay. No, noi siamo infinito perché siamo qui da una vita.
6: Lo so.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Bonanza la linea.
5: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
4: Bonanza la
5: italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
6: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a $1, filoni di pollo fresche $1.99 la libra, rib steak $9.99 la libra.
5: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Monest, dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro Cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e baci ancora.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, visto che siamo al fine settimana e dopo anche avvisarvi di ciò che accade sul fronte della viabilità appunto durante il fine settimana, attenzione perché è un lungo fine settimana, la festa del lavoro, ma dovrete pianificare come di consueto i vostri spostamenti. Ci sono molte chiusure, ad esempio la 25, incluso il tunnel Ponte Louis Polito Fontaine, sarà chiusa direzione Montreal tra l'uscita 90, quindi della 20 West, a partire da oggi fino all'8 settembre, quindi anche qui sarà difficile la situazione. Poi il ponte Victoria che collega Saint-Lambert a Montréal sarà completamente chiuso direzione Riva Sud, questa volta da venerdì, da questa sera ore 23 fino a martedì mattina ore 5. Ci sarà una corsia unica in direzione di Montreal, quindi anche lì sarà comunque aperta in questo periodo. Poi ci sono altri problemi anche per l'Avenue du Parc, abbiamo già menzionato, per via di queste chiusure per i Gran Premi del ciclismo e i campionati di ciclismo, già chiudono la partita per questo fine settimana. Questa mattina tra l'altro ci sono stati vari incidenti sulla 640 che era chiusa all'altezza di Bois de Filion, adesso verifico subito se è stata riaperta, perché ahimè era un incidente alquanto grave, ho letto, che ha causato anche un decesso. Sì, è stata riaperta, no, è ancora chiusa all'altezza di Bois de Filion, quindi più o meno da Rosemère fino a Bois de Filion 640 direzione est, chiusa al traffico, incidente mortale. Per il resto, c'è un incidente all'altezza di Rockland che rallenta un po' la metropolitana ovest in tale settore, ed è sempre lento l'accesso al tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine direzione Boucherville solamente. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: I lavoratori di Alstom alla Pocatière nella regione del Bas-Saint-Laurent possono stare tranquilli fino al 2035 grazie a un contratto da 4 miliardi di dollari assegnato da Ottawa per 313 vagoni destinati a Via Rail. Per la prima volta in 40 anni i vagoni passeggeri di Via Rail saranno costruiti in Canada, ha annunciato ieri il premier Mark Carney in conferenza stampa a Thunder Bay in Ontario. Gli ultimi treni di Via Rail assemblati nel paese furono costruiti da Bombardier alla Pocatière all'inizio degli anni Ottanta. Oggi quel che è certo è che alla Pocatière manterrà oltre 500 dipendenti fino al 2035. Abbiamo il carico di lavoro necessario per mantenere questo livello occupazionale, ha dichiarato Michael Kerulé, CEO di Alstom America. Potrebbero addirittura essere creati nuovi posti di lavoro se la multinazionale francese si aggiudicasse ulteriori commesse nei prossimi anni. Il contratto con Via Rail per 313 vagoni rappresenta da solo 250 posti di lavoro creati o mantenuti alla Pocatière. Si tratta di un numero superiore a quello dello stabilimento Alstom di Thunder Bay in Ontario, dove il contratto comporterà il mantenimento e la creazione di 150 posti di lavoro. I team di la Pocatière produrranno le casse dei vagoni, ovvero la struttura che poggia sui carrelli, telaio con assi. L'assemblaggio finale dei vagoni avverrà a Thunder Bay. La progettazione dei veicoli, che è già in corso, viene inoltre effettuata presso la sede centrale di Alstom America a Saint-Bruno de Montarville, dove lavorano oltre 1000 ingegneri e altri professionisti, e circa il 70% delle ore lavorate su questo progetto saranno svolte in Canada, ciò che è significativo, ha confermato Kerulé. Tutto ciò ha un costo non indifferente, quasi 13 milioni di dollari per vagone. Abbiamo 9 diverse configurazioni di vagoni, ha aggiunto Kerulé, vagoni con posti a sedere, vagoni con cuccette e persino vagoni con ristoranti di lusso. Il Quebec è il grande vincitore anche del rinnovamento della flotta di treni di lunga percorrenza di Via Rail per sostituire la flotta di treni regionali e quelli a lunga percorrenza, la maggior parte dei quali è stata costruita tra il 1947 e il 1955. Questo materiale rotabile ha un'età compresa tra 71 e 80 anni, quindi una revisione completa era essenziale. Le prime consegne sono previste a partire dal 2031 e proseguiranno per altri 4 anni. Va notato che all'inizio del 2021 Alstom ha acquisito Bombardier Bombardier Transport, che gestiva gli stabilimenti di La Pocatière e Thunder Bay, per 3,6 miliardi. È qualcosa che desideravamo da tempo, ha commentato Claude Michaud, presidente del sindacato degli operai Alstom di La Pocatière. Troppo spesso in passato il nostro stabilimento è stato ignorato quando si trattava di assegnare grandi appalti. Nell'aprile 2018 la Caisse de dépôt de placement du Québec ha scelto di ordinare i treni per il Réseau Express Métropolitain, il REM, da Alstom, ma in India, anziché da Bombardier a La Pocatière. 8 mesi dopo, il governo Trudeau aveva selezionato l'azienda tedesca Siemens per i nuovi treni via rail per il corridoio Quebec Windsor. Lo stabilimento di La Pocatière sta attualmente lavorando su contratti relativi allo SkyTrain di Vancouver per 235 vagoni, alla metropolitana di Toronto e a delle ferrovie pendolari del New Jersey. Lo stabilimento dovrebbe anche costruire i treni per la linea tranviaria di Quebec. Michaud però è principalmente concentrato sull'ottenimento di un terzo ordine per i treni Azur destinati alla metropolitana di Montreal. TVA Sport trasmetterà nuovamente le partite dei Canadiens de Montréal. Québécois ha firmato ieri un accordo di sublicenza di 12 anni con Rogers Communications per i diritti di trasmissione nazionale in lingua francese delle partite della Lega Nordamericana di Hockey. Il canale, di proprietà del gruppo TVA, trasmetterà 32 partite della stagione regolare dei Canadiens a partire da 2026-2027, oltre a tutte le partite dei playoff che verranno impegnata la squadra di Montreal. L'accordo include anche fino a 350 partite a stagione di diverse squadre della LNH, nonché 6 delle 8 partite del primo turno dei playoff, 3 delle 4 partite del secondo turno, le finali di conference e la finale della Coppa Stanley. È stato inoltre annunciato che la piattaforma Illico Plus verrà integrata nell'ecosistema di trasmissione. Il premier della Columbia Britannica, David Eby, afferma che le nuove cause intentate contro OpenAI dai testimoni della sparatoria di Tumblr Ridge sono la conseguenza del ritiro dell'azienda tecnologica da un processo di mediazione. Ha definito la mossa imperdonabile e vergognosa, intervenendo a un evento non correlato a Prince George nella Columbia Britannica. Eby ha dichiarato che i correlanti nelle 30 nuove cause annunciate ieri godono del pieno sostegno del governo della Columbia Britannica, e che la provincia intende unirsi al procedimento a condizione che ciò non ostacoli la possibilità delle famiglie di ottenere giustizia. L'anno scorso a Montreal sono stati denunciati 2.653 furti di biciclette, quasi il 20% dei quali presso la stazione di polizia 21, che serve tra l'altro le zone Ville-Marie-Est e Le Centre Sud. Si tratta di un numero 10 volte superiore rispetto a quartieri come Mercier, Notre-Dame-de-Grâce o Saint-Laurent. Questa è solo la punta dell'iceberg, secondo Velo Québec, che stima il numero totale di biciclette rubate intorno alle 45.000, basandosi sui post quotidiani sulla pagina Facebook Velo Volé Montreal, ossia biciclette rubate a Montreal, seguita da oltre 20.000 membri. Per Kim Bruno la situazione è ancora più inaccettabile, considerando che le politiche pubbliche promuovono la mobilità. Montreal è una città che desidera ardentemente più ciclisti e più famiglie, eppure veniamo penalizzati per reati legati al nostro stile di vita. Un punto di vista che è vero Quebec sente spesso, poiché ritiene che la paura dei furti sia un ostacolo significativo alla mobilità in città. L'organizzazione, che rappresenta la comunità ciclistica, si batte per ulteriori misure come parcheggi più sicuri, ma anche un maggior coinvolgimento delle forze dell'ordine. Ascoltiamo adesso, la nuova banconota canadese da $20 con l'effigie di Re Carlo III è stata presentata ieri. Il ritratto di Elisabetta II adornava la banconota da $20 dal 1954. Gli aggiornamenti al ritratto della regina sono stati effettuati ogni 10-15 anni. L'ultimo risale appunto al 2015, anno importante nella storia della monarchia britannica, poiché la regina Elisabetta ha celebrato il suo 63esimo anniversario di regno, superando in quel momento il record stabilito dalla regina Vittoria. La banconota di Carlo III entrerà in circolazione all'inizio del 2027. Attualmente sono in circolazione decine di milioni di banconote da $20 con l'immagine della regina. La Banca del Canada lascerà in circolazione le vecchie banconote, ma sostituirà quelle usurate. Il tempo farà il suo corso: tra 20 o 25 anni probabilmente non ci saranno più banconote con la regina, conclude un esperto. L'originalità della nuova banconota risiede anche nel suo formato verticale. È la seconda del suo genere dopo la banconota da $10 con l'immagine di Viola Desmond, figura di spicco del movimento per i diritti civili ed imprenditrice, che è stata emessa nel 2018. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative

0: previsioni del tempo.
1: Il cielo è ancora abbastanza nuvoloso, ma dovremmo avere delle schiarite. Via, 19 gradi all'esterno, percepiti a 20, oggi si va a 23, humidex a 28, 40% le possibilità di pioggia, ma solo nel pomeriggio, scendono a 30% in serata, 20% nel corso della notte, quando la minima sarà di 16 centigradi. Sole per il lungo fine settimana, in modo particolare domenica, ma anche domani. Tempo, cielo soleggiato prevalentemente, 21 la massima, 14 la minima, interamente soleggiato domenica, 22 la massima, 14 la minima, e ancora soleggiato con qualche nuvoletta lunedì, 24 la massima, 15 la minima. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia.
2: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Il nostro mercatino è ufficialmente aperto, 514-7900251, non accettiamo nulla nel settore delle armi, trasporto a motore, richieste offerte di lavoro e immobiliare. Per il resto la vostra fantasia rimane il nostro limite. Accogliamo dunque la telefonata numero uno in questo primo mercatino del mese di settembre. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Io c'ho un torcio per fare il vino.
0: Sì.
1: E una macinina elettrica in buonissima condizione. E domanda $450. E di più, c'ho quattro damigiane e domando $25 l'uno. E ce ne tengo una gratuita. E di più, tengo un'amica che lo fa un annunzio per un'amica, no? C'è una sedia a rotelle per handicappate, e una marcetta tutta nuova, e una cristalliera. E la sedia domanda $150, e la marcetta domanda $60, e la cristalliera offerta risonabile. Il mio numero di telefono è 514-323-8632, signor Antonio.
0: Signor Antonio, buon fine settimana.
1: Grazie, altrettanto anche a voi.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un torchio con macinino elettrico a $450, quattro damigiane a 25 ognuna e una in omaggio, la quinta suppongo, una sedia a rotelle venduta a $150 e una marchette, o se preferite un deambulatore, venduto a $60 e una cristalliera venduta a prezzo ragionevole. Signor Antonio, telefonata numero 1, 323-8632 il telefono, e andiamo con la 2. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Mi dica.
2: Allora, avrei un torchietto.
0: Un torchietto.
2: Un torchietto piccolino, poi un tappo bottiglie.
0: Sì.
2: Sai, per tappare bottiglie.
0: Di solito
2: avrei,
0: sì,
2: 100 bottiglie nuove, pulite.
0: Ok.
2: Due bottiglioni.
0: Ok.
2: E tutto questo per un valore è un'offra.
0: Ok.
2: E il ricavato sarà donato alla chiesa Sant'Angel di Mont-Saint Léonard. Oh. Allora, tutte offre sono accettate.
0: Perfetto.
2: A questo numero 514,
0: sì,
2: 574,
0: sì,
2: 1698. Chiamare Mario.
0: Mario, buon fine settimana.
2: Ciao, grazie.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un torchietto, un piccolo torchio, un tappa bottiglie, 100 bottiglie pulite e due bottiglioni, offerte che tra l'altro saranno donate alla chiesa Saint-Angel di Saint-Léonard. Grazie a Mario, la cui telefonata è la seconda e che risponde al 574-1698. Ricordo che è

0: sottinteso il prefisso di 514 quando non ne menziono uno diverso. Andiamo adesso alla telefonata numero 3, Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
1: Parla con me?
0: Sì, parlo con lei.
1: Ok, buona giornata.
0: Altrettanto.
1: Sì, senta, io c'ho sempre un famoso coso nella mannaggia, magari mi viene il nome.
0: Signora, se può gentilmente abbassare il volume della radio, ci sentiamo forse bene.
1: Sì,
0: grazie,
1: sì,
0: molto gentile. Perfetto. Il bottone a destra, sì. È una rotellina di solito. Va bene, non ecco.
1: Sì,
0: ecco.
1: No, quel famoso sofà.
0: Ah.
1: Tre posti, due di lato e lato che si alzano le piedi. E poi c'ho pure altre cose, pure c'ho la lana a vendere, la lana. E poi c'è tante belle cose, speriamo che si venda qualche cosa. E perciò così il mio numero di telefono è 450
0: sì.
1: 686 2341 Francesca.
0: Sì.
1: Una buona giornata e siete state brave.
0: Francesca, il prezzo del divano?
1: $200.
0: Ok, e poi mi ha detto dei gomitoli di lana,
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto, buon fine settimana, Francesca.
1: Oppure io, un abbraccio grande grande.
0: Arrivederci.
1: Ok, arrivederci, bye.
0: Può rialzare il volume adesso. Divano, tre posti con alzapiedi, $200 e dei gomitoli di lana per ovviamente... E se io voglio fare un pullover? I calzini, no. Facciamo i calzini.
2: I
0: calzini, quei calzettoni di lana belli caldi per
2: sì,
0: l'inverno.
2: Ma che... di solito si fanno i maglioni con
0: i maglioni, i cappellini, qua si fa di tutto. Tu sai fare?
2: No, mia mamma era brava. Mia mamma faceva i maglioni quando.
0: Anche quello lì è... te l'ha fatto tua mamma, quello lì.
2: Quale?
0: Quello che porti tutti i giorni, l'ha fatto tua mamma.
2: No.
0: Ah, pensavo.
2: Non lo porto tutti i giorni.
0: Ma comunque c'ha l'età giusta.
2: Perché? No, perché è scolorito un po', va bene.
0: Mamma mia.
2: Ma guardati i tuoi.
0: È diventato
2: che
0: rosa.
2: Che c'è su una
0: Polo che divano, tre posti, alzapiedi, $200, gomitoli di lana che non vuole Ivan. Francesca li vende. Telefonata numero 3, 456, 86, 23, 41. E si va con la telefonata numero 4. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno, Silvia.
0: Buongiorno, signora, mi dica.
3: Sono Giovanna.
0: Come va, Giovanna? Tutto bene?
3: Sì. Okay. Diciamo sì.
0: Diciamo sì, l'importante è dire sì, poi se è vero o no.
3: Non sempre sì, però.
0: Cosa posso fare per te, Giovanni?
3: Ho una casa da svuotare.
0: Oh là là.
3: Sì.
0: Tutto?
3: Allora, se qualcuno ha bisogno di cose, che mi chiama.
0: Ok, mi vuoi dare qualche esempio?
3: Cioè, c'è tutto.
0: Ok, cioè da mobili, accessori, articoli e chi più
3: ne ha. Bravo.
0: Giovanna, il telefono
3: 514
0: sì.
3: 887
0: sì.
3: 3421.
0: Giovanna, buon fine settimana.
3: Ok, anche a te, buon lavoro.
0: Grazie.
3: Buona festa del lavoro, Giovanna.
0: Grazie tanto.
3: Okay,
0: altrettanto.
3: Un abbraccio, ciao.
0: Bella questa cosa, che la festa del lavoro si celebra non lavorando. Mi sembra una cosa perfettamente pertinente. Andiamo alla telefonata. Dunque, questa era quella numero 4. Ha una casa da vuotare, signore e signori. Quindi, praticamente, se vi serve qualcosa, provate a vedere se Giovanna ce l'ha da vendere. 887-3421, telefonata 4. Si va con la prossima 5, perché questa non è stata. Ah, ci fermiamo. Benissimo.
4: La Residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della Residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
5: Lazio Supermarket Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

0: européenne Deci, Maison Lipari e floriste Linda.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro cardinale, 680 ml, 1,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Riviera de Prairie, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Andiamo ad accogliere la telefonata number 5, come il mambo, mambo number 5. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come? Tutto bene?
1: Number 5,
0: Cosa posso fare?
1: Avrei una macchina da cucire Brother di manifattura. È un torcio che l'aveva costruito mio marito, è artigianale, però è uguale come quelli là, che se, naturalmente, no?
0: Sì. Allora,
1: domanda 150 per il torcio. Il torcio è la capacità di 40 casse e 150 per la macchina.
0: 150 e 150?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Ma ha detto che è industriale la macchina da cucire?
1: Sì, è di manifattura.
0: Perfetto. Il telefono?
1: Il telefono è 363 514.
0: Sì.
1: 363 3173.
0: 31?
1: 31.
0: 31, perfetto. Il nome?
1: Il nome è Maria.
0: Maria, buon fine settimana.
1: Grazie assai.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Macchina da cucire Brother, macchina industriale, venduta a $150, e se aggiungete un altro $150 potete anche prendervi un torchio capacità di 40 cassette d'uva a $150 anch'esso. Maria, telefonata 5, 363-3173, si va con la 6. Mercatino, buongiorno. Mercatino?
2: Good morning, Silvio.
0: Good morning, how are you?
2: Fine, thank you.
0: What can I do for you? Okay, maybe later. Hello. Ha chiuso, eh? Lo sentite, infatti. Forse voleva registrare la mia voce, è così piacevole. Ah, hello? Hello? È un po' come il mio cellulare, questo lo dite la verità. Hello?
3: Hello?
0: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Mi dica.
3: Chi è che parla?
0: Io sono Silvio, lei?
3: Buongiorno. Silvio.
0: Silvio, sì. S-I-L-V-I-O.
3: Un minuto, per piacere.
0: Sì.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Scusi.
0: Prego, si
3: guardi, ho un tempo.
0: Un tempo. Dimensioni?
3: Dimensione è 18 per 11.
0: Per 11. Completo?
3: È completo, sì, l'ho dobrato solamente 2 anni, ma adesso non lo metto più perché la forza è poca.
0: Ok, e a quanto lo vendiamo?
3: Lo vendiamo a $350, okay. Non tasse.
0: $350, perfetto. Altro?
3: No, per il momento è solamente questo.
0: Allora, ho bisogno del telefono, per cortesia.
3: Mario.
0: Quello non è il telefono, ma prendo anche Mario. Il telefono?
3: Il telefono è 72... 727
0: sì.
3: 7138
0: Mario, buon fine settimana.
3: Grazie Silvio, scusi.
0: No, si immagini, di cosa? Siamo qui per questo. Arrivederci.
3: Arrivederci Silvio, ciao.
0: Tempo 18 per 11, $350, utilizzato solo 2 anni, lo vende Mario. 727-7138, telefonata numero 6. Ci fermiamo.
4: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
5: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro Cardinale, 680 ml, 1,99.
4: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
5: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. Aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
6: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Telefono, la telefonata numero 7 in arrivo al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia, sono Rosa.
0: Come sta Rosa? Tutto bene?
1: Bene, grazie.
0: Mi dica.
1: Mi sa che oggi è la giornata dei troppi.
0: Probabilmente, ma è già un periodo comunque, è il periodo del vino.
1: Va bene, comunque è mio figlio.
0: Sì.
1: Che lo regala però. Allora però è di 50 casse.
0: Ok.
1: Ok. Allora mio figlio si chiama Michele.
0: Michele.
1: Il numero di telefono è 514.
0: Sì.
1: 609.
0: Sì.
1: 1026.
0: 26.
1: Sì.
0: Dica a Michele che è molto fortunato di avere una mamma come lei, eh? Buona giornata.
1: Grazie assai. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora abbiamo un torchio, 50 cassette di uva la capacità in regalo, signore e signori, dovete chiamare Michele 609 1026, telefonata 7, si va con la 8. Mercatino, buongiorno.
2: 609 1026.
0: Mercatino.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
3: Io ho ancora quel famoso barbecue MasterChef.
0: MasterChef.
3: Che qualcuno viene a vederlo, lo trovano che è troppo grande. E qualcuno chiama e non viene.
0: A quanto lo vendiamo?
3: E quindi ci stanno le griglie, come dir, ripeto sempre, di ceramica, che quelle non rugginiscono mai. C'è la rosticceria, che non l'ho mai usata. C'ho anche un piccolo barile, qualcuno che fa piccole quantità. Quello è nuovo, mai usato. L'imbuto e tutti gli attrezzi per travasare. È una scala d'alluminio di 7 piedi.
0: Sì.
3: È un pressapomodoro manuale, quello veramente un prezzo stracciatissimo. Anche il barbecue, bisogna abbassare anche il prezzo, $120, non è caro per niente. Tassa inclusa, non ci chargio la tassa.
0: Buona questa, perfetto. Il telefono
3: 514.
0: Sì.
3: 322 5235. Non solo il barbecue, tutte le altre cose, tutto tasse incluse.
0: Perfetto. Il nome?
3: Maria.
0: Maria. Maria, buon fine settimana.
3: Grazie anche a voi.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
0: Allora, abbiamo un barbecue marca MasterChef con griglie in vetro ceramica e anche una rosticceria mai utilizzata. Venduto a $120 tutto incluso, a parte il pollo, quello ve lo comprate voi. Poi un barile piccolo, nuovo, con anche imbuto, gli attrezzi per il travaso, una scala in alluminio di 7 piedi e uno spremi pomodoro i, è più di un pomodoro, spremi pomodori manuale, perché non è manuali, è uno e spremi pomodori manuale, venduto tutto da Maria, telefonata 8 322 5235. Si va con la 9. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno a lei.
4: Va bene?
0: Sì, grazie. Lei?
4: Allora, ditemi.
0: Sì.
4: Io ho due grandi vasi con delle piante oleandre dentro e ogni vaso c'ha due colori insieme.
0: Ok.
4: E li vorrei vendere.
0: A quanto?
4: $25 ogni vaso, il vaso incluso.
0: 25?
4: Sì, ciascuno.
0: Ok. Perfetto. Altro?
4: Bianco, bianco e rosso, le piante dentro, ogni vaso due piante insieme.
0: D'accordo. Il altro?
4: No, è tutto per oggi.
0: Il telefono?
4: 514.
0: Sì.
4: 222.
0: Sì.
4: 9063 e mi chiamo Michele.
0: Michele, buon fine settimana.
4: Grazie, buona fine settimana a lei. Ciao.
0: Arrivederci. Allora, Michele ha due grandi vasi bicolore con oleandri, bianco e rosso. Non so se il vaso o l'oleandro, comunque molto belli. L'oleandro, dice Ivan. $25 ognuno. Michele, telefonata 9-222-9063. $25, avete oleandri e vaso incluso, eh? Telefonata 9, si va con la 10. Mercatino, no. No, non ci va con la 10. Si va con la 10? Ci fermiamo.
5: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
6: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro Cardinale, 680 ml, 1,99.
5: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
6: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
5: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: E ritorniamo al nostro mercatino, telefonata numero 10 in arrivo. Mercatino, buongiorno.
1: Hanno riattaccato.
0: Ah, okay.
1: Quindi andiamo con Shakerando.
0: Andiamo a shakerare, sì.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galvani, 227 grammi, 2,99. Passata di pomodoro, cardinale, 680 ml, 1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Quasi tempo di tornare a scuola e da Show Sir Larry troverete tutto ciò che serve per calzare al meglio gli studenti di tutte le età. Carpe di tutti i giorni, scarpe da ginnastica e zaini, senza dimenticare la loro collezione di scarpe in pelle Geox, con suole antiscivolo che non lasciano segni, disponibile fino al numero 41. Approfittate anche delle offerte di fine stagione su scarpe e sandali estivi. Show Sir Larry al 3090 Legendre Est, nel quartiere Saint-Michel, aperti da lunedì al sabato.

0: buongiorno al nostro mercatino. Telefonata numero 10, mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno. Vabbè, prendiamo la prossima, via. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
1: Allora, io mi chiamo Angelina.
0: Angelina.
1: È la prima volta che chiamo, sono molto emozionata.
0: Oh, Angelina, che piacere di sentire la sua voce. Non deve essere emozionata, sta parlando con Silvio. C'è poco da emozionarsi. Mi dica, Angelina, cosa vogliamo vendere oggi?
1: Allora, oggi vogliamo vendere un futon. Sai un futon, quello che si apre?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: si
0: sì.
1: Fa letto? Di ferro. È bellissimo, per $50.
0: $50. Ok.
1: Due damigiane. $5 l'uno.
0: 5?
1: Sì, 5.
0: Ok.
1: Un affare di ufficio con 3-4 diretti. Quello di ferro beige. Per mettere le carte dentro.
0: Un portadocumenti?
1: Sì, ma chiuso con i diretti.
0: Sì. In ferro, eh?
1: Sì. $50.
0: Quanti cassetti ha?
1: 4
0: 50.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Se si li conti bene. E poi?
1: E poi un armadio.
0: Sì.
1: Pure per mettere le carte dentro, oppure qualcuno vuole mettere le maglie piegate, non so.
0: Ma che mettono quello che vogliono.
1: È come dalle porte davanti è chiuso, beige.
0: Beige.
1: Di legno.
0: Di legno. Ok.
1: C'è un microonde che ce lo do gratis. Parecchie cose che gli potrei dare gratis, che voglio fare un po' di pulizia, che sono vecchietta.
0: Ma che vecchietta, c'ha un'energia magnifica. L'armadio quanto lo vendiamo, Angelina?
1: Facciamo $40.
0: Ma facciamo $40, non se ne parla più. Perfetto. Ha una risata estremamente coinvolgente. Angelina dovrebbe venire qui in radio con noi.
1: Ah, perché no?
0: Ci facciamo, sì. Faccio un caffè e ci facciamo due risate insieme. Via.
1: Ma no, non può sapere come mi tremano le mani.
0: Ma
1: però,
0: che deve tremare. Angelina, il telefono
1: 438.
0: Sì.
1: 877.
0: Sì.
1: 85.
0: Sì.
1: 1-8.
0: Angelina, se tutte le telefonate fossero precise come la sua, avremmo fatto un mercatino pazzesco oggi. Grazie Angelina.
1: Grazie.
0: Continua a ridere, mi raccomando, per il resto del weekend.
1: Sempre, grazie. Ciao,
0: ciao Angelina. Simpatica, ragazzi. Futon in ferro. Futon sono quelli che diventano letto. Come un divano, $50. Due damigiane a $5. Un portadocumenti in ferro. Un classeur, come si dice, con 4 cassetti, $50. Un armadio beige in legno a $40. E un microonde in regalo. E Angelina ha anche altri articoli in regalo. Quindi vedete con lei. Se gli raccontate una barzelletta, ride e vi regala qualcosa in più. Via. 438-877-8518 il numero di Angelina, e andiamo con la telefonata 11. Mercatino, buongiorno.
2: Che fare, Morgan, non sente.
0: No, io la sento bene, mi dica.
2: Ha capito.
0: Allo, Mercatino. Mercatino?
2: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi
2: come
0: dica.
2: Va?
0: Bene, grazie. E lei?
2: Io ci avrei un apre porte di garage a vendere, elettrico, e un divano letto, non è stato mai usato, l'ho messo nella cameretta, là nessuno lo usa.
0: Ok.
2: Allora, il divano letto sarebbe $150 e apri porta di garage 120 negoziabile.
0: Negoziabile, perfetto. Il telefono?
2: Come?
0: Il telefono.
2: Se, 514?
0: Sì.
2: 729?
0: Sì.
2: 7-7-8-2 7-7-8-2
0: Perfetto, il suo nome?
2: Sì.
0: Sì, il suo nome?
2: Antonio.
0: Antonio, buon fine settimana.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Ciao. Abbiamo un apriporte garage elettrico, ovviamente, $120 trattabili, un divano letto praticamente nuovo, $150. Venduto da Antonio, telefonata 11 729 7782, si va con la 12.
3: Venduto da Antonio, telefonata 11.
0: Mercatino, buongiorno, se abbassiamo la radio per cortesia.
3: Venduto da Antonio, telefonata 11.
4: Sì.
0: Buongiorno, mi dica.
4: Buongiorno, io ho un organetto 8 bassi a vendere.
0: Organetto 8 bassi?
4: La marca è Enrico Rizzuto.
0: Rizzuto. E a quanto lo vendiamo?
4: $1,000.
0: $1,000. Il altro?
4: No, senti.
0: Il telefono?
4: 514-944-0575, Giovanni.
0: Giovanni, buon fine settimana.
4: Grazie mille, bye.
0: Ah, bye. Allora, un organetto 8 bassi Rizzuto, $1,000, venduto da Giovanni, telefonata 12 al 944-0575, si va con la 13. Mercatino, buongiorno. Non si va con la 13.

0: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: Caro Silvio,
2: caro Ivan,
1: ti saluto, ti do appuntamento a martedì però.
2: Va bene, grazie.
1: Non ci siamo, buon festa del lavoro a tutti quanti e ciao a tutti.
2: Grazie Maristelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Domani Sposi con Sonia Benedetto, poi alle 15 Buon Pomeriggio condotto da Vittoria Zolfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, come diceva Ivan, appuntamento a martedì, stesso ora, stesso canale.

0: canzone d'amore dei ricchi e poveri, dedicata a tutti voi, tutti noi, ma soprattutto alle bellissime coppie che in modo particolare si sposeranno domani, a tutte le coppie che si sono già sposate quest'anno. E ecco, siamo già nel mese di settembre. Comunque ci sono ancora tanti matrimoni in vista, quindi 514-790-0251 per telefonarmi, avete tempo fino alle 11 per fare gli auguri agli sposi. Come sempre siamo venerdì mattina, al microfono Sonia Benedetto per un altro appuntamento di Domani Sposi. E ho scelto questa canzone dell'apertura per, ecco, per poter lanciare il grande messaggio di questo programma, che è l'amore, l'unione, la scelta di unirsi e fare una vita insieme. Come sempre un ringraziamento ai nostri sponsors e vi lascio subito con l'intro del programma. Rimanete sintonizzati perché abbiamo già previsto degli auguri per oggi e tante curiosità riguardo il tema del matrimonio, quindi non andate via.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

0: The Power of Love di Céline Dion, una canzone e una voce inconfondibile e molto adatta, una canzone che ha accompagnato tantissime storie d'amore attraverso gli anni e continua ad essere un grande successo, anche perché Céline Dion è una grandissima artista canadese, quindi siamo anche fieri da questo punto di vista, e come già sapete sta facendo il suo ritorno, quindi riproporrà le sue canzoni e noi ci fa sempre piacere ascoltarle, soprattutto sul tema dell'amore e del matrimonio. Detto ciò, come sempre, un ringraziamento ai nostri sponsors. Andiamo con la pubblicità e subito dopo preparatevi per i primi auguri di questa puntata.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina, esclusivi materassi di qualità.

0: fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 4777.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: siamo in onda con il programma Domani Sposi. Domani Sposi, il programma dedicato agli sposi, a fare loro gli auguri, alle telefonate. E come vi ho già anticipato e promesso poc'anzi, abbiamo già i primi auguri di questa puntata che subito metteremo via telefono. Buongiorno! Mi sentite? Buongiorno, buongiorno!
1: Come stai?
0: Bene, grazie! Con chi parlo stamattina?
1: Con Rachele Romano!
0: Ciao carissima Rachele, grazie della telefonata, grazie di partecipare a questo programma.
1: E come... Grazie a lei Sonia, grazie a lei per un programma fantastico che ci dai questa opportunità di dare le auguri ai nostri cari che si sposano quest'anno. Grazie a lei, SFMB, per un fantastico programma che adoro e ascolto tutte le venerdì.
0: Questo fa molto piacere, grazie per aver preso il tempo di sottolineare e anche a me questo programma. È un grande piacere, certo, sapere che le persone apprezzano, perché io dico sempre, i veri protagonisti, sì, sono io dietro il microfono, sono qui ed è un gran piacere, però i veri protagonisti sono i familiari, gli amici e i nostri sposi. Quindi chi è la coppia speciale che si sposa? Ricordo bene, il 12 settembre, giusto?
1: Giusto, giustissimo. Questa è veramente una coppia speciale, perché è una coppia che conosco tra mezza di mia nuora, che è Nancy Spagnolo, che sarebbe suo fratello.
0: Che salutiamo anche Nancy.
1: Certo, Nancy è Amedeo, che è mio figlio, e io voglio dare tanti auguri a questa bellissima, stupenda coppia che si chiamano Nina e Peter. Allora, dalla parte mia e della nostra famiglia, vorrebbe veramente che il vostro matrimonio, Nina e Peter, sia pieno di vita insieme, pieno d'amore, salute, fede in Dio, felicità e comprensione. Veramente, Nina e Peter, I'm wishing you both endless love till eternity. Tanti auguri alla famiglia Spagnolo e Francischelli. Spero che l'ho detto bene. Nina, vi auguro veramente un mondo di amore e benedizione. Looking very much forward to celebrate your love with all of you on September 7th. Tanti auguri ai

0: sposi, tutti sposi di 20-26, che Dio benedica a tutti. E anche a voi, Sonia, e questo programma.
1: Grazie, grazie mille. Che emozioni, che bello ascoltare l'entusiasmo nella tua voce. E sono sicura che tutti i familiari, gli amici, chissà, forse anche gli sposi staranno ascoltando. Però io ci tengo a dire qualcosa. Il matrimonio è il 12. E io lo dico sempre, lo ricordo sempre. Cioè, domani sposi, sì, se conoscete una coppia che si sposa proprio domani, va benissimo. Però non fa niente se non è la data esattamente il giorno dopo. Perché sappiamo che il giorno prima del matrimonio tutti molto impegnati, gli ultimi preparativi, quindi grazie di aver anticipato gli auguri e di rendere il tutto possibile per questa bellissima coppia.
0: Come sappiamo, Sonia, il matrimonio c'è molto preparazione, so che ci sono agenti e familiari che sono arrivati anche dall'Italia e prendo questa occasione di salutare anche loro, che veramente siamo tutti gioiosi di questa festa e di celebrare Nina e Peter tanto per i fatti.
1: Bellissimo, tantissimi auguri anche da parte mia personalmente, dal programma Domani Grazie. Sposi e da tutti noi qui a CFMB 1280, ed è già pronta la canzone che hai chiesto per loro, che si intitola Endless Love di Diana Ross e Lionel Richie.
0: Yes, grazie mille Sonia, grazie mille per questa opportunità.
1: Buon proseguimento. Grazie. Grazie, ciao ciao, ciao buon ascolto.
0: Ciao.

0: Ci fermiamo brevemente in questo appuntamento di Domani Sposi, mi raccomando 514-790-0251 per telefonarmi in onda per fare gli auguri agli sposi, alle coppie che si sposano domani oppure prossimamente nelle prossime settimane, va benissimo. Potete anche inviarmi un messaggio a sonia@cfmbradio.com. Come preferite, ci sono tante opzioni, quindi ci fermiamo un po' e subito dopo ascoltiamo Besame Mucho di Natalie Cole con Andrea Bocelli.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Bésame Mucho di Andrea Bocelli insieme a Natalie Cole, il bellissimo successo che abbiamo appena ascoltato insieme. In spagnolo Bésame Mucho, che ovviamente sappiamo tutti vuol dire baciami molto o non smettere mai di baciarmi, cioè dipende da chi ascolta, da chi sente, potete interpretarlo come volete, però letteralmente tradotto besame, baciami molto, mucho e molto. Ben ritrovati a questa puntata di Domani Sposi in questo venerdì 4 settembre. È venerdì 4 settembre e, come sappiamo, lunedì prossimo è giorno di festa, quindi la famosa fête du travail. Ma vi starete forse chiedendo: ma cosa c'entra con gli sposi? Cosa c'entra? Quando parliamo di sposi parliamo sempre del sabato. Ma io, pensando un po' a questa giornata, mi sono fatta un po' di domande. Ma innanzitutto, sapete perché si dice che non ci si sposa di martedì e venerdì? A causa di un antico proverbio scaramantico che recita: di Venere e di Marte non si sposa e non si parte. Allora, quali sono le origini di questa cosiddetta superstizione? Il martedì è il giorno dedicato a Marte, il dio romano della guerra. La credenza popolare associa questo nome ai conflitti, facendo temere litigi e tensioni continue nella vita di coppia. Secondo alcune leggende popolari, di martedì sarebbe anche nato Giuda, secondo le leggende. Il venerdì invece è considerato storicamente il giorno in cui sono stati creati gli spiriti maligni, addirittura, inoltre, in tante tradizioni così si crede. Quindi questo per parlare un po' di tradizioni, di leggende, di origini, ecco, superstiziose, ecco il perché. Ma la verità è che si può sposare in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno, ci si può sposare in qualsiasi giorno della settimana. Però in Canada ci si sposa principalmente il sabato per motivi molto pratici e logistici, disponibilità degli sposi. La maggior parte dei canadesi, sappiamo, si lavora da lunedì al venerdì. Poi, per rendere il tutto più facile per gli ospiti, così nessuno deve chiedere la giornata di vacanze dal lavoro, tempo per i viaggi per chi decide di sposarsi fuori dalla propria città dove conoscono tutti, e anche i festeggiamenti più lunghi, perché il giorno dopo, di solito dopo il sabato, non si lavora di domenica. Quindi questo solamente perché, pensando a lunedì prossimo che festa, ho detto: ma andiamo a vedere un po' il perché di, ecco, di semplici tradizioni che hanno comunque le loro radici a diversi anni fa. Detto ciò, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e dopo vi invito a rimanere sintonizzati perché ci sono già altri auguri previsti. Buon ascolto.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Descaries? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose: Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cary, 8128 De Cary, nel De Cary Cary Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 4777.
4: Il vero amore è scegliere ogni giorno la stessa persona con lo stesso cuore.

E dopo questa bellissima citazione, come citazione anche questa musica di sottofondo, come sapete, Più bella cosa di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, tra le più belle cose sicuramente è quella di incontrare, conoscere, decidere di dire per sempre sì, no? Un po' come, non un po', esattamente come dice la canzone anche che ascoltate tutte le volte che ascoltate la pubblicità di Domani Sposi, la famosissima canzone di Sal Da Vinci, che la dice tutta, il titolo lo dice tutto, per sempre sì. Quindi un'altra coppia che quest'anno dirà per sempre sì, sono auguri che ho ricevuto tramite email e anche tramite social dalla signora Giulia Garofano, to Pamela Pagano and Piero Campopiano. Questo è il suo messaggio, poi ve lo tradurrò anche in italiano. Less than a month from now, your big day is coming, Mr. and Mrs. I met Pamela as journalist and then became a friend. I respect and admire an incredible woman. I wish them a lifetime of happiness. To people in love is the most beautiful thing in the world. Key to any relationship is communication. Hugs from Giulia Garofano, Abe and Jason. Congratulations. Manca meno di un mese al vostro grande giorno per diventare marito e moglie. Ho conosciuto Pamela come giornalista e poi è diventata un'amica. La stimo, la ammiro come donna incredibile. Auguro loro una vita piena di felicità. Due persone innamorate sono la cosa più bella del mondo. La chiave di ogni relazione è la comunicazione. Un abbraccio da Giulia Garofano, Abe e Jason. Congratulazioni a Pamela Pagano e Piero Campopiano, che diranno il loro per sempre sì il prossimo 19 settembre. Tantissimi auguri a questa bellissima coppia, a Pamela e a Piero, da parte mia, da parte di Domani Sposi e di tutti noi a CFMB 1280. Ascoltiamo insieme a questi auguri Love di Michael Bublé.

0: aspettato. Anzi, cosa ne dite? Siete d'accordo che dovrei abbassare un po' il volume? A questo punto mi sento libera di dirvelo, perché voi non mi vedete, non ci vediamo, però sono e sono sempre stata anche alla regia, anche un ruolo che del quale sono molto grata. Quindi sono anche alla regia per questo programma, quindi se il volume era un po' troppo alto all'inizio, anche io ogni tanto mi emoziono, perché sono sempre contenta di comunicare tante bellissime cose su un tema così bello come il matrimonio e l'amore. E detto ciò, torniamo a noi. Diverse coppie anche nel mondo dello spettacolo, dell'entertainment, hanno scelto l'estate 2026 per convolare a nozze. Se per caso non lo sapevate, quest'anno anche Orietta Berti ha festeggiato le nozze del figlio Otis con la moglie Lia Chiari. I due si sono sposati lo scorso 13 giugno, per essere precisi. Dopo 9 anni di relazione, in quello stesso giorno è arrivato anche il grande momento per il cantante Tommaso Paradiso, che ha sposato Carolina Sansoni in Toscana davanti a diversi amici e cantanti, tra cui Emma Marrone e Lorenzo Giovanotti. La storia tra Tommaso e Carolina, imprenditrice nel digitale e nel mondo della moda, va avanti dal 2017. Dal loro legame nell'aprile 2025 è nata la loro bambina Anna. E breve parentesi, il 2026 si era preannunciato un anno davvero ricco di novità e romanticismo per il cantante, con la sua prima partecipazione per la prima volta tra i big del Festival di Sanremo, appunto con il brano I Romantici, e noi lo andiamo a ascoltare e subito adesso.
1: Avete ascoltato

Bellissima canzone di Tommaso Paradiso che abbiamo appena ascoltato insieme in questa puntata di Domani Sposi, 4 settembre, al microfono Sonia Benedetto. E se vi siete appena sintonizzati, fate ancora in tempo per chiamare al 514-790-0251. Io intanto colgo l'occasione ancora una volta di ringraziare sia Rachel Romano che Giulia Garofano per aver partecipato quest'oggi con i loro auguri a due coppie che si sposano nelle prossime settimane di settembre. Allora, prima ho aperto la parentesi delle star che quest'anno hanno scelto l'estate 2026 per sposarsi, ma non è necessariamente per parlare dei più famosi, perché la verità è che grazie a internet, i socials, che sì, in certi casi c'è l'impressione che possano allontanare le persone, però l'informazione è molto più riavvicinata, quindi anche le coppie di tutti i giorni spesso ci tengono ad ispirarsi un po' ai matrimoni dei big. Ma io voglio credere anche il contrario, perché giustamente c'è questa parte, per esempio, del wedding planner, che non è una cosa solo per i big, anche le coppie che conosciamo un po' tutti, tra molti di loro, decidono di avere una wedding planner o un wedding planner per il loro matrimonio. Detto ciò, sappiamo benissimo che ultimamente si è spenta a quasi due settimane la leggendaria regina della musica country, Dolly Parton, a Nashville, e anche lei aveva un posto importante nel mondo della musica, delle canzoni d'amore. Ha scritto oltre 3.000 brani, tra cui capolavori intramontabili come I Will Always Love You, Jolene, I Will Always Love You, resa famosissima da Whitney Houston. Le canzoni romantiche di Dolly, perfette per un matrimonio, sono tante, come Forever Love, che aveva scritto lei appositamente per il rinnovo dei suoi voti iniziali. Poi c'è anche From Here to the Moon and Back, un'altra splendida ballata romantica. Dolly Parton e Carl Dean sono stati sposati per quasi 59 anni e la loro storia è considerata una delle più solide e leggendarie del mondo dello spettacolo. E lei era molto aperta sul fatto che la loro relazione era molto basata sulla libertà, la fedeltà, il rispetto e la fiducia reciproca. E oggi la canzone che vi propongo di Dolly Parton è una scelta fantastica, spesso scelta perché super energetica per i preparativi del matrimonio. Anche se il testo originale parla della routine lavorativa, il ritmo travolgente di questi suoni, della macchina da scrivere, l'atmosfera allegra, ecco, è spesso una scelta per i preparativi al matrimonio. Quindi ascoltiamo insieme con tanta energia positiva 9 to 5 di Dolly Parton.

0: Lei, anzi uguale a lei, She, il titolo originale in inglese di questa canzone che per la prima volta si è ascoltata durante il film Notting Hill, il grande film con Julia Roberts e Hugh Grant, che giustamente parla di una grande attrice, megastar, che si innamora del, ecco lui nel film, proprietario di una libreria di Londra. Quindi questa storia mi ha fatto pensare che è proprio giusto, adatto, perché no, concludere con il programma con questa canzone. Però mai senza prima dire saluti, alla prossima, a venerdì prossimo, sempre un piacere da parte mia, Sonia Benedetto. Grazie di esservi sintonizzati anche oggi e continuate a scegliere CFMB 1280, la vostra radio del cuore. Questo pomeriggio continuerà il programma del buon pomeriggio insieme a Vittoria Zorfini. Sarò anche io in studio, però in veste alla regia, come già sapete. E poi riprenderemo la prossima settimana. Quindi buon weekend, soprattutto buon long weekend. Alla prossima!
1: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: continue.
1: Dunque, venerdì 4 settembre, 247 giorni dall'inizio dell'anno e siamo alla 36esima settimana. Oggi la Luna è illuminata al 54,5%. Dal pollice in su mi dice che ormai ho trovato il sistema per aggiornarlo. Nel 1260 a sud-est di Siena si combatte la battaglia di Montaperi, che vede opposte le truppe ghibelline capeggiate da Siena e quelle guelfe guidate da Firenze. Inoltre la vittoria senese, pur se in difficoltà numerica, sento ghibellino, l'ho letto un po', con enfasi però, con no enfasi, distacco professionale, insomma. Tra l'altro ti ricordo che nel 1881, dalla fusione delle due maggiori società di navigazione nazionale, la Compagnia Rubattino di Genova e la flotta riunita Florio di Palermo, si costituisce a Genova la Navigazione Generale Italiana.
2: E a me?
1: No, per dire, succedeva 154 anni fa.
2: Nel 1882 Thomas Alva Edison, sempre lui, inaugura a New York la prima centrale elettrica. Da Pearl Street fornisce energia al primo sistema di illuminazione stradale elettrica al mondo e serve i primi 85 clienti, signor signore.
1: È cominciato bene,
2: 144,
1: 85, È una bella botta, Il capo degli indiani Apache si arrende all'esercito americano a Shelton. Adesso ti ho portato il livello e misuri se il computer è in bolla.
2: Quindi?
1: Niente. Dico, si arrende all'esercito a Shelton Canyon in Arizona. Geronimo,
2: comunque Skeleton non è Shelton e non si dice più indiani, si dice,
1: ho capito, io leggo quello che c'è scritto, va bene? Come si legge?
2: Non la
1: leggi
2: Skeleton, non
1: no
2: è...
1: gli indiani come li leggi?
2: Autoctoni, Apache, prime nazioni, Apache.
1: E io cosa ho detto? Gli indiani
2: non
1: Apache.
2: Si dice più indiani. Indiani è stata una roba colonizzatrice, perché quello lì pensava di essere arrivato in India, ha sbagliato tutto.
1: Ho capito, adesso è colpa mia, adesso no. Io devo pagare le conseguenze perché uno si è sbagliato strada.
2: Amico tuo,
1: No, non è amico mio.
2: Sì.
1: Cristoforo Colombo.
2: Amico tu.
1: No. Era di Geno.
2: Tu sei di Imperia, sei lì, voglio dire.
1: No, siamo parenti. Allora, comunque è arrivato.
2: Ti chiami mica Restelli Colombo?
1: No, Restelli di Poggio Radio.
2: Capito. Però tuo figlio si chiama Cristoforo, di la verità.
1: No.
2: Quindi?
1: Niente.
2: Grazie.
1: No, vabbè, comunque si è reso, via.
2: George Eastman, signore e signori, nel 1888 brevetta la prima macchina fotografica con la pellicola a rullino. Depositerà il nome Kodak, che tra l'altro diventerà qui in Quebec, ti posso dire, un sinonimo di macchina fotografica.
1: Sì,
2: perché io quando sono arrivato qui nel Quebec non lo sapevo, ma ti dicevano, tu hai portato un Kodak? Dicevano Kodak direttamente, come noi
1: dicevamo. Ma anche in Italia, Anche in Italia. Hai portato la Kodak?
2: Ah sì?
1: Come Scotch, come Scottex, come...
2: Frigidaire,
1: come Orvieto.
2: No. Andiamo avanti.
1: Con entra in vigore in Italia. No, niente, anche questo.
2: Ma quindi?
1: Questo qua. Pahavo Nurmi.
2: Beh, oui. Aspettavo. Ieri sera mi sono detto chissà se domani la legge questa.
1: Certo che è un bel nome, Pahavo.
2: Era soprannominato il finlandese volante, caro Ivan.
1: Esatto, ma non c'era mica l'olandese volante,
2: è venuto dopo.
1: DJ era.
2: Sì.
1: Soprannominato, no, è vero, Federico l'olandese volante c'era. Fissa a Tampere il nuovo primato del mondo dei 2000 metri, che adesso non corrono più.
2: Vabbè,
0: È colpa sua.
1: No, però voglio dire, allora anch'io sono campione dei 22 metri.
0: Non lo so questo campione dei 22 metri.
1: Vabbè.
0: Posso dire che sono il campione dello svuotamento della lavastoviglie. Tempo zero.
1: Ah sì? No, io invece lì trovo difficoltà, non mi so organizzare.
0: È per riempirla che ci metto tempo, perché sono molto preciso, voglio che i piatti siano in un certo modo, le forchette.
1: Io le forchette divise per...
0: Mamma mia, anch'io. È una roba che...
1: Io ti devo dire che anch'io...
0: Sono già stato definito ammalato mentale in casa mia per questa ragione.
1: No, ma scusa, ma c'è una logica.
0: È ovvio che c'è una logica. Voilà. C'è sempre stata una logica.
1: Se ne hanno fatti 6 o 7.
0: Voilà. Perché metterli tutti nel primo?
1: Che dopo non si lava. Ma non neanche, c'è una logica, no?
0: E da il finlandese volante siamo passati al riempitore di lavastoviglie, no, seduto.
1: No, poi nel 1948, dopo aver regnato per quasi 58 anni, Guglielmina dei Paesi Bassi, a causa di problemi di salute, abdica in favore.
0: Saluti alla famiglia,
1: no, figliola della figlia Giuliana.
0: Sì.
1: Era salita al trono alla morte del padre nel 1890, quando aveva solo 10 anni.
2: Nel 1965 nel Gabon muore un mito, il medico nonché filosofo Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace. Nel 52 aveva dedicato la propria esistenza alla cura dei malati in Africa, fondando a Lambarene il primo ospedale della zona, 61 anni fa. Un vero essere umano.
1: Ascolteremo il brano My Sweet Lord dell'ex Beatles George Harrison, che oggi incide il suo primo singolo, appunto My Sweet Lord.
0: Comunque i Beatles non c'ha la S.
1: I Beatles?
0: No, i Beatles non c'ha la S.
1: Io ho sempre detto Beatles, nessuno mi ha mai detto niente. Vabbè, adesso
0: sono i Beatles.
1: Ascolteremo una canzone.
0: Forse Beatles era singolare perché lui è uno solo.
1: Esatto, perché io ho sempre conosciuti come Beatles, però voglio dire.
0: Hai ragione, The Beatles.
1: Mark
0: Spitz. Adesso hai detto Beatles, adesso era Beatles perché ce n'è uno solo.
1: Uno, vabbè. Mark Spitz, cugino di
0: Beatles anche lui.
1: No. Ah. Cugino di Silvio Orvieto. Come non siete due nuotatori?
0: Sì, ma non siamo cugini.
1: Conquista il suo primo oro olimpico, il suo settimo, scusa, oro olimpico dei 400 misti di nuoto alle Olimpiadi di Monaco. È il primo atleta olimpico a conquistare 7 medaglie d'oro nella stessa Olimpiadi.
2: E parlando di questo, doppio oro italiano al 72 alle Olimpiadi di Monaco, proprio nel nuoto e nella scherma. Klaus Di Biasi ha vinto nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri. Tra l'altro Giorgio Cagnotto ha conquistato il bronzo in quella gara. Sì. E la squadra composta da Michele Maffei, Rolando Rigoli, Cesare Salvadori, Mario Aldo Montano e Mario Tullio Montano hanno conquistato il titolo d'oro nella sciabola.
1: Certo che chiamassi Cagnotto e fare i tuffi.
0: La figlia adesso.
1: Sì, no, ma dico, il cognome, se tanto miglia tanto, porta bene. Come tu che abiti Orvieto.
0: Oh, mamma mia.
1: A San Cristobal, paese degli... Questa non è mica l'isola del tesoro. A San Cristobal in Venezuela.
0: Bello quel Venezuela.
1: Sì, non l'ho letto un po' con la cadenza. Il ciclista italiano Francesco Moser
0: Venezuela
1: conquista il titolo mondiale di ciclismo su strada, battendo in uno sprint il A2 il tedesco Dietrich Thurn con il tempo di 6 ore e 36 minuti.
2: E ascolteremo probabilmente il battito animale, vero? O ascoltiamo nord, sud, ovest, est?
1: Tutte e due, perché abbiamo spazio.
2: Basta che non ascoltiamo tutte storie di Eros Ramazzotti. Meno male.
1: Mi sono venuto incontro perché è venerdì.
2: Tutto ciò per quale ragione?
1: Perché vincono la serata del Festival Bar. Evento.
0: Bel festival.
1: No, era un bel evento il Festival Bar. 1993, appunto, battito animale e nord, sud, ovest, est degli 883 e battito di mano di Raff vincono a ex aequo la Festival Bar del 93.
2: Larry Page, Sergey Brin depositano in questo giorno nel 98 la registrazione di un marchio Google. Che gestisce il motore di ricerca.
1: Non siamo mai dentro noi.
2: Gestisce il motore di ricerca lanciato quasi un anno fa, il cui funzionamento è basato sulla popolarità dei siti internet.
1: Voilà. parlando di cose di internet, il produttore di computer Herbel Packard acquista il 64% del pacchetto azionario della concorrente Compaq per una cifra prossima a 25 milioni di dollari. E anche lì non c'eravamo, eh?
0: Interessante notare che nel 2012 dei ricercatori dell'Università Britannica di Manchester mettono a punto un tappeto per anziani che, utilizzando fibre ottiche, rileva anomalie nella camminata e con un avviso aiuta a prevenire le cadute. Interessante questa cosa qua. Vedi che
1: sapevo che c'è un giubbotto con la adesso con l'airbag.
0: Sì, adesso fanno della roba fuori. Beh, il giubbotto per l'airbag lo usano i motociclisti adesso.
1: Però
0: molto utilizzato. Cioè molto. Comunque molto. È ancora costoso.
1: Certo, perché cadere a 220 all'ora.
0: No, ti dirò, quando stavo per comprare la moto mi ero interessato anche a quello, sì. Ah. E poi è davanti e dietro, c'è, cioè, come uno zainetto che metti dietro.
1: No, dietro lo zainetto. Esatto, sì, esatto. No, ne vedo ogni tanto.
0: Sì, io ancora non ho comprato la moto. Quindi, andiamo avanti.
1: Però lo zainetto ce l'hai.
0: No, non è che lo zainetto. 1861, nuova pietra che viene posata a Quebec, questa volta per la nuova prigione di Quebec. Nel 1899 viene inaugurato il College Royal Victoria di McGill. Nel 1909 una sommossa alla Rivière au Renard in Gaspésie. Nel 1984 prende il potere, viene eletto ufficialmente Brian Mulroney, che era leader dei conservatori. 211 seggi si è portato a casa dei 282, eh? I liberali solo 40, l'NPD 30, altri partiti 1. Ed è il più importante numero di seggi mai ottenuto nella storia del paese fino a quel momento. Ti ricordo anche che all'epoca uno che era praticamente sconosciuto dall'elettorato era diventato ministro, il più giovane ministro della storia, ed era Jean Charest. Jean Charest aveva 26 anni all'epoca e appunto diventerà ministro.
1: 26 anni vuol dire che sei capace.
0: Nel 1984, violenta esplosione alla stazione centrale, questo non sapevo, 4 settembre 1984 alle 10:20, una potente bomba nascosta in una casella, una cassetta di deposito della stazione centrale di Montreal, esplode. Mamma mia, ragazzi, ammazza 3 persone e proietta tante altre persone al suolo con pioggia di metallo che si abbatte sulla folla. Non sapevo questa cosa qua, eh.
1: Erano un po' gli anni un po' difficili anche qua.
0: L'inchiesta rivela una lettera che conteneva delle minacce al Vaticano e al Papa. Non ho capito il principio.

0: Nel 2003, curiosità, viene prodotto il 400 milionesimo Zippo. Sai quegli accendini controverti che non si spegne mai, che poi non è vero, lo dico io per esperienza. Nel 2012 ricordiamo tutti le elezioni del partito Québécois, che formerà però un governo di minoranza con Pauline Marois che guiderà tale governo. Poi aggiungiamo anche che durante questa ricordiamo tutti durante il discorso di vittoria di Pauline Marois c'è stato un attentato.
1: Sì, ah, è vero.
0: Ed è quell'anno lì, nel 2012.
1: Quello che è morto il tecnico.
0: È morto uno dei tecnici, uno è stato gravemente ferito. Sì.
1: Certa città.
0: Denis Blanchet si chiamava il tecnico che è stato colpito.
1: Città.
0: Sì, sì. Era al,
1: all'hotel.
0: No, non era l'hotel, era al teatro.
1: Sherbrooke. No.
0: Beh, comunque... Metropolis, voilà, che adesso non... ha cambiato nome tra l'altro. E per le curiosità ancora, 1972, abbiamo parlato tanto del Louvre, ma anche al Musée des Beaux-Arts de Montréal, non scherzano niente.
1: Cosa hanno fatto?
0: Porta via 3 milioni di roba.
1: Perché la passo era commune?
0: No, musée.
1: Musée, ah, ancora più facile.
0: Però con due E, perché in francese c'ha due E. 3 milioni di dollari, tra cui anche un Rembrandt.
1: Vabbè.
0: Solo lui vale un milione.
1: Però non sta bene dove l'hai messo.
0: No,
1: a casa.
0: Lo so, infatti lo voglio spostare. E su questa scemenza il proverbio oggi dice due punti a capo.
1: Al cuor non si comanda.
0: Vero questo, mamma quanto è vero. Quanto è vero.
1: Chi?
0: No, dico che al cuor non si comanda.
1: Quello lì sì.
0: Perché si dice un muscolo involontario. È in partenza.
1: Andiamo batte avanti. Quando vuole lui. Voilà. È come un battito animale che ascolteremo dopo.
0: Oh santo cielo, non ce la possiamo fare.

0: dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Cherche un vin 100% Riesling mais à 0,5% d'alcool.
3: Un gin fort en goût mais faible en alcool.
2: Et un mousseux avec beaucoup de prestance.
4: Pensez à la SAQ. Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com. CFMB.
5: Bentrovati alla Top 10 di CFMB 12.80.
6: Buongiorno Vittoria Zolfini.
5: Buongiorno Silvio Orvieto. Che è bello questo nostro appuntamento assolutamente FM, vista la voce.
6: Sì, insomma, si fa quel che si può.
5: E soprattutto perché mi manca la Top 10, visto che c'è una volta al mese, dovremmo farla più spesso.
6: Prima dei pasti,
5: ma anche poi dopo e anche in replica, perché
6: poi,
5: no?
6: Poi mangiamo troppo, io te lo dico.
5: Ma sì, ma quello fa parte della nostra routine quotidiana, pane e musica soprattutto.
6: Soprattutto musica.
5: Assolutamente, infatti iniziamo subito dalla decima posizione con una new entry. Io già ve lo dico, sono felicissima perché c'è Fabri Fibra.
6: Ti vedo molto emozionata, voglio dire.
5: Perché l'ho ascoltata, ho visto il videoclip, mi piace anche la collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari e Fibra, che secondo me hanno tirato fuori diciamo il solito Fibra che ci racconta un po' anche in maniera sprezzante il fastidio nei confronti di un mercato musicale, di chi prova diciamo così a fare di tutto per diventare famoso pur non sapendo fare un vero e proprio mestiere, e quindi insomma mi piace questa critica che fa, però in una versione dove c'è anche la mano, l'impronta di Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Videoclip anche molto carino
6: e ovviamente Goya, il titolo non è per caso, Francisco Goya, celeberrimo pittore del romanticismo spagnolo, se possiamo definirlo
5: per
6: così.
5: Bacco.
6: E quindi questo si riferisce, leggevo, dalla passione di Riccardo Zanotti, in arte
5: pinguino. No, perché se fa parte del gruppo dei pinguini sarà un pinguino. Guarda, mai lo dovessi incontrare Riccardo, ti farò questa domanda.
6: Riccardo Zanotti, quindi pinguino tattico nucleare, perché
5: giusto,
6: uno solo.
5: Giusto.
6: Lui è un appassionato proprio di questo pittore spagnolo, quindi non so la pertinenza, avendo visto
5: adesso ve la facciamo ascoltare così capite la pertinenza.
6: Perfetto.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Filetto di sole alla selvaggia dall'Alaska, 12,99 la libbra. Fette di kingfish, 9,99 la libbra. Rondelle e tentacoli di calamari, 800 grammi a 12,99. Polpa di pomodoro Murti, 400 ml a 1,99. Scarola o cicoria, 1,99.
0: Mercato United Seafood, 65,70. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Continuiamo a parlare stavolta di hit estive, perché Francesco Gabbani è alla nona posizione con la sua Summer Funk.
5: Oserei quasi dire rimane alla nona posizione, perché visto, era lì anche il mese scorso, quello di luglio.
4: Hai visto. Del resto è stato
5: luglio, perché questa è la classifica di agosto, anche se l'ascoltate all'inizio di settembre. È così che funziona.
4: Bravissimo. Grazie. Alla fine del mese arriviamo con la classifica dei brani più ascoltati.
5: Nel mese precedente.
4: Yes. Allora. Tutto giusto.
5: Yes.
4: Magnifico, stupendo. Insomma, con questo ritmo un po' funky si parla di successo, di apparenza, ricerca della propria identità, e comunque possiamo dire che l'abbiamo ascoltata parecchio in questa estate.
5: Beh, l'altra volta avevamo detto che era un invito a vivere l'estate, adesso è un invito a ricordarci dell'estate. Perché
4: dici ormai...
5: Stiamo arrivando un po', anche se siamo all'inizio di settembre, il freschino cominciamo a sentirlo.
4: Qui a Montreal, sono d'accordo.
5: Va bene.

0: All'ottava posizione troviamo la nostra Gaia con Bossa Nostra. Mi è piaciuta molto questa canzone, continuo a ascoltarla volentieri.
1: Assolutamente, è il ritmo piacevolissimo, anche se non è una bossa nova, se vuoi che...
0: Spoiler!
1: A livello ritmico, ma questo è un po' un commento da percussionista. A me ha sempre fatto impazzire Gaia, lo sai.
0: Assolutamente.
1: Da Coco Chanel mi sono innamorato follemente della sua voce.
0: Ma anche da Nuvole di Zanzare.
1: Sì. Ma quella non la conosco. Nuvole di Zanzare?
0: Nuvole di Zanzare.
1: Adesso mi innamoro anche della tua voce.
0: No, mi pare facesse così. No, ma mi ricordo che la mettevate spesso.
1: Ah, ok, quindi è possibile. Poi, vabbè, il famoso Sesso e Samba.
0: Tormentone in duetto con Tony F.
1: Voilà.
0: Ma l'altro tormentone di cui non ci siamo ancora liberati è Chiamo Io.
1: No,
0: chiami tu.
1: Ah, no, chiamiamo tutti e due, non se ne parla più. Benissimo, quindi anche questa torna ancora il pinguino.
0: Eh sì, perché Riccardo Zanotti firma questo brano insieme a Gaia. Siamo contenti per lui perché insomma ci piace tantissimo anche come autore.
1: E non è il riscaldamento climatico questa invasione di pinguini, signore e signori.
0: Sempre il gruppo. E in questo brano appunto abbiamo un po' questa distanza tra due persone, sebbene condividano lo stesso letto. E insomma lei ci addolcisce con le atmosfere brasiliane, ma in realtà... E la canzone ha un po' un gusto amaro.
1: È da tanto che mischio i miei sorrisi con il pianto.

0: Siamo arrivati alla posizione numero 7.
1: Ma come passa il tempo quando ci si diverte?
0: Soprattutto quando si ascolta la nostra Top 10 1680.
1: La vera baddie.
0: Soprattutto quando si ascolta la nostra Top 10 1280.
1: Hai sbagliato il numero?
0: Sì.
1: Ma non è che ci lasci per un'altra frequenza?
0: No, giammai. Ragazzi, un lapsus, perdonatemi.
1: Lapsus.
0: Sarà la vera baddie che mi ha distratto.
1: Si diceva lapis. È un lapis.
0: Allora, lapis si usa in Toscana per indicare la matita.
1: Lo so, tu hai amici in Toscana. Comunque, certo. White girl wasted, la bad girl, la vera baddie. Rimane
0: sì.
1: Sempre lei, eh?
0: Sì, sì, Anna, indiscutibile, insomma.
1: E non lasciatevi ingannare.
0: Dai 30 gradi dell'anno scorso, grande hit peraltro.
1: Bella temperatura, anche se vogliamo proprio dirla tutta. Dire, si prendeva bene adesso che comincia a far freschino.
0: Comunque uno potrebbe dire sì, vabbè, ma Anna fa le canzoncine. Beh, un corno perché ha vinto il premio Global Woman of the Year, Italy.
1: A me è piaciuto il corno così violento.
0: Avete avuto paura, lo
1: beh,
0: so.
1: Beh, comincia con la C anche l'altra parola.
0: E invece hai visto.
1: Ti sei ripresa in tempo.
0: È vero. Allora, lei è l'amica che tutti dovremmo avere almeno una volta, che ci dice se abbiamo sbagliato l'outfit o il ragazzo. In questa canzone penso che lo chiarisca benissimo.
1: Cosa ha sbagliato lei?
0: No, non lei, l'amica sua. Ci andiamo ad ascoltare.
1: Ok.

0: Posizione numero 6 nella nostra top 10, 1280. L'ho detto bene stavolta.
1: L'hai detto benissimo.
0: Finally.
1: È un po' crollata questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ma perché si sono infilati in altri
1: anni. Dici tu.
0: Sì, sì, in altre zone della classifica.
1: Un'invasione di pinguini, signora.
0: Un'invasione di pinguini.
1: Comunque c'è chi ha topi, c'è chi ha marmotte e scoiattoli. Loro già hanno un'invasione di pinguini. Loro comunque erano secondi il mese scorso, cara
0: sono
1: Vittoria.
0: Sono arrivati alla sesta posizione.
1: Così è, ahimè.
0: Sì, così, ma secondo me anche loro si sono aggiudicati una buona parte di questa estate nell'ascolto della loro Sorry, scusa, lo sento.
1: Una storia vestita di mistero e
0: Urbex, così è stata definita appunto dal gruppo.
1: Scusa, Urbex cos'è, una marca di biciclette?
0: Era carina questa, bella.
1: Urbex 1280.
0: E da quando è uscita a maggio forse è la canzone a cui ci siamo affezionati di più, almeno per quanto mi riguarda. Devo dire, è una canzone che ancora mi parla. L'altra volta parlavamo di favola dark e in effetti un po' così.
1: Sì, ma dovrebbe parlare a tutti, perché la capacità di scusarsi non è unanime, diciamocelo francamente, non è diffusa abbastanza. C'è gente che commette errori e non si scusa mai, e loro lo fanno addirittura in tre lingue.
0: Hai visto? Anche se in questo caso è perché non parlano, cioè uno parla tutte le lingue ma non quella proprio di lei. Lui lavora come spettro nelle ville abbandonate, lei era la figlia di una maga e un domatore di leoni. È nata dove? Sul palcoscenico, ragazzi.
1: Sorry.
0: Scusa, lo sento.
1: Vabbè.

0: Siamo già arrivati alla quinta posizione.
1: La quinta posizione che invece ha guadagnato una posizione, perché era sesta il mese scorso, e ancora un po' cioè si intrufola in domande.
0: Chi, Noemi? Vabbè, tu cosa fai questa sera? Mica ti ha chiesto il numero di conto in banca.
1: Ma saranno i cavoli miei, come si risponde in buon italiano?
0: Beh, no, ma è una domanda in generale. Ah, tu cosa fai questa sera, insomma?
1: Comunque è una bella canzone, carina canzone.
0: Sì,
1: canzone
0: sì,
1: carina.
0: Assolutamente. Boh, assolutamente, siamo contenti per Noemi che, insomma, in questi anni ci ha regalato più e più canzoni estive. Nulla togliere alle canzonette di cui abbiamo assolutamente bisogno, però, insomma, l'abbiamo vista nelle sue vesti più impegnate, con i brani Sono solo parole, tante altre, Briciole e quant'altro. E insomma, ormai da qualche anno anche lei si ritaglia un bello spazio nelle hit estive.
1: Quindi? Tu cosa fai questa sera?
0: Allora, questa sera non guarderò Ballando con le stelle. Tra le curiosità che vi volevo raccontare oggi è che nel videoclip di questo brano Tu cosa fai questa sera, Noemi balla con Nikita Perotti. Se guardate Ballando con le stelle sicuramente ve lo ricorderete, perché se non sbaglio ballava proprio con la De Logu, volto noto della Rai.
1: Non cresce informarti che io preferisco guardare
0: le stelle
1: direttamente.
0: E invece sapete cosa facciamo adesso? Andiamo ad ascoltare la canzone.
1: Okay.

0: Oh, questo è l'amico tuo, eh?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo
0: sì.
1: Sai, eh?
0: Lo
1: c'è
0: so,
1: un
0: lo
1: debole
0: so.
1: Per...
0: Per Samurai J.
1: Beh, ha un debole per Ossessione, devo essere sincero.
0: Vero? Ammetto. Che mi piace di più di Flamenco Paranoia, che è al quarto posto della nostra classifica.
1: E che tra le altre cose ha anche guadagnato una posizione perché era quinto il mese scorso.
0: Hai
1: quindi
0: capito?
1: Sta salendo. C'è chi sale, c'è chi scende, come dice l'ascensore.
0: E no, lui sale insieme a Vito Salamanca, discografico produttore italiano.
1: Che ha un nome un po' strano.
0: Sì. Beh, secondo me è un po' la sfida del futuro, trovare nomi sempre...
1: No, ma questo sembra un po' un nome, cioè una serie televisiva sulla mafia, no?
0: No, non l'avrei vista così, ma ti lascio...
1: Ora arriva Vito Salamanca. Non so
0: neanche di dove sia. Comunque anche in Flamenco Paranoia, diciamo, c'è un po' questa distanza tra lui e la persona amata e più che altro c'è solo il ricordo di questo amore prettamente estivo.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a 1 dollaro, piloni di pollo fresche 1 dollaro e 99 la libra, rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre

0: Davvero Silvio, siamo già arrivati al podio.
1: Ma guarda, io è stato veramente troppo veloce, dovremmo farlo ogni giorno questo top 10.
0: Stai attento Silvio che se cioè, poi potrebbe diventare settimanale, se troviamo uno sponsor, anzi se volete.
1: Anzi, ecco, appunto, se c'è qualcuno all'ascolto che è interessato a sponsorizzare questa magnifica oretta di musica italiana al top.
0: Al top, ragazzi, perché è la top 10 e quindi
1: brava, visto.
0: Siete i benvenuti. Iniziamo dalla terza posizione.
1: Che era primo.
0: Vedi? La ruota gira, come direbbe, spoiler, vabbè andiamo avanti.
1: È
0: dai.
1: La testa che gira, non è la ruota.
0: Ah, in questo caso la testa.
1: Ma non è neanche la testa,
0: la ruota,
1: la testa che gira non c'è neanche più in classifica, no?
0: Terza posizione per Partenope, Brancale, The Colors, Merck Cremont.
1: E basta così?
0: Sì, in realtà è Merck Cremont che hanno trovato poi Serena e The Colors come i giusti interpreti di questo brano che, vogliamo dirlo, è stata la canzone dell'estate.
1: Si parla di funk napoletano.
0: Attenzione a usare la parola con la F. Potrebbe essere un attimo che uno sfugge, no?
1: Vesuvian Funk.
0: Che io onestamente non conoscevo, a quanto pare sembra ispirato direttamente dalla musica del grande Pino Daniele.
1: I napoletani in termini di funk ci sanno fare,
0: È assolutamente.
1: Non mi toccate Pino perché
0: giammai.
1: È sacro.
0: E Merck Cremont sicuramente lo sanno, ci aggiungono anche una buona dose di dance e abbiamo Partenope.
1: Che non ha niente a che vedere col film che mi hai fatto vedere, su Adito en passant.
0: Chiusa e aperta e chiusa.

0: Seconda posizione.
1: Se c'è una cosa da non fare.
0: Mai. Ma neanche con la diet, ma neanche con la zero.
1: Neanche quella alla ciliegia che era uscita a un certo punto, poi l'hanno eliminata subito perché era imbevibile. Stiamo parlando di agitare Coca-Cola, signore e signori.
0: Tommaso Paradiso, ex frontman dei giornalisti, anche lui si è cimentato nel brano dell'estate, però appunto agitare Coca-Cola, ma non fatelo a casa.
1: Non è come Vasco. Tan,
0: le bollicine tarara, dici?
1: Eh beh,
0: no, decisamente no, un'altra tipologia. Comunque, seconda posizione.
1: Sì, era terzo, quindi è salito anche lui di una posizione.
0: Salito.
1: Ha guadagnato.
0: E a lui davvero romantico restano solo i film.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Siamo arrivati alla prima posizione.
2: Che non ancora ai film.
1: Ma sì, perché lui poi nella canzone Tommaso dice che insomma a lui restano solo i film che si fa in testa fondamentalmente.
2: Ah, ecco, mi mancava poi la parte della
1: testa. Forse era poco chiara, adesso l'ho chiarita, spero.
2: Della testa.
1: Bene, bene.
2: Senti, parlando
1: Senti.
2: Di evoluzione, bisogna dire che questo brano era decimo.
1: Mamma mia,
2: il mese scorso.
1: Bacco.
2: Che scalata, veramente si può dire il termine, ed è un brano che a me piace moltissimo, lo sai, ahimè, ho un debole per Angelina e un debole per Marco Mango Mengoni, non ne la posso fa.
1: Infatti li dovevi leggere separatamente, Angelina Mango, Marco Mengoni.
2: Voilà.
1: Va bene, comunque fantastici e loro hanno, come dire, varcato e attraversato questa estate a testa altissima. E canzone che continua a piacere tanto, parla un po' di contrasti ma anche dei due lati dell'essere umano, quindi delle sicurezze, delle insicurezze, del desiderio anche di stare con gli altri e dell'accettazione degli altri, anche del fatto che possiamo pure non essere perfetti.
2: Questo, signore e signori, è
1: Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E siamo arrivati al termine di questa top 10 1280.
2: Che tristezza.
1: Ah sì, veramente.
2: Dobbiamo aspettare un mese, mo.
1: Ti rendi conto?
2: Mamma mia.
1: Intanto ringrazio anche Alexis Leblanc per la post produzione. Grazie Silvio Orvieto.
2: Grazie Vittoria Zorfini.
1: E noi ci sentiamo
2: al mese di settembre.
1: Attenzione ragazzi, quanto è vera questa cosa che hai detto?

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Cari auguri di buon compleanno a tutti coloro i quali sono nati il 4 settembre. C'è qualcuno di molto prezioso nella mia vita che è nato il 4 settembre, ma che probabilmente in questo momento non sta ascoltando, quindi gli auguri glieli faccio dopo. Andiamo con le previsioni per tutti i segni dell'oroscopo adesso. Ariete, tutto corre, comprese le parole. Oggi dovete scegliere bene quali fermare prima che escano. La luna amica favorisce riunioni, telefonate e soluzioni rapide, ma Marte in quadratura vi può rendere un po' taglienti con un collega lento o con chi cambia programma all'ultimo minuto. Toro, le cose funzionano perché sapete esattamente da dove cominciare. Sole e Mercurio favorevoli vi aiutano a presentare un progetto, chiarire un accordo o rispondere a una mail delicata, mentre Marte amico sostiene l'azione. Chiudete la settimana con una decisione pratica, non con un'altra riunione inconcludente. Gemelli, la luna nel segno vi rende rapidi, brillanti e pronti a cambiare programma, mentre Venere amica aggiunge fascino alle parole e agli incontri. Mercurio contro può però farvi inviare un messaggio alla persona sbagliata o confondere un orario. Un controllo di 10 secondi salva la reputazione e il weekend. Cancro, Marte nel segno alza energia e desiderio di prendere l'iniziativa, mentre Mercurio favorevole vi rende convincenti durante un confronto. Venere in quadratura riduce però la diplomazia nei rapporti. Presentate la vostra posizione con chiarezza senza usare vecchi torti per rafforzare un argomento già valido. Leone, Luna e Venere amiche vi rendono brillanti, socievoli e particolarmente convincenti, mentre Giove nel segno aumenta visibilità e fiducia. Presentate un'idea, fissate un incontro o scegliete un outfit che vi rappresenti davvero. Non avete bisogno di effetti speciali, la presenza fa già tutto il lavoro. Vergine, la luna contro moltiplica distrazioni, richieste e cambi di programma, ma Sole e Mercurio nel segno vi permettono di mantenere il controllo. Prima di inviare una mail importante, rileggete destinatario e allegati. Il problema non è la vostra preparazione, è la fretta con cui tutti vi chiedono una risposta. Bilancia, Luna e Venere favorevoli vi rendono brillanti, socievoli e convincenti, mentre Marte in quadratura crea qualche ostacolo sul lavoro. Una riunione può durare più del previsto o una consegna complicarsi. Chiudete ciò che è urgente, poi cambiate outfit e lasciate l'ufficio fuori dalla cena. Scorpione, le idee sono solide e Sole e Mercurio amici vi aiutano a presentarle con precisione, mentre Giove contro vi spinge a puntare troppo in alto o promettere risultati immediati. Chiedete una responsabilità maggiore, ma definite anche risorse e tempi. L'ambizione funziona meglio quando non vende miracoli. Sagittario, la luna in opposizione porta persone esigenti e collaborazioni meno semplici, mentre Mercurio contro aumenta il rischio di parole fraintese. Venere amica vi aiuta però a ricucire durante un incontro. Ascoltate fino in fondo, poi chiarite la vostra posizione senza usare l'ironia come arma. Capricorno, le parole funzionano, la collaborazione meno. Mercurio favorevole sostiene trattative, documenti e prenotazioni, mentre Marte in opposizione porta persone impazienti e Venere contro riduce la diplomazia. Confermate tutto per iscritto e non affidate un accordo importante a una stretta di mano. Acquario, Luna e Venere amiche vi rendono brillanti, socievoli e pronti a sperimentare, mentre Giove in opposizione porta un interlocutore esigente o una proposta ambiziosa. Durante una riunione mostrate la soluzione più innovativa, ma chiedete tempo per valutarne costi e conseguenze. Pesci, la luna contro rende l'umore instabile e il sole in opposizione porta persone più esigenti del previsto, mentre Marte amico vi aiuta a reagire con concretezza. Chiudete il lavoro urgente, poi muovete il corpo o sistemate casa. L'azione oggi spegne pensieri che il ragionamento continua ad alimentare.

0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
3: Seguici online su cfmb.ca.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

A cosa mi serve la libertà? Se ti offendi per una nostra foto non postata su Instagram. E già, a cosa mi serve la libertà? A cosa mi serve la libertà di stampa, di culto, di espressione artistica? Se il posto in cui vivo è solamente una colonia culturale. Ma va là. A cosa mi serve la libertà? Se per ogni famiglia ci sono due macchine, ma di pianeti da distruggere, ce n'è soltanto uno.

0: libertà. A cosa mi serve? Se ho scelto di essere libero con te, ma tu ti liberi costantemente di me, costantemente. A cosa mi serve la libertà? A cosa mi serve la libertà? Se prendo il caffè perché non voglio dormire, ma poi prendo una tisana per tentare di farlo. E qualche calmante.
1: E signorina? E signorina?

cosa mi serve la libertà? Se non sono libero di liberarmi di lei. Per essere al sicuro con te, al sicuro con te.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello, inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime drammatiche ore di Lorena Isceri, la donna aggredita e poi uccisa dall'ex compagno.
4: Parte da un garage di via Panciatichi a Firenze Nord la tragedia che ha portato al femminicidio di Lorena Isceri, 45 anni, lanciata dal viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, che poi da quello stesso punto si è suicidato. Sulla porta di casa questa mattina ci sono i familiari arrivati da Squinzano, nel Salento. Fratello racconta che da tempo c'era preoccupazione per quella relazione con Federico Vella. La zia spiega che Lorena non aveva mai voluto denunciare, convinta che non si sarebbe mai arrivati a un epilogo così drammatico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Federico Vella si era appostato nel garage in attesa dell'ex compagna. Al suo rientro sarebbe scattata una violenta aggressione della quale restano evidenti segni sul posto. La donna avrebbe perso conoscenza e si sarebbe poi risvegliata nel bagagliaio della propria auto. Durante il tragitto sarebbe riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Grazie alla localizzazione attivata dalla polizia stradale, le pattuglie sono riuscite a raggiungere il viadotto della 1 a Barberino di Mugello quando gli agenti sono arrivati. L'auto era ferma sulla corsia d'emergenza. Vella si trovava dall'altra parte della carreggiata. Gli investigatori ritengono che avesse appena gettato la donna nel vuoto, anche se restano da chiarire alcuni aspetti della dinamica. Da Firenze, Tommaso Giuntella, GR1.
3: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarra, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Messina, ha confessato l'omicidio. Un 44enne di origine tunisina, già arrestato per altri motivi. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta della donna, ma poi l'uomo ha raccontato di averla strangolata al culmine di una violenta lite. Ex Ilva, al via le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Le lettere sono state inviate ai sindacati dell'Associazione delle Imprese Collegate ad Acciaierie d'Italia. Alla decisione dopo l'annunciata chiusura dell'area a caldo a ottobre, una scelta dolorosa ma inevitabile, precisa una nota, dovuta alla mancanza di una programmazione adeguata. E sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti Electrolux. Lo hanno proclamato FIM, FIOM e WILM. L'annuncio della mobilitazione arriva al termine dei 2 giorni di trattative al Ministero delle Imprese, dove, spiegano i sindacati, Electrolux ha confermato la chiusura del sito di Cerreto Desi. Nello stabilimento di Susegana, Treviso, secondo il piano di riorganizzazione di Electrolux Italia, metà degli impiegati è in esubero. Puglia, 2 morti ancora non identificati per un'esplosione in una villa di Andria. Forse stavano preparando un assalto a un bancomat.
5: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
6: Mio nipote ha visto una cosa a terra, sono scappato qua, ho visto una persona a terra.
5: L'uomo non ha perso tempo ed ha immediatamente allertato i carabinieri. I corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle 2 vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una 70. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. 3 forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari.
3: Tatiana Bellizzi per GR1. Siamo alla guerra in Ucraina, si complica la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner, confermata per domani. La tappa a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev, prevista per domenica. Secondo i media locali, la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà, sollevando anche problemi di sicurezza. Le trattative sul programma sono ancora in corso. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Il decreto è pronto e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le risorse arriveranno dall'extragettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. E in chiusura la musica, Trento Live Fest si prepara per il gran finale. Stasera sul palco della Trentino Music Arena saliranno Dito nella Piaga e Madame. Madame ha da poco pubblicato Disincanto, lo sentite in sottofondo, il suo terzo album, e arriverà a Trento con i brani più amati e alcune nuove canzoni. E anche Dito nella Piaga, tra le protagoniste dell'ultima Sanremo, ha da poco pubblicato il suo ultimo album, Miss Italia. Domani invece sarà la volta di Emma e Saif, domenica ultimi concerti con Negramaro e Motta. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda, buon ascolto.

c'è chi mi chiama figlio di puttana. Che c'è di male? L'importante è aver la mamma. Che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese. Se prendi il treno

dorme ha deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con la freddezza che...

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio.

Rosa, devo fratello, ma siamo letteri anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa.

dalla finestra ti sento anche arrossire. Tanto nessuno ci può ascoltare.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.
2: Stanotte per te

vita è questo, essere rimasto solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi, un saluto da Vittoria Zorfini, con noi Sonia Benedetto fino alle 18, noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Ben trovati in questo venerdì in cui un po' piove, un po' no, un po' piove, un po' esce il sole, poi si ferma. Comunque è iniziato tutto adesso, ve lo dico, prima il meteo ci ha graziato in qualche modo, perché diciamo fino a stamattina, almeno qui in zona, il meteo, come vi dicevo, ha tenuto. Comunque non vi preoccupate, perché se vi trovate a Montreal ci aspetta comunque un buon fine settimana, a parte quello... a parte la giornata di oggi, che comunque potrebbe portare pioggia anche in serata. Sabato il cielo invece sarà prevalentemente nuvoloso e anche lì con un po' di pioggia, però anche poi schiarite nel pomeriggio. La massima prevista per oggi è di 24 gradi, minima di 17, domani sabato invece la massima sarà di 23 e la minima scende a 13 gradi. Domenica è prevista una bella giornata di sole con una massima di 25, serena durante la notte, bel tempo, ci sarà bel tempo anche lunedì con temperature che raggiungeranno i 26 gradi e una minima che sale un pochino, arriva a 16 gradi. Allora, vi posso dire che nella seconda mezz'ora avremo un'intervista che spero vi farà piacere, perché ho avuto l'onore di incontrare Gerardo, che come dire, lui è un grande scrittore e soprattutto molto molto anche prolifico. Praticamente qualunque argomento gli piaccia lui lo affronta, soprattutto per quanto riguarda la musica. Antonio Gerardo D'Enrico è un autore che spazia nei vari campi della cultura. Lui viene definito poeta, scrittore e sceneggiatore, ha vinto anche il premio Scerbanenko per il suo noir Morte a Milano e per Macchione Editore, e poi ancora insomma ha scritto diversi libri dedicati anche a diversi autori, come la biografia di Pino Daniele Io sto vicino a te, e poi ancora per la casa editrice Arcana pubblica Per rabbia e per amore, Neapolitan Power e dintorni, e insomma tantissimo altro. Quindi oggi parleremo con lui degli Alunni del Sole di Nilla Pizzi e di tanti altri artisti, perché insomma lui, come vi dicevo, è un grande anche appassionato di musica e, come vi dicevo, anche scrittore molto molto prolifico, e in effetti veramente ha spaziato un po' diciamo su tutti i generi, non soltanto appunto la musica, non soltanto la poesia, non soltanto i noir, ma anche la politica. Ha scritto anche un libro dedicato a Marco Pannella, e quindi insomma veramente avrei parlato con lui ore e ore. Comunque ci dedichiamo una bella mezz'oretta insieme, la seconda mezz'ora di quest'ora, proprio per parlare di musica, anche per raccontarci un po' dei cambiamenti che avvenivano in quegli anni, fino poi a gruppi innovativi per l'epoca come appunto gli Alunni del Sole. Chi meglio di lui ce lo può raccontare, che in qualche modo ha guardato, osservato, vissuto quella parte di storia della musica. Quindi insomma non vedo l'ora di condividere con voi questa intervista con Antonio Gerardo D'Enrico. Noi saremo insieme fino alle 18 come promesso. E allora, non so se avete sentito, tra le notizie di oggi ce ne sono come sempre tantissime, però diciamo una sicuramente più di tutte ci accomuna. Anzi, un grande abbraccio alle amiche e agli amici in Italia che stanno per affrontare la sesta ondata di caldo, ma anche il Canada si prepara ad affrontare un futuro sempre più caldo, o questo almeno è quanto dimostrato da un nuovo rapporto del governo federale. E senza interventi importanti contro il cambiamento climatico entro la fine del secolo, il Canada potrebbe registrare un aumento medio delle temperature di circa 5 gradi, e a rischio anche i ghiacciai dell'Ovest. Questa è un po' una notizia che annichilisce tutti quanti, però di fatto questi sono i dati. E invece sul fronte economico, il governo Mark Carney investe quasi 5 miliardi di dollari per riportare in Canada la costruzione dei treni. E il contratto con Alstom prevede oltre 300 nuove carrozze per via rail, con una parte importante della produzione proprio in Quebec. Quindi questo potrebbe essere un progetto che potrebbe garantire maggiore stabilità e occupazione nella regione. E intanto continua il testa a testa tra Stati Uniti e Canada per i dazi, a pochi giorni infatti dell'entrata in vigore dei controdazi canadesi. Ottawa e Washington continuano a comunicare, però non ci sono al momento negoziati formali. E quindi insomma si continua fondamentalmente al tavolo delle trattative e niente, insomma queste sono un po' le notizie principali, ce ne sono delle altre, ovviamente avremo modo di affrontarle nell'arco delle tre ore insieme. Noi intanto continuiamo con la musica, tornano Elodie, Michele Bravi, Gue e questa è Nero Bali.

un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

siamo live per fare gli auguri alla cantantessa. Così si è fatta chiamare Carmen Consoli. La storia è molto interessante perché era in studio per uno dei suoi album iconici, Due Libertà. E questo artista dice: no, ma cantante non suona poi così bene, perché non cantantessa? Quindi nasce quasi per caso, durante la registrazione di Due Parole, a coniarlo il produttore sudafricano Allen Goldberg, che in sala d'incisione ascolta proprio Carmen Consoli spiegare come in italiano il suffisso essa venga utilizzato per declinare al femminile un sostantivo. E allora Goldberg non era proprio convinto che il termine cantante allora andasse bene anche per lei e rendesse appieno l'idea appunto di questo femminile. Allora ha creato per lei un appellativo tutto suo, tutto nuovo, appunto cantantessa, e così insomma quello che era un semplice neologismo finì poi per diventare un po' il soprannome di questa cantante straordinaria siciliana che abbiamo avuto modo di intervistare proprio qui sulle onde di CFMB 1280 qualche anno fa. E fu proprio lei poi a portare in Nord America questo tour tutto in siciliano. Noi insomma ancora ce lo ricordiamo, è stato fatto a Casa d'Italia, bellissimo. Anzi, noi ce l'andiamo proprio ad ascoltare. Amore di plastica, Carmen Consoli.

0: Taccuino Sociale.
1: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Sono felicissima di essere qui con voi, soprattutto con Antonio Gerardo D'Enrico. Buongiorno.
3: Ciao, ciao Vittoria, grazie. Buongiorno a voi, a te soprattutto.
2: Professore, scrittore di tantissimi anche generi, dal noir alle biografie impegnate politiche, ai fatti di cronaca, alla musica. Tu non ti fermi mai?
3: Ma mi fermo quando necessario, però no, diciamo che... Anzi, in questo periodo c'è sempre qualcuno che mi richiede qualcosa, quindi fondamentalmente vorrei fermarmi ma non posso. Quindi sì, c'è questa cosa che è anche buona, cioè, è sempre sollecitati a migliorarsi, essere opportuni, no? Quindi sì.
2: Ma è bellissima questa cosa, soprattutto quando si tratta di musica, perché tu hai scritto la biografia di Pino Daniele, ma anche degli Alunni del Sole. Io ti chiederei un po', intanto, qual è il tuo mondo di riferimento musicale, perché so che sei cresciuto con la musica.
3: Beh sì, certo. Secondo me... Il primo riferimento era mia madre, che voleva farla cantante da giovane, e quindi immagina che comprava i canzonieri, quelli di una volta, erano delle edizioni minute di canzoni, e lei, leggendo il testo, imparava Sanremo fondamentalmente, cioè fantasticava con la melodia, che diceva sempre che poi ce la prendeva sempre. Vabbè, poi a parte questo, quindi Nilla Pizzi era il suo idolo, no? Mia madre. E fondamentalmente, allora adesso dico questo perché proprio per fare un parallelismo tra il suo e il mio mondo, cioè io sono cresciuto con la musica, ma di un certo tipo. E poi sono nato negli anni 60 e quindi negli anni 70... ci sono i cantautori fondamentalmente, anche alla fine degli anni 60 ci sono i cantautori italiani, e quindi come tutti i ragazzi di allora, cioè, ascoltavamo tutti i cantautori, ovviamente De André non si può non citare, cioè, quindi,
2: Certo.
3: e poi ascoltavamo, perché poi De André riprende anche un cantautore canadese, Leonard Cohen, cioè non Leonard,
2: Ovviamente.
3: sì, era Leonard, sì, perché poi c'è Greg Cohen, sì, Leonard Cohen, esatto, che poi c'è da quella canzone Susan che Leonard Cohen dedica al suo amico pittore, alla moglie del suo amico pittore, insomma, e quindi c'era Questo è il mio mondo, che fondamentalmente si contrapponeva al mondo di mia madre, alla melodia di mia madre.
2: Era tutta un'altra
3: Quindi,
2: epoca, cioè era proprio cambiata totalmente anche a livello musicale, da Nilla Pizzi al cantautorato.
3: assolutamente, però ti dico la verità, sai che poi nel tempo sono ritornato a Nilla Pizzi, perché Nilla Pizzi non riprende, anche Nilla Pizzi rappresenta una rottura con quello che c'era prima di lei, e quindi lei al moderno degli anni 50, inizi anni 60, era moderna Nilla Pizzi, e quindi la sua melodia rompeva con la melodia degli anni 40 fondamentalmente, e quindi, e in effetti ho potuto apprezzare tante canzoni, a parte le canzonette, che poi le nostre canzoni
2: Ma
3: andavano,
2: dacci dei titoli.
3: ma adesso ce n'è una che se la sto cercando da sempre, ma non la trovo, non la trovo più. Era una canzone che parlava d'amore, come tutte le canzoni di loro, non mi viene, ma sai che la sto cercando e non la trovo più? Non ce l'ho più.
2: Perché è
3: Ma
2: difficile da trovare
3: sì,
2: fisicamente.
3: perché nei rapizi si trova Grazia dei Fior, Papavere e Papere, cioè
2: Vero.
3: le solite canzonette. Ma questa qua era una canzone della prima Nilla Pizzi, lei era molto giovane e dedicava questa canzone forse a sua madre, ma sai che veramente sono anni che la cerco, ma non mi torna più. Quindi, però, poi ascoltando così, cioè non è che io ho i dischi di Nilla Pizzi, ma vai sul web e trovi e cerchi qualcosa, a parte le canzoni famosissime, ce cioè sono alcune che sono malinconiche, profonde, e quindi anticipano un po' quello che arriverà dopo, cioè i cantautori veri e propri. Lì c'è la politica, c'è l'impegno, e quindi è un po' diverso. Ma lì c'è un altro impegno, un impegno etico, morale. Poi a quei tempi lì, cioè, i cantanti di quei tempi, che io, cioè, mi sfuggono se ci penso a qualcuno, però sicuramente alla Tilla lo conosciamo tutti, Gino La Tilla, no? E prima mi sembra che sentivo la canzone di Peppino Gagliardi, che è una cover, forse Quello di Come, Le Viole, sentivo prima, e quindi ad
2: Sì, che noi
3: esempio.
2: avevamo abbiamo
3: Esatto.
2: suonato nella versione di Giuliano Palma e The Blue Beaters.
3: Appunto, sentivo che, e quindi che poi io l'ho conosciuto perché poi ho scritto la storia di un produttore musicale napoletano che collaborava con Peppino Gagliardi. E poco prima di morire ho fatto un'intervista a Peppino Gagliardi, era un po' più già anziano. Da anziani si diventa un po' più stanchi, no? Cioè, era un po' non solo stanchi fisicamente, anche
2: Della
3: stanchi di
2: vita.
3: ascoltare. Sì, fondamentalmente, quindi si è sempre un po' insoddisfatti di qualcosa, e quindi
2: Quindi ti
3: era
2: è rimasto un
3: abbastanza.
2: po' questo dell'intervista con Peppino Gagliardi.
3: Sì, mi è rimasto che era un po' scontroso, però a me piacciono poi gli scontrosi, fondamentalmente, non è che mi ha scosso. No, ma mi piacciono perché vogliono dire una verità, no, vogliono esprimere una verità
2: Sinceri.
3: che. Eh sì, però non la possono dire fino in fondo, e quindi la tengono sospesa questa verità, ed è bellissimo perché poi tu cerchi di arrivare fino in fondo, no? Dici, ma dai, dimmela proprio come la pensi. E fondamentalmente qual è il problema? È sempre quello di oggi. Se cantano i rapper senza armonia, senza l'armonia, cioè solo fondamentalmente c'è percussione nei rap, boom, boom, boom, boom, no, c'è il ritmo. E invece cantanti di una volta, come gli alunni del sole, c'era l'armonia, no? Quindi gli accordi, i bassi e gli alti, e creare qualcosa che arrivava al cuore, perché poi sono anche frequenze che toccano proprio le corde del cuore, no?
2: Vero.
3: Quindi c'è tutto un discorso su questo. E a me incuriosiscono un po' gli anomali, gli irregolari,
2: E quindi gli alunni
3: irregolari.
2: del sole erano un po' gli irregolari?
3: Gli alunni del sole anche loro hanno avuto una strana storia, hanno avuto una storia incredibile. Sì, perché loro partono a quei tempi, tutto quello che abbiamo noi sentito poi in radio, i grandi cantanti, sono tutti nati. Cioè, facevano così, si mettevano insieme, cioè non tutti erano musicisti da conservatorio, anzi ce n'erano
2: No.
3: pochissimi, Branduardi, no,
2: Però scusami,
3: ok.
2: Branduardi, perdonatemi, voglio bene agli alunni del sole, ma Branduardi è tipo un
3: No,
2: genio, cioè un.
3: sì, però appunto lui era formato, ma Paolo Morelli, no, allora mi riporti gli alunni del sole. Ma Paolo Morelli, che poi è il leader degli Alunni del Sole, insieme al fratello Bruno, sono figli di una cantante lirica e quindi si sono formati a San
2: Certo.
3: Paolo di Napoli. Finardi, che io ho scritto poi, era figlio di una cantante lirica, non hanno fatto il conservatorio, ma
2: Ma
3: si sono formati.
2: comunque, diciamo, hanno delle basi belle solide.
3: Esatto. Quindi poi con loro. Però Paolo Morelli era veramente un genio, ma te lo dico non perché ho scritto insieme a Bruno, che poi gli voglio bene, a
2: No,
3: Bruno,
2: no, ma
3: una
2: anzi,
3: persona.
2: raccontaci, perché magari noi conosciamo le canzoni, ma poi il dietro lo conosci
3: Poi
2: meglio te che ne hai
3: ti
2: scritto.
3: dico. No, beh, lui era morto, Paolo, quando io l'ho scritto, perché l'ho scritto forse 4-5 anni fa, però l'ho scritto col fratello Bruno. Bruno Morelli e Paolo Morelli erano figli di questo musicista, era un violinista e suonava per l'esercito americano, insomma, che stavano a Napoli, no? Nelle basi NATO, e aveva questa orchestra, lui suonava il violino lì dentro. La madre invece li portava sempre al San Paolo a sentire le opere. E allora che hanno fatto? Paolo, cioè, ha iniziato a studiare il pianoforte, c'è un manuale che si chiama il Czerny, è scritto, Czerny. E lui faceva un brano alla settimana, studiava e lo portava a termine. Un brano del Czerny alla settimana significa essere un genio, cioè, senza neanche essere sollecitato da un maestro. Cioè, lui era proprio. Era,
2: Pazzesco.
3: e quindi nasce per il pianoforte. A un certo punto era anche un poeta, però, un grandissimo poeta. Infatti, le sue canzoni sono abbastanza poetiche, no? Liu. Conosci di uno?
2: Come no? Forse una delle più amate.
3: Sì, ma ce ne sono. Ma
2: Me
3: ce ne sono.
2: la richiedono tanto. So che ha avuto
3: Sì,
2: un impatto fortissimo,
3: assolutamente. Quando è uscita.
2: soprattutto sì, quando uscì. Io ovviamente sono arrivata dopo, per
3: Sì,
2: quello.
3: tu no, tu
2: Lo
3: no,
2: dico, l'ho
3: certo.
2: conosciuta dopo, ecco.
3: Sì, Liu, non solo Liu. Lui fa una bellissima. C'è la prima canzone che lo. Comunque, no, voglio tornare un po' quindi alla formazione di Paolo. Non voglio proprio subito così buttarsi nelle canzoni. La formazione di Paolo. Quindi, lui era poeta e musicista formato, fortissimo, cioè perfetto. Tanto che quando poi trovano la casa editrice più grande, arrivano a Milano, la Ricordi. Prima era la RCA italiana, poi arrivano la Ricordi a Milano. E incontrano Fabrizio De André, ecco per dire un altro.
2: Un'altra
3: Fabrizio De
2: leggenda.
3: André, esatto. Fabrizio De André andava, quando loro arrivavano a incidere le loro canzoni, lui erano amici, quindi si davano appuntamento, e lui andava lì, si metteva dalla mattina presto e ascoltava tutto quello che faceva Paolo, perché, e poi gli diceva Bruno. Ma come fai a cantare in maniera così precisa? Cioè, come fa? Cioè, lui prendeva perfettamente il tempo, perfettamente la tonalità, cioè non sbagliava. E quindi De André andava ad ascoltarlo perché imparava tanto da lui. Imparava, e poi imparava anche come persona, perché poi loro erano sempre napoletani, cioè devi pensare. Cioè, De André era genovese, però mezzo milanese era diventato, insomma, spostandosi. Ma Bruno e Paolo erano due fratelli napoletani. Due fratelli napoletani, che significa? Che poi Paolo era più grande di Bruno, cioè il leader. E lui, Paolo, avendo questa, non so se si chiama, tipo di ispirazione, sai, avendo questa necessità intima di esprimersi con la musica e con le parole, a un certo punto aveva bisogno di qualcuno che l'accompagnasse. Allora dice a Bruno: dobbiamo fare un gruppo.
2: Certo.
3: Okay. Allora dice Bruno: va bene, e lui con la chitarrina, va bene, col papà, insomma, in qualche modo ci arrivava anche lui a qualcosa, ma non aveva il genio di Bruno, di Paolo, ma lo dice Bruno. Nel libro che abbiamo scritto, non lo dico io, lo dice lui. E lui sa che fa Bruno? Si mette al servizio di Paolo, per tutta la vita è stato al servizio di Paolo. È stato al servizio di Paolo perché lui è, cioè, pur non avendo, lo dice sempre lui, pur non avendo il suo genio, però comprendeva la necessità che aveva il fratello
2: Di
3: di essere,
2: esprimersi
3: esatto, e supportato in
2: musicalmente.
3: questo. Esatto, è sopportato. E quindi Bruno si mette dietro con la chitarra e creano il gruppo degli Alunni del Sole. Ma chi era il gruppo degli Alunni del Sole? Era Paolo Morelli, non c'era nessun altro. Tutti gli altri musicisti che sono venuti, che adesso non mi ricordo, però mi dispiace non citarli, però ce ne sono tanti. Nel libro fondamentalmente Bruno parla solo del suo rapporto con Paolo, quindi non mi
2: Certo.
3: sono. Sì, perché. Però allora lui prendevano i musicisti che capitavano, c'erano alcuni con cui andavano a fare batteristi, c'erano. Insomma, c'era il bassista, il batterista, quelli che entravano nel gruppo, però il gruppo era Paolo Morelli, cioè il gruppo era lui,
2: Era il
3: fondamentalmente.
2: motore.
3: Sì, che aveva bisogno di fingere una scenografia, gli creavano
2: Di
3: questa
2: creare.
3: scenografia. Esatto, e lui cantava. Quindi Liu. Prima di Liu, però, fa una canzone in napoletano, fa A
2: Canta
3: Canzoncella, pure qui.
2: canzoncella. Altro
3: Canzoncella, che era.
2: grande
3: Esatto,
2: successo.
3: da lì riscopre questa volontà di ritornare alla napoletanità, cioè quindi a Napoli. Cioè, ecco perché parlano dei fratelli
2: Però
3: napoletani.
2: perdonami, questa cosa ritorna anche nel presente. Se guardiamo oggi alla musica italiana, c'è tanta Napoli, o sbaglio?
3: Beh, assolutamente sì, ma perché? Allora, perché? Primo perché c'è Napoli è dominante nell'espressione delle emozioni, no? Cioè, già il dialetto è eccessivo, no? La parlata, il modo di inflessione di sottolineare le parole. E quindi, però dietro quel modo di esprimersi, quella parola grave, no, che ha il napoletano, fondamentalmente c'è anche una città viva, una città
2: Certo.
3: dove le persone portano avanti un loro discorso, al di là che siano artisti. Trovi anche artisti che vendono le penne vicino alla stazione, però sono artisti, fanno delle cose, vogliono venderti altre cose, poi vogliono darti altre cose, poi dice vabbè, ma io non voglio di niente, nulla, allora te lo regalo, cioè, quindi si
2: È
3: esprimono
2: tutto
3: in
2: un mondo, è
3: questo
2: tutto un mondo e ad un certo punto invece tornando agli
3: modo. Alla
2: Alunni
3: musica.
2: del Sole
3: Ah, ok.
2: capiscono che appunto è arrivato il momento di tornare a Napoli e al
3: Sì,
2: napoletano.
3: perché capisce che. Perché poi il mondo dei poeti, di tutti i poeti, è fatto di nostalgie fondamentalmente, di malinconie, ma legate a un tempo che fu, perché poi è sempre questo tempo che fu, che ci sfugge e
2: Che poi
3: che ci.
2: scusami, a proposito, tu ti sei occupato ovviamente anche di cinema, è un po' la stessa forse nostalgia che ritroviamo in Sorrentino?
3: Sì, beh, Sorrentino sai che poi, però Sorrentino, a parte che è contemporaneo, a
2: Quindi
3: parte che
2: dici
3: aveva
2: comunque
3: tentato.
2: non ha Ah, e dice, appartenendo a un'altra epoca, vive in maniera diversa.
3: Sì, però lui aveva tentato di fare cinema a Napoli, ha dovuto spostarsi a Roma per diventare Sorrentino con il Divo prima, poi la Grande Bellezza che lo consacra. Quindi, però certo, ma perché Sorrentino, pur essendo contemporaneo, però quel sigillo, quel modo di porsi, di esprimersi all'esterno è sempre lo stesso. Poi a Napoli ci sono due o tre caratteri, però diciamo due. Quello è espansivo, allegro, e quello che è tristissimo. Cioè, sono persone che non, ti, che
2: Opposti.
3: non parlano. Cioè, tu parli e quello dice, sì. È
2: Invece
3: quello lì che ti
2: tornando alla
3: parla.
2: canzoncella.
3: Ok. La canzoncella per lui, siccome appunto, dicevo, come tutti gli artisti di allora, compreso i Gino Paoli, loro erano tutti amici, erano tutti a Roma, alla RCA, Gino Paoli, Ivan Graziani, erano tutti lì.
2: In realtà anche Lucio Dalla, che a un certo punto è stato preso sotto l'ala
3: Bravissimi,
2: di Gino Paoli. È stato Gino
3: bravissima.
2: Paoli che gli ha detto: vieni, vieni, che ci penso io.
3: Esatto, ma lo stesso
2: Quando
3: Lucio
2: nessuno
3: Battisti.
2: credeva in Lucio Dalla, poi.
3: Esatto, quindi erano tutti lì e quindi hanno faticato per arrivare a farsi conoscere. Cioè, non è che è stato facile, bravi a unire il sole. All'inizio, come facevano? Andavano alla RCA, si mettevano nel corridoio e aspettavano che qualcuno li chiamasse. Cioè, questa cosa
2: Facevano
3: assurda, non sai.
2: l'anticamera
3: Sì,
2: sempre, continuamente,
3: stavano
2: fino a
3: lì.
2: che attendevano la
3: Sì.
2: chiamata.
3: Sì, qualcuno si accorgesse di loro. Insieme a Bruno Morelli c'era Edoardo Bennato, che stava lì a aspettare che il turno così, ma voi che avete fatto? Boh, vediamo, non lo so, vedremo domani, però chissà. Allora li chiama, a un certo punto li chiama Ennio Morricone. Ennio Morricone era dell'RCA, selezionava, era un selezionatore di Giovane Promessa. Quando arrivò Bruno Morelli, dice, vabbè, dai, vieni. E lui dice, ma chi è questo signore, questi occhiali neri, un po' strano? Dice, boh, vediamo, vediamo, vediamo. Però loro erano preparati, Bruno era già col Cerny sotto, insomma, aveva fatto tutto. Quindi entrano e aveva fatto l'aquilone, te lo ricordi? Giamadamadam, giamadamadam, giamadamadam, quel giro assurdo, no? Bellissimo, che poi è dedicato all'aquilone di Pascoli, è ispirato all'aquilone di Pascoli, perché l'aquilone di Pascoli è di ragazzi che la mattina che andranno a scuola vanno con questo aquilone a giocare.
2: Ma bella anche
3: Fondamentalmente
2: questo ispirarsi per dire a Pascoli e quindi capire da dove viene quella canzone lì, a cosa si ispirasse, a cosa avesse intorno a lui, qual era il mondo che lo circondava e che poi gli hanno permesso di scrivere le
3: Beh,
2: sue
3: ma infatti,
2: canzoni.
3: eh sì, ma infatti poi lo stesso titolo, cioè il nome del gruppo, Gli Alunni del Sole, è un libro di un autore napoletano, che adesso mi sfugge, se non sbaglio si chiama Moccia Motta, non mi ricordo bene, però c'è scritto da qualche parte, si scrive Alunni del Sole. Alunni del Sole è un romanzo dell'autore napoletano che mi sfugge così.
2: Giuseppe Marotta.
3: Marotta, Marotta, no? E vabbè, Marotta poi fondamentalmente era un autore moderno che poi veniva fuori da Viviani, cioè proprio il Novecento napoletano, che poi era il teatro, era la poesia, Capurro è l'autore di O Sole Mio, Capurro, insomma, cioè c'è tutta una tradizione. Ecco perché, allora, quindi il discorso, no, perché poi volevo, sì, perché Gli Alunni del Sole poi si inserisce, volevo dire questo, però tu dici, ma anche adesso, sì, perché il Settecento napoletano, Mozart va a imparare la melodia e la composizione a Napoli. Va a Napoli, Mozart, dove poi il padre sta male, forse lui quindicenne si trova da solo, poverino. E quindi Napoli, cioè fondamentalmente non è un caso che sia la musica del mondo. Cioè, O Sole Mio l'ha cantata Elvis Presley, cioè, o Torna sul rientro, l'ha cantata questa gente qua. Quindi, perché La musica di Paolo era una musica orchestrale, cioè le composizioni non erano una canzonetta, sì, con due sintetizzatori, ok. Era proprio l'orchestra, sì,
2: Era
3: la
2: un'idea
3: conoscenza.
2: complessa di musica, complessa non
3: Esatto,
2: difficile, complessa nel senso articolata.
3: esatto, esatto. E quindi che poi, però quell'articolazione che poi rimanda a una struttura vecchia da conservatorio, illuministica, insomma, del Settecento napoletano e dal barocco napoletano, no? Insomma, e quindi Napoli un po' è, ma questo no, io sono di origini campane, non parlo di Napoli in questo modo perché sono campano, parlo di Napoli perché l'ho conosciuta tardi, io vivo a Milano, ho fatto l'università a Milano e sono rimasto a Milano, mi sono sposato e sono qua. Però anche a me, adesso che ho la mia età, 65 anni, l'ho fatti ieri, ho compiuto gli anni,
2: Ancora
3: con la mia
2: tanti
3: età,
2: auguri.
3: grazie, grazie Vittoria. Adesso che ho 65 anni, anche io ho bisogno di tornare a casa. A casa non c'è nessuno ormai. Io sono di un piccolo paese della provincia d'Avellino, non c'è
2: Come si chiama?
3: nessuno. Si chiama Monteverde, è il paese dove è nato il papà di Michele Santoro, la mamma di Mario Draghi.
2: Tu?
3: Anch'io, sì. Che, e poi, insomma, è un paese assurdo, assurdo. Un
2: Comunque è vero,
3: paese.
2: uno torna lì, magari non ha più, diciamo, le stesse
3: Sì,
2: persone con cui è cresciuto, però comunque c'è un desiderio
3: però.
2: di ritornare e lo si può fare attraverso le canzoni.
3: Sì, si può fare abbastanza attraverso la musica, sì, perché la musica può emozionare. Prego,
2: Comunque noi non
3: Vittorio.
2: abbiamo detto, il libro si intitola, correggimi se sbaglio, Alunni del Sole di Antonio Gerardo D'Enrico e Bruno Morelli.
3: Sì.
2: Ok, prima di salutarci, io comunque ti
3: Prego.
2: chiederò di fare altre puntate perché abbiamo qui di cose da
3: Grazie.
2: raccontare.
3: Volentieri.
2: Che ti è rimasto di questo personaggio dopo che l'hai vissuto e lo hai scritto, lo hai raccontato in un libro?
3: Guarda, lui appartiene alla mia vita perché quando io avevo 15-16 anni andavo in Val d'Aosta perché c'erano dei miei compaesani che avevano un ristorante. Allora, durante l'estate andavamo a lavorare lì, fare il cameriere, mi piaceva tantissimo perché lasciavamo un paesino piccolo, andavamo ad Aosta, la prima volta una città bellissima. E c'era un lavapiatti, si chiamava Giovanni, che adesso ce l'ho dentro di me, così, che ascoltava solo gli Alunni del Sole, dalla mattina alla sera, lì, oh, e questo, c'era di tutto. E quindi mi apparteneva già. Poi, per tante vicissitudini, ho scritto tante storie napoletane, di cantanti napoletani, poi appunto ne parleremo. A un certo punto incontro Bruno Morelli che aveva scritto metà del libro, però voleva uno scrittore, perché lui dice, ma io non sono uno scrittore, magari vorrei così. E quindi ci siamo trovati. Allora mi è rimasto questo. Mi sono incontrato con un sentimento che ho sempre coltivato dentro di me. Cioè Paolo Morelli non è Paolo Morelli per me, ma è Giovanni, il Lavapiatti, è tutto. È quel guardare le montagne, la prima volta che ho visto le montagne della Val d'Aosta. Cioè appartengono a questa storia qua. Cioè, gli Alunni del Sole sono legati alla mia vita in un altro modo, alla Val d'Aosta è una serie di
2: E
3: cose.
2: ognuno poi immagino ci metta dentro i propri ricordi, il proprio essere stato, il proprio, anche la propria identità, perché io lo racconto sempre, spesso quando, specialmente essendo qui in Canada, poi avremo modo in un'altra
3: Certo.
2: puntata di parlare del tuo passaggio, in
3: Sì.
2: Canada, che cosa vuol dire sentirsi a casa, soprattutto da italiani all'estero. Allora, la risposta che mi sono data in questi anni è che ci si sente a casa dentro la musica, dentro la propria lingua,
3: Assolutamente.
2: e questo secondo me è un bel pensiero che ci conforta perché ci fa tornare indietro anche a momenti che non potremo mai più rivivere se non proprio attraverso e grazie la musica. Caro Antonio,
3: Sì,
2: io ti
3: sì, sì. Grazie,
2: ringrazio davvero per essere stato con noi, non vedo l'ora di riaverti ai nostri microfoni.
3: grazie. È stato un piacere perché poi anch'io mi sento, diciamo, quasi le stesse cose, pur essendo estranei. Perché sì, perché
2: Lontani
3: fondamentalmente è
2: fisica
3: quello.
2: geograficamente.
3: Esatto, ma quello che hai detto è quello che appartiene anche a me. Questo
2: Sono molto
3: stare
2: contenta.
3: è così. Quindi mi fa piacere veramente averti incontrata, anche se a distanza, ma sono contento anch'io di
2: Anche
3: averti
2: io, ma
3: conosciuto.
2: ci sarà modo di
3: Grazie.
2: riparlare di musica con te. Grazie ancora.
3: Grazie, grazie, grazie.

0: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardindeitalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Fichi d'India rossi, 99 centesimi la libra. Spalla d'agnello con osso del Quebec, 9,99 la libra. Pomodori per la salsa, 9,99 la cassa.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. La guerra in Ucraina in apertura di giornale, mentre si aprono spiragli di pace con la visita degli inviati di Trump a Mosca e forse Kiev, non si fermano gli attacchi. Poco fa un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti nella capitale. Ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
5: È lo stesso presidente Zelensky a dare la notizia. Il drone è finito direttamente sull'ufficio del capo dell'SBU, l'agenzia di intelligence ucraina, di fronte alla cattedrale di Santa Sofia in posizione centralissima a Kiev. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto, assicura il leader ucraino, e parla di feriti e poi avverte di aver dato l'ordine di rispondere in modo adeguato, incisivo e se possibile simmetrico non appena tutto sarà pronto. L'attacco ha danneggiato anche edifici circostanti, tra cui un ristorante, si è sviluppato un incendio. Tutto fa pensare a una mossa mirata per dissuadere gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, dall'andare per la prima volta a Kiev domenica dopo aver fatto tappa a Mosca domani. Non è un segreto che la Russia non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori statunitensi possano andare in visita in Ucraina, lo ricorda il Kiev Independent, e ricorda anche che Witkoff in particolare è sempre stato restio anche e soprattutto per questioni di sicurezza.
4: E grazie a Cecilia Rinaldini. Siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi, così Giorgia Meloni al TG3 rispondendo a una domanda sulle influenze russe prima di volare da Roma a Bari per le celebrazioni organizzate da Fratelli d'Italia per festeggiare 4 anni di governo che segnano il record nella storia della Repubblica. L'inviata.
6: Sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà la festa di Bari, festa che celebra il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la Premier sui social, i 3 governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni. La festa si apre alle 18, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
4: Torniamo all'estero. La Danimarca trasferirà i cittadini stranieri senza diritto di soggiorno in centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione Europea entro la fine del 2027. Lo ha annunciato il ministro dell'immigrazione, precisando che 5 paesi dell'UE puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Si tratta, oltre a Copenaghen, di Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia. L'economia ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 operai dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso ma necessario, scrive in una lettera l'Associazione delle Imprese dell'Indotto Appalto di Taranto, dopo l'annunciata chiusura dell'area a caldo del siderurgico. I sindacati chiedono un confronto urgente con le organizzazioni datoriali per discutere del futuro dei lavoratori. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio che sarebbe scaduto domani. Il decreto dei Ministeri dell'Economia e dell'Ambiente è pronto e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A finanziare la misura sarà l'extragettito IVA di agosto. E sull'andamento dei prezzi del petrolio, più in generale sui mercati azionari, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Merico.
7: Sì, partiamo proprio dalle quotazioni del greggio che sono in ribasso, con il Brent che scende a circa $94 al barile, in calo di circa 1,5%. A muovere i mercati anche i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti: 162.000 nuovi posti di lavoro creati ad agosto, un dato molto superiore alle attese degli analisti, stabile al 4,1% la disoccupazione, ed è stata immediata la reazione dei mercati finanziari, indici in calo Wall Street sull'ipotesi più vicina di un rialzo dei tassi a settembre. Il Dow Jones cede circa lo 0,2%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,1%, poco sopra la parità. Il Nasdaq, contrastate le borse europee, Milano e Londra poco sotto la parità, Parigi in lieve rialzo, decisamente in positivo Francoforte che invece guadagna quasi mezzo punto percentuale. A Piazza Affari acquisti sui tecnologici, in testa al FTSE MIB troviamo Prysmian ed STM, bene anche Stellantis sulla buona performance del settore automotive che ha reagito positivamente al piano di ristrutturazione approvato da Volkswagen. In coda al listino principale crolla di oltre il 3% Eni sul calo dei prezzi del petrolio. A voi.
4: E ci fermiamo qui, la linea Valitalia in diretta, il prossimo GR1 alle 17:00.

di rovesci nel tardo pomeriggio, la temperatura massima sarà di 23 gradi con un humidex che arriverà a 27. In serata il cielo dovrebbe rasserenarsi con una minima di 13 gradi. Domenica invece torna il sole con una giornata decisamente più bella, una massima di 25 gradi, cielo sereno anche durante la notte. Lunedì continuerà il bel tempo, sole e cielo sereno con temperature che potrebbero raggiungere 26 gradi e una minima notturna di 16. Insomma, godiamoci questo assaggio d'estate. Per oggi invece questo venerdì è un po' così, quindi segnato da nuvole e pioggia anche in serata, però insomma, come vi dicevo, appunto passeggera, dobbiamo resistere almeno fino a domenica. Vittorio Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. Vi ricordo che potete riascoltare le nostre interviste anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Trovate anche la bellissima intervista con Antonio che è appena passata in onda, così potete riascoltare tutte le curiosità sulla musica italiana partendo da Nilla Pizzi, ma passando ovviamente per gli Alunni del Sole, Branduardi, De André, il tutto con Antonio Gerardo Delrico. Trovate già l'intervista sul nostro canale YouTube, il canale della radio e sul nostro sito internet, ma trovate ovviamente anche non soltanto queste interviste, ma trovate anche tantissimo altro, tutti gli spezzoni anche del risveglio con i mitici personaggi di Silvio Orvieto e Ivan Restelli, quindi insomma andate a godervi anche un po' la post produzione, ecco, così se vi manchiamo sapete che ci potete sempre ritrovare. Noi saremo in diretta fino alle 18, lo dico per quelli che si fossero collegati soltanto adesso, bravi, adesso restate, però mi raccomando, perché arriva Serena Brancale con la sua Anima e Core.

Voglio ballare con te, Baby K, in diretta. Questa sì che è una canzone estiva, anche se oggi il meteo un po' ci ha tradito, diciamo, ancora fa caldo, però insomma non è proprio una giornata che definiremo estiva. Un po' nuvolosa, un po' piove, un po' no, dipende dai momenti. Noi adesso andiamo ad ascoltare un brano meraviglioso che amiamo tutti tantissimo, nonché colonna sonora della metropolitana a Montreal. No, scherzo, vabbè, lo sapete questa canzone cosa mi ricorda. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, no, non è vero, mi sa che era l'altra di Zarrillo. Comunque noi sicuramente adesso andiamo ad ascoltare Una rosa blu, Michele Zarrillo.

0: quando.
1: Dove e quando, Beggio e Fede? Beh, ma sempre in diretta su CFMB 1280, è facile, sia in radio ma anche ovviamente su internet. Potete ascoltarci in streaming dal nostro sito internet. Intanto in campo Genoa-Como 1-3 in questo momento. Sì ragazzi, mi sembra una partita molto avvincente, peccato non la stiamo guardando al momento perché siamo in diretta, ai noi è così, ma comunque vi teniamo aggiornati, non vi preoccupate. Più tardi arriva la novità del momento, anche le canzoni estive. Prima però una breve pausa pubblicitaria, poi arriva Ermal Meta con Stella Stellina.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Fichi d'India della Grecia, 9,99 la cassa. Arrosto di maiale con osso, 1,99 la libra. Mozzarella Galbani, 220.

0: 27 grammi, 2,99. Passata di pomodoro, cardinale, 680 ml, 1,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Uva verde, 1,69 la libra. Faux filet di manzo, 13,99 la libra. Prosciutto italiano Ducato, 12,99 la libra. Pasta rumo, 500 grammi, 2,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Seguici online su cfmb.ca.

0: E questo era Ermal Meta con Stella Stellina. Torniamo a parlare del caso Siegfriedo Ranucci. Sappiamo che il giornalista è stato rimosso alla guida della storica trasmissione di Rai 3 Report, decisa dai vertici della Rai in seguito a polemiche a vicende giudiziarie collegate a un'indagine su l'attentato del 2025 ai danni di Ranucci. E Ranucci poi ha contestato formalmente il provvedimento per vie legali, definendolo illegittimo. E nel frattempo la Rai aveva imposto Presutti e un altro conduttore, ma diciamo che poi c'è stata una nuova nomina, quindi novità importanti sul caso appunto Ranucci Report, soprattutto sulle nomine. Quindi il 3 settembre Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione di Report e al suo posto la Rai ha scelto Claudia Di Pasquale, che affiancherà Daniele Pervincenzi. La decisione è arrivata dopo giorni di forti tensioni tra la Rai e la redazione di Report, che aveva contestato la scelta dei due conduttori. E in realtà in questo caso la redazione appunto di Report ha accolto la nuova soluzione con applausi e commozione. Girano i video appunto della redazione che esulta, e quindi insomma adesso l'obiettivo è di andare a regolamentare in onda l'8 novembre. Anche Ranucci ha commentato positivamente la nomina di Claudia Di Pasquale, ha detto che sarebbe stata anche la sua scelta e che Report viene lasciato in buone mani. Ha però ribadito che non ci si improvvisa conduttori di questo programma. Infatti, se vi ricordate, Ranucci insomma ha lavorato per anni a fianco di Gabanelli, che prima appunto conduceva il famoso programma, e poi ha diciamo così passato le redini proprio a Ranucci. E quindi in questo caso insomma sembra sia a quanto pare una notizia positiva. Noi intanto siamo arrivati al momento della novità del momento.
1: Novità del momento. Tutti i grandi successi su CFMV 1280.
0: Torna Laura Pausini, che non si è mai fermata, peraltro con questo look che strizza gli occhi agli anni 90-2000, e quindi c'è lei bellissima in maglietta bianca a maniche corte, con dietro però un gran bel paio di ali bianche. E allora torniamo nel 1991 a quel brano scritto proprio da Raff con Beppe Doti, arrangiato da un'altra persona che adesso mi sfugge, scusatemi. 1991, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, album Sogni è tutto quello che c'è. E lo sappiamo ormai, la Pausini da qualche tempo a questa parte ci ha abituato a farci rivivere e riascoltare i grandi brani che hanno segnato un po' la sua di adolescenza, ma anche la nostra e quella di tantissimi altri. E in questo nuovo album Io canto 2, in versione peraltro digitale, ha inserito anche questo brano iconico di Raff. Lei aveva già reinterpretato Due, altro brano bellissimo appunto di Raff, e quindi ha deciso di aggiungere anche questa versione digitale del brano del 91, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Pausini, che peraltro sarà protagonista il 6 settembre alla Formula 1, se non sbaglio, quindi insomma come sempre le auguriamo il meglio, la seguiamo sempre con tanto affetto, e noi andiamo ad ascoltare la novità del momento.

Torniamo a parlare di Alessandro Di Battista. Lo sappiamo, era in viaggio a Cuba per diversi servizi giornalistici per il Fatto Quotidiano. L'ex parlamentare è stato poi ricoverato a L'Avana dopo l'arrivo in gravi condizioni all'ospedale di Santa Clara, e questo succedeva venerdì 28 agosto. Adesso invece è arrivato il momento del rientro in Italia, quindi da Cuba a Roma a bordo di un'aeroambulanza, i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza. In realtà il governo italiano gli aveva offerto l'aereo di Stato, però insomma non se l'è sentita e ha preferito appunto utilizzare i mezzi suoi privati e non gravare sullo Stato. Credo che sia stato questo fondamentalmente il desiderio di Battista, e insomma quindi mi sembra che già sia una cosa positiva il suo rientro, sebbene purtroppo sia ancora in gravi condizioni, quindi non si sa ancora cosa sia successo, quindi resta un po' il mistero di questo malore improvviso. Insomma, all'inizio si parlava di un forte mal di testa, poi addirittura la perdita di sensi, il coma, e quindi non si sa però in realtà cosa sia ancora successo. Comunque insomma, già il rientro in Italia mi sembra una cosa positiva. Cambiando totalmente argomento, fra poco arriviamo al momento del brano canadese dell'ora. Prima però un'altra canzone, tornano Clara e San Giovanni con Le ragazze.

0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Siamo arrivati al momento del brano italiano e canadese dell'ora. Si tratta di una meravigliosa collaborazione, quella tra i Radio Lausberg, Marco Cagliari, Finaz. Ormai è una canzone di 4 anni fa, ragazzi, è passato il tempo, loro l'hanno presentata proprio qui in diretta radio, insomma ormai sono dei cari amici, anzi ci mancano, spero possano tornare a trovarci prestissimo, perché quando tornano è sempre una grande festa. Allora noi ce li andiamo ad ascoltare con la loro Lucan in Quebec.
1: Ciao amici, vous savez, le Québec s'ennuie. Le Québec s'ennuie de vous. On s'ennuie surtout de nos soirées musicales remplies de bonheur, remplies d'amour, remplies de musique et de rythme. Des rythmes qui nous ont fait danser, sourire, suer. Ah, je pensais même que c'est l'Italie qui me manquait, mais je pense que c'est de vous que je m'ennuie. Eh oui, mes amis italiens. Dai, pizziche, pizziche, fino al Québec.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino e
1: baci ancora. Seguici online su cfmb.ca.
2: Rimanete aperti, lasciate spazio per i piccoli miracoli e datevi tempo.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a 1 dollaro, filoni di pollo fresche 1,99 dollaro la libra, rib steak 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti su esponenti di Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Ci aggiorna in diretta Simone Zazzera.
5: Dopo l'esposto presentato due giorni fa dal sindacato dei militari sul ruolo di alcuni appartenenti alle forze armate all'interno del partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari per verificare l'eventuale sussistenza di reati riguardanti persone soggette alla giurisdizione militare. In un comunicato firmato dal procuratore militare Marco De Paulis si fa riferimento all'acquisizione di notizie pubblicate da autorevoli organi di stampa estera. L'esposto denuncia del sindacato dei militari sollecita la Procura a indagare sul ruolo di militari in servizio attivo che avrebbero assunto ruoli di vertice e propaganda all'interno del movimento, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Il sindacato contesta l'uso della qualifica militare del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica in contesti pubblici e digitali e soprattutto contesta orientamenti ideologici e proposte operative, tra cui le politiche di remigrazione, definite strutturalmente incompatibili con i valori democratici, con il principio di uguaglianza e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare all'atto dell'arruolamento.
4: Tragedia sulla A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima, rinvenuto sotto il viadotto il corpo di un uomo poco distante quello di una donna, pare la ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Tragedia anche a Finale Ligure nel Savonese, dove c'è collegato per noi Luca Forlani.
6: Sì, la tragedia questa notte: sono state trovate all'interno di questa palazzina di tre piani papà, mamma e figlio. Sembra che si tratti di un omicidio-suicidio. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, il padre Daniele Baruzzo, 60 anni, sembra che abbia colpito con una pistola regolarmente detenuta la moglie Paola e il figlio Mattia di 14 anni per poi togliersi la vita. All'interno dell'appartamento sarebbe stato trovato un biglietto in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi di questa strage. Come dicevo, sono ancora in corso i rilievi perché, nonostante la tragedia sia avvenuta nella notte, dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari intorno a mezzanotte. Il ritrovamento è avvenuto poche ore fa, intorno alle 12:30, in seguito a delle persone vicine alla famiglia che non riuscivano a mettersi in contatto con loro, erano preoccupate e quindi hanno lanciato l'allarme. A voi.
4: Omicidio-suicidio anche a Ostia, dove un 54enne ha ucciso la madre in casa soffocandola con un cuscino e poi si è gettato dal quarto piano. La vicenda Report, le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti dalla conduzione, il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini annuncia l'intenzione dell'azienda di andare in ogni caso in onda col programma l'8 novembre, confermato Davide Piervincenzi come co-conduttore. Per quanto riguarda l'inchiesta, continua il lavoro della Procura di Roma, emergono contraddizioni dagli interrogatori degli esecutori materiali dell'attentato e lunedì ci sarà l'udienza sulla richiesta di scarcerazione di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'autobomba di fronte alla casa di Ranucci. 83 migranti sono morti in un naufragio nell'Atlantico al largo delle isole Canarie, tra loro c'è anche un neonato e tre donne. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa, i 44 superstiti, tutti uomini di origine subsahariana, sono stati trasferiti dai soccorritori a Gran Canaria. A bordo del barcone erano rimasti 5 corpi. Il 3 settembre 1982 la mafia uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A Palermo la commemorazione nel luogo dell'agguato.
0: 44 anni dopo, nel luogo della strage, corone di fiori, minuto di silenzio per ricordare le vittime. Dal Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla del lascito prezioso del generale, degli uomini e delle donne che non hanno ceduto alle sopraffazioni, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. A Palermo è arrivato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
3: Ricordare una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani.
0: Il generale dalla Chiesa venne spedito a Palermo per contrastare la mafia dopo la lotta al terrorismo. Il generale di Corpo d'Armata, Claudio Domizzi, lo ricorda prima della partenza all'Accademia Militare di Modena.
7: Ci venne a salutare personalmente, uno per uno, e ci promise che ci avrebbe comunque raggiunto in Accademia per venirci a trovare.
0: Fu ucciso 4 mesi dopo. A vederlo senza vita, tra la folla c'era Giulio Torta. Lui abitava e abita qui, dove ha pure un negozio.
8: C'era un sacco di persone. Ho visto pure la macchina dove c'era il generale con la moglie. Una scena allucinante.
0: Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
4: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
9: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
10: Previsioni del tempo.
9: 22 gradi fuori dai nostri studi, cielo variabile in questo venerdì 4 settembre. Probabilità di precipitazione in serata, la minima prevista per oggi è di 17 gradi. Sabato invece avremo nuvole, senza l'invece, quindi anche sabato avremo un cielo nuvoloso con una buona probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio. La temperatura massima per domani si attesta intorno ai 23 gradi. Con una percepita di 27 e una minima di 13. Domenica invece torna il sole con una giornata decisamente più bella, con una massima di 25 gradi, cielo sereno anche durante la notte. Lunedì continuerà il bel tempo, sole e cielo sereno, con temperature che potrebbero raggiungere i 26 gradi e una minima notturna di 16 gradi. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zerfini con voi, Sonia Benedetto. Abbiamo fatto una settimana insieme, ragazzi, cioè veramente brava Sonia, perché ti sei presa questa grande eredità della tecnica. Complimenti, perché non era facile tra tutti i programmi, e quindi veramente complimenti per questa prima settimana, che ce ne sono state delle altre, però questa è proprio la prima ufficiale, mettiamola. Cosa? Sola soletta, verissimo, è tutto vero ragazzi, tutto vero. Saremo insieme fino alle 18, come sempre tante belle canzoni, tante curiosità anche sul cibo. Prima però Marea con Madame.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gusto da carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: E siamo arrivati al momento, quello che ci piace di più in assoluto, quello in cui si parla di cibo.

energia naturale istantanea e di conseguenza poi potete ben pompare i muscoli, avete capito? Cioè dovete andare a fare poi forza fisica dopo, banana e sale a quanto pare, è il trucco di quelli che si allenano bene, che fanno pesi e non solo, ma anche se dovete fare un trasloco, secondo me, non subito dopo, cioè non subito prima, perché poi... Cioè, lasciatevi anche il tempo di digerire, quindi non mangiate troppo vicino poi al momento in cui dovete fare lo sforzo fisico, perché a quel punto potreste avere un altro tipo di conseguenze. Comunque, questo connubio sale e banana potrebbe far sì che ci sia un vero e proprio equilibrio elettrolitico, cioè la banana apporta potassio, il sale fornisce sodio, due elettroliti essenziali per la funzione muscolare, e soprattutto questo, ça va sans dire, questo lo sapevamo già, niente crampi, quindi dopo lo sforzo fisico e durante soprattutto le giornate molto calde, l'assunzione di potassio attraverso questo genere di frutto vi aiuta soprattutto anche nell'idratazione paradossalmente. Quindi capito, questo è un trucco da tenere a mente se vi dovete sottoporre a un grande sforzo, però come sempre tutto in equilibrio, mai esagerare.

e Paz, poker per la squadra. Sì, ragazzi, è successo davvero. Genoa Como termina 1-4. Io ve l'ho detto, non mi cioè, quindi mi assumo la responsabilità e la scarico anche avendolo detto in onda. Parliamo adesso invece di traffico, perché lo sappiamo, Montreal si appresta ad affrontare i campionati del mondo e di conseguenza anche la preoccupazione legata alla viabilità, e quindi dal 20 al 27 settembre bisogna aspettarsi non solo l'evento più grande che attirerà 500.000 spettatori e circa 1.000 atleti. Quindi, se non trovate un hotel, un bed and breakfast per i vostri amici, per la vostra famiglia che viene a trovarvi, probabilmente sarà per i mondiali di ciclismo. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, ha avvertito le cittadine e i cittadini che settembre sarà un mese particolarmente difficile. Spoiler, lo sapevamo già, ma fa bene ripeterlo. Tra le numerose gare ciclistiche e i cantieri già presenti in città, risulta una combo devastante per la viabilità monrealese. Diverse infatti le arterie importanti che verranno chiuse o sottoposte a forti limitazioni, con conseguenze anche ovviamente per il trasporto pubblico, quindi bisogna anche monitorare le varie fermate dell'autobus e dei capolinea, perché potrebbero cambiare. A complicare il tutto c'è la minaccia di uno sciopero di 7 giorni, dal 22 al 28 settembre, annunciato già da circa 6.000 operai del comune. I lavoratori chiedono aumenti salariali adeguati, accusano l'amministrazione di non aver presentato un'offerta sufficiente. E quindi, insomma, capiamo bene che uno sciopero durante i mondiali di ciclismo potrebbe chiaramente causare ulteriori problemi. E quindi, insomma, anche perché sono dipendenti che si occupano inoltre della pulizia delle strade, della manutenzione, della gestione delle varie problematiche legate alla viabilità. E quindi, insomma, questo è quanto. Park Avenue in particolare sarà interessata, sarà chiusa per quasi un mese, mentre complessivamente circa 36 chilometri di strade verranno chiuse in momenti diversi. Anche l'autostrada 10 e il ponte Samuel de Champlain subiranno importanti limitazioni, anche la STM ovviamente. Insomma, Montreal si prepara a vivere uno dei momenti più importanti a livello sportivo dopo addirittura le Olimpiadi, e però appunto per i cittadini e gli automobilisti arriva, diciamo così, da affrontare un periodo davvero caldo.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.

0: E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Michel Pagliaro torna ovviamente ai nostri microfoni per un rock inconfondibile. Oggi ascoltiamo uno dei brani suoi più celebri, quello del 1972, J'entends frapper, un brano iconico. Peraltro lui è uno di quegli artisti, intanto è nato a Montreal e questo non ci può che rendere felicissimi, ma soprattutto uno di quegli artisti che portò il rock québécois anche al di fuori dei confini nazionali. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Michel Pagliaro, J'entends frapper.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare. Bonanza
1: la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
2: anice Andy Boy a 99 centesimi, peperoni rossi, gialli e arancioni a 99 centesimi la libra, funghi bianchi 227 grammi a 1 dollaro, piloni di pollo fresche 1,99 dollaro la libra, rib steak 9,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie Sonia Benedetto. Noi ci risentiamo martedì mattina a partire dalle 10, perché per chi se lo fosse perso, lunedì è festa del lavoro. Però vi posso dire che il nostro Alexia ha preparato per voi la nostra bellissima top 10 con Silvio Orvieto, quindi potete riascoltarla. Ci sarà anche l'intervista, la replica dell'intervista con la Pesce di Martino, quindi insomma, comunque lunedì vi terremo compagnia. Io vi ringrazio ancora, non perdete poi l'appuntamento domenica mattina con Alessandro Fortino e la sera con gli amici di Contigo all'Aire, e vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, Instagram, Facebook e soprattutto YouTube, dove potete riascoltare tantissime delle nostre interviste che ritrovate poi anche sul sito www.cfmb.ca. Bene, io gli onori di casa li ho fatti. Vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. Un saluto da Vittoria Zorfini e buon fine settimana.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai